0: Radio Verona, In Love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

Radio Verona. In Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano. Masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

0: critici di sempre.
1: Radio Verona, in love. Radio Verona, in love.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Verona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: basta.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali imparate a essere più morbidi. Scorpione, l'amicizia oggi ricoprirà un ruolo molto importante. Non tiratevi indietro se qualcuno vi chiede aiuto perché potreste pentirvene in seguito. Sagittario, di cose belle nella vita ne avete parecchie, perciò non lamentatevi continuando a osservare solo ciò che non funziona. Sul lavoro invece imparate a essere un po' più duttili. Capricorno, l'amore vi aiuterà a farvi sentire sempre più in un'atmosfera da sogno. Qualche problema potrebbe giungere sul lavoro, dato che qualcuno non si sta comportando in modo esemplare. Acquario, buon momento per chi ha un'attività al pubblico. Invece chi fa lavori di concetto dovrà stare attento a non commettere qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Eccola e furtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Aguar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati all'Assemblea Nazionale di Confindustria. Applausi per il presidente Emanuele Orsini anche da parte degli imprenditori veronesi presenti ieri al centro del confronto con la premier Giorgia Meloni. I temi energia, competitività e semplificazioni. Il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, condivide la richiesta di meno burocrazia europea e più sostegno alle imprese, definendo strategici il tema energetico, il nucleare e la sburocratizzazione. Focus anche sui costi dell'energia e sul rilancio industriale del paese. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Usura a Bovolone, dove un italiano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L'attività illecita durerebbe da almeno dal 2020. Il servizio di Silvia Beltrami.
4: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020. 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro. Somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare

0: Partecipazione e libertà d'espressione portati avanti dal movimento. Tra poco abbiamo la viabilità e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molin Auto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento il traffico risulta scorrevole sia sulla 4 che sulla 22 del Brennero. Attenzione in A4 a diversi cantieri che potrebbero comunque rallentare la circolazione nel corso delle prossime ore in città. Al momento traffico sostenuto ma scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
0: Le previsioni per oggi, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata, favorendo l'ingresso sulla nostra regione di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate a deboli precipitazioni. Nello specifico a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, tuttavia appunto qualche pioggia alla sera. La temperatura massima raggiungerà i 34 gradi, la minima 22-20, al mattino assente, al pomeriggio deboli da sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
9: Radio Verona Flashback.
10: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose più vere.

0: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, buon mercoledì 27 maggio. Primo pensiero della mattinata: capire se convenga più un mutuo da 550.000 euro per comprarsi la nuova Ferrari Luce oppure continuare con il caffè della Moca e la Panda parcheggiata sotto casa. Nel dubbio noi scegliamo la seconda e andiamo a vedere cosa succede nel mondo vero. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610, e quando sono le 7:16:20 si parte dall'economia e dalla politica, perché all'assemblea di Confindustria la presidente del Consiglio Meloni affonda sull'Europa. Deve fare meno e meglio, dice, accusando Bruxelles di essere un gigante burocratico che sacrifica la crescita. Dal palco degli industriali arriva invece la richiesta di un nuovo grande patto per portare l'Italia al 2% di crescita. Intanto il centro-sinistra replica: è difficile scaricare tutte le colpe sull'Europa dopo anni di governi a trazione conservatrice. Poi il Medio Oriente, dove tornano a soffiare venti pesantissimi di guerra. Israele amplia le operazioni nel sud del Libano contro Hezbollah, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi iraniani e navi dei Pasdaran nello stretto di Hormuz, mentre salta ancora la possibile intesa tra Washington e Teheran. E in tutto questo arriva anche l'appello del Papa sui diritti umani e a tutela degli attivisti della flottiglia. Sul fronte politico interno, le comunali lasciano parecchi messaggi ai partiti. A Venezia il centrodestra tiene con Venturini e, secondo le analisi, una parte importante dell'elettorato 5 Stelle avrebbe scelto proprio il candidato sostenuto dall'area di Brugnaro. E intanto cresce il peso di Futuro Nazionale, il movimento legato al generale Roberto Vannacci. A Vigevano supera il 14% e manda fuori dal ballottaggio il candidato della Lega, segnale politico che spaventa proprio in primis il Carroccio. E osserviamo anche il cielo, perché questa primavera europea assomiglia sempre più ad un agosto africano. A Parigi 7 morti legate al caldo, in Gran Bretagna il maggio più caldo mai registrato, in Italia arrivano i primi bollini rossi con afa intensa attesa anche nelle grandi città. E mentre qualcuno pensa già al mare, c'è chi sospende perfino le esercitazioni militari proprio per il rischio incendi. Infine la cronaca drammatica da Napoli, una cronaca che è anche una cronaca sociale. Un uomo in crisi di astinenza ha coltellato il figlio di 12 anni davanti alle sorelle, poi ha tentato il suicidio. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni, il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Una mattinata dunque che mescola economia, tensioni internazionali, politica in movimento e un caldo che oramai non sembra più un'eccezione. E noi andiamo avanti tra quotidiani, approfondimenti e ospiti qui a Tempo Reale. Cominceremo subito con i fatti locali.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: vostri messaggi al 335 60 11 610. Francesco che mi scrive: la Ferrari luce è piaciuta tantissimo al nostro Luca. Sì, no, io ho fatto questa battuta sul mutuo perché comunque è un mutuo abbastanza cospicuo, ma sentite questa.
1: È quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
3: Che dobbiamo fare?
0: Ecco così, Montezemolo, l'ex presidente della Ferrari, ha commentato la nuova Ferrari luce. In realtà sappiamo benissimo che modello è un modello molto ricercato, studiato, in realtà non è così malvagia, ecco, come sembra. No, mi stavo guardando intorno per capire dove ho messo il giornale dell'arena, perché con quello che volevo aprire questa mattina, e infatti è quello che farò, eccolo qui. Allora, l'avviso da Confindustria: caro energia, una minaccia, Meloni, l'Unione Europea faccia meglio. Questo il titolo, ovviamente si riprendono le parole di Riello, presidente di Confindustria Verona, e nonché di Orsini, il presidente nazionale di Confindustria. E perché? Perché sostanzialmente si è parlato di caro energia, di un richiamo alla responsabilità, alla fiducia, al coraggio per sostenere l'industria italiana da parte di Emanuele Orsini, e avverte il confronto sulle decisioni fondamentali non si trasformi in un campo di battaglia elettorale. La premier Giorgia Meloni, diciamo che un po' ha accontentato anche le richieste, dicendo sì, ci sarà effettivamente un piano per la sburocratizzazione, però poi ha puntato il dito sull'Unione Europea, faccia di meno e meglio. Il discorso di Orsini è stato un discorso molto complesso, in particolare appunto sul caro energia, chiedendo un'accelerazione innanzitutto sulle rinnovabili e poi sul nucleare con gli SMR, gli Small Modular Reactor, la possibilità di poterli ospitare negli impianti industriali, ma questo è futuro, non è futuro immediato, diciamo. E quello che si chiede appunto è una sburocratizzazione per quel che riguarda le rinnovabili. Meloni invece ha risposto giocandola sul piano europeo, dicendo che comunque l'Europa non ci consente di sforare il patto di stabilità, ma non tanto per costruire nuovi impianti, bensì per ristorare famiglie e imprese. Un po' questo uno dei nodi del problema. Comunque adesso arrivano le ultime news Italia Mondo, seguite dagli aggiornamenti sulla viabilità.
4: Radio Verona Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini: le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati. Il tennis: è iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Tabo. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3-6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
0: Traffico ancora scorrevole sulla intera rete viaria di nostra copertura. Attenzione alla presenza di numerosi cantieri sulla 4 Brescia-Padova in entrambe le carreggiate, cosa che potrebbe nelle prossime ore causare qualche rallentamento. E invece per quel che riguarda la città si congestiona ora il traffico, è più chiaro, tangenziale ovest, direzione nord con incolonnamenti e code, poi statale 12 e via Legnago in direzione entrambe di Verona da sud, e poi il raccordo autostradale di Verona Est appunto verso est nei pressi di San Martino Buonalbergo. Queste le principali reti, ma poi anche più in centro con la tangenziale T4 più T9, l'uscita che dà su via Dal Cielo sia in direzione Porta Palio che Porta Nuova, e anche in circonvallazione Oriani è abbastanza congestionata al momento la situazione traffico. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Salita del volo con destino alla fine.

0: sueño viaje, ma è riuscito a coinvolgere anche Karol G in questo suo progetto Manu Chao con questa versione particolare dal titolo Viajando.
1: Radio Verona.

0: sa di felicità. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.

Molto velocemente la nostra edicola, sono già le 7:43 minuti, oltre al tema Confindustria, sul giornale L'Arena questa mattina si parla delle elezioni comunali che qui esito si è avuto appunto lunedì, già sfida per il 2027 nel centrodestra il caso Vannacci, perché appunto viene raccontato mentre la sconfitta a Venezia si abbatte sul centro-sinistra, i partiti a Verona guardano alle elezioni comunali e a Verona nel 2027. Il centrodestra dovrà fare i conti con il nuovo partito di Vannacci. Maschio, Fratelli d'Italia, dice: dovremmo scegliere candidati riconosciuti. Tosato, Lega, avverte: se stiamo compatti si vince. Tosi, Forza Italia, dobbiamo puntare sulle persone migliori. E il PD Scaligero intanto analizza i risultati del voto, e c'è una novità perché Martella, che è a capo appunto del Partito Democratico del Veneto, ha annunciato appunto che rimetterà il proprio mandato al prossimo congresso. Si fanno diversi nomi. Tra i nomi della nuova guida del Partito Democratico del Veneto c'è anche quello del veronese Federico Benini, forse anche in vista delle comunali del 2027. Non c'è solo lui, ovviamente bisognerà capire perché questa diciamo debacle elettorale del centro-sinistra ha sicuramente rimescolato le carte da una parte, ma anche nel centrodestra con l'avanzata di Vannacci ci sono molte preoccupazioni, in primis all'interno della Lega, ma anche della stessa Fratelli d'Italia, che sono i due partiti più a destra, diciamo, dello schieramento, sorpassati a destra a questo punto dallo stesso Vannacci. Si parla sul giornale L'Arena anche dei monopattini, già pioggia di multe, in due giorni sono state elevate 106 sanzioni in città, questo è il bilancio del weekend della polizia locale che troviamo sull'Arena questa mattina. E poi un caso a Lavagno, all'asta vanno delle case fantasma. La vicenda delle case fantasma di Vago arriva ad uno snodo chiave. Il 4 giugno si terrà infatti l'asta del fallimento della ditta che ha costruito ma mai venduto le abitazioni. Le famiglie parlano comunque di prezzi troppo alti per loro, così appunto sul giornale L'Arena, che poi ci parla anche dello show dei Negramaro che si terrà in settembre in Arena. Questa volta appunto la nostra storia è partita da qui, ricorda San Giorgio, appunto il leader della band. E poi tra poco invece vi porto a spasso per il Veneto con tutti gli altri quotidiani della nostra bellissima regione.

0: fare molto veloci a questo punto. C'è un'analisi di Carlo Bertini questa mattina sui quotidiani NEM, quindi Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso, sulla scesa di Vannacci. Dice la Premier costretta a scegliere tra Tajani e Vannacci. È una suggestione che circola nei palazzi della politica da qualche giorno, legata al crescere delle quotazioni di Futuro Nazionale. La creatura di Roberto Vannacci, confermata dall'exploit di Vigevano, dove il suo candidato ha preso il 15%, e dai sondaggi nazionali che lo danno oramai sopra il 4%. La battuta di un deputato di destra, prima dei voti, ci sta rubando le parole, svela quanto il generale sia il primo fattore di preoccupazione per Giorgia Meloni e Matteo Salvini, più della guerra in Iran, più della recessione, più del divorzio da Donald Trump. Questo appunto nelle prime righe di Carlo Bertini. Andiamo a questo punto ai quotidiani nazionali, perché ovviamente tiene banco l'assemblea ieri di Confindustria. Sono diverse letture: Meloni sferzata all'Europa, così il Corriere della Sera; La Repubblica invece scrive Meloni e industriali asse contro l'Europa; la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi; Orsini, a Bruxelles c'è una burocrazia lunare; Schlein, ma dov'è il governo? La fiera delle amnesie la definisce Francesco Manacorda, quella appunto di ieri. E poi sulla Stampa, Meloni attacca la UE accusandola di soffocare l'economia. Però anche le parole del presidente Orsini: servono più investimenti per crescita, sanità e scuola. E poi Orsini al governo: salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Il commento di Stefano Lepri: quei sussidi inutili, cari solo alla politica, appunto riferito a quei 20 miliardi subito che il presidente di Confindustria chiede, dice, sono una proposta di buon senso che quasi certamente finirà nel nulla. Ma in effetti non sono stati due interventi centrati, cioè non erano perfettamente allineati quello di Confindustria e quello di Meloni ieri, perché se da una parte Confindustria chiede di accelerare sulle rinnovabili e poi anche sul nucleare, con Meloni che replica sì, no, però l'Europa ci deve permettere di sforare il patto di stabilità per poter ristorare le imprese, diciamo che l'allineamento non è, diciamo, preciso, anche se tutto sommato il governo promette una maggiore sburocratizzazione da questo momento in avanti, appunto per quelli che sono gli affari interni, cioè la realizzazione di nuove reti e l'implementazione delle rinnovabili. Non si è parlato tanto nei telegiornali di rinnovabili perché fanno meno notizia che ovviamente il nucleare tira molto di più, si sa. Poi andiamo su Libero: la sinistra si processa, ovviamente tutto questo riferito agli esiti elettorali. Che figuraccia compagni. Il giornale che scrive Meloni Orsini sveglia l'Unione Europea meno e meglio, il Fatto Quotidiano che invece ci racconta del nuovo stabilicum che il Fatto Quotidiano chiama il Melonellum, cioè la legge elettorale che vuol far passare il governo. Nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze. Il giorno dopo le amministrative, la maggioranza si compatta per portare la norma in aula entro luglio, ma c'è la variabile Vannacci e i dubbi di Marina Berlusconi. L'opposizione intanto resta unita, così secondo il Fatto Quotidiano. Allora, tra poco anche le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro, le previsioni meteo, poi ci sarà anche Med, si parlerà di innovazione per quel che riguarda le funzioni cognitive, l'attenzione, la memoria, la velocità di elaborazione. Esiste un videogame in grado appunto di sviluppare tutto questo, ma se ne parlerà a Med dopo le 8:20.
1: Signor Risparmio, risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più qual buon venti,
2: eh?
1: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
6: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Kungs, dunque ci portano alle ultime news locali, lo sport e il meteo.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. I controlli straordinari della polizia locale a Verona nel fine settimana contro i monopattini irregolari. Tra venerdì e lunedì sono stati multati 106 conducenti, molti senza casco, targhino o in contromano, con sanzioni fino a 250 euro. I controlli arrivano dopo oltre 30 incidenti registrati da inizio anno in città. Durante le operazioni coordinate dal comandante Luigi Altamura, sequestrati anche 300 grammi di hashish nelle zone rosse di Pradavalle e San Zeno. Tra poco in cronaca a tutte le principali notizie.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 27 maggio, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. E allerta nel veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra stasera e domani sera di forte intensità, ancora per oggi caldo record sul nostro territorio. Cominciamo da questa sera con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni.
5: Chi perdeva il posto di lavoro,
0: chiedo scusa.
6: Tra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo-umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco, la temperatura calerà, non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno. Nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno, ci aspetta però un fine settimana estivo ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
0: Assemblea nazionale di Confindustria, applausi per il presidente Emanuele Orsini anche da parte degli imprenditori veronesi presenti ieri al centro del confronto con la premier Meloni. Temi energia, competitività e semplificazioni. Il presidente di Confindustria Verona Riello condivide la richiesta di meno burocrazia europea e più sostegno alle imprese, definendo strategici il tema energetico, il nucleare e la sburocratizzazione. Focus anche sui costi dell'energia e sul rilancio industriale del paese. Usura a Bovolone, dove un italiano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L'attività illecita durerebbe almeno dal 2020. Il servizio di Silvia Beltrami.
5: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui. Un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro, impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020. 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro, somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.
0: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
7: Buongiorno Luca, fissati i primi paletti del prossimo Verona, fissati da Presidio Investors, fissati da Sean Sogliano. Sarà una squadra relativamente giovane ma di qualità, una squadra che ambirà ovviamente all'altissima classifica, una squadra con plusvalenze necessarie, da lì partirà il mercato del Verona, come sempre, è sempre stato così, continuerà ad essere così anche stavolta in una stagione strategica per l'Hellas, con la necessità di rimbalzare verso la Serie A già nel prossimo campionato. Scontate le cessioni di Belgali, per cui si aspetterà però la fine del suo mondiale con l'Algeria, scontata la cessione di Suslov, scontata la cessione di Bella Coccia, per non a caso riscattato a gennaio dal Southampton. Per il resto la necessità anche da parte di Sogliano di basarsi su alcuni punti fermi di questa stagione, quindi Serdar, anche se il Verona l'ha visto poco quest'anno, ma legato al Verona fino al 2028, un intervento ai legamenti, al crociato, al ginocchio sinistro di fine febbraio, a toglierlo di fatto dal mercato, un recupero che andrà oltre il mercato, quindi con la volontà ulteriore da parte del Verona di metterlo al centro del disegno della prossima squadra, nuovo leader di centrocampo, quello che fondamentalmente era agli occhi di Sogliano già l'anno scorso dopo la partenza di Duda, prima di incappare in un infortunio dietro l'altro. Priorità naturalmente alle conferme di Edmundson in difesa e Bawi in attacco, al netto di quelle che saranno le offerte, le richieste di mercato, soprattutto per Bawi più che per Edmundson. Il resto naturalmente è tutto da costruire a partire dal nodo dell'allenatore. Dal calcio al basket, con la Tezenis comodamente in finale per la Serie A, ieri gara 3 intanto dell'altra semifinale con la vittoria facile 83-66 di Rimini su Cividale. Rimini che è 2-1 avanti nella serie, domani gara 4 sempre a Rimini. Ed è tutto per lo sport.
0: Alle 8:20 a Med si presenta un videogame qui a Radio Verona in grado di migliorare le funzioni cognitive, attenzione, memoria e velocità di elaborazione. Non solo videogame interattivi ma anche solette per scarpe con sensori e

0: Ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona. Meteo.
6: Pressioni medio-alte, garanti di un avvio di giornata discreto, lasceranno spazio ad aria più umida, responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge sulla nostra regione. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, appunto in serata qualche pioggia, la temperatura massima raggiungerà i 34 gradi, la minima 22-20, al mattino assenti, al pomeriggio deboli da sud-ovest, allerta meteo prevista ancora per Afa.
7: Radio Verona Flashback.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali, imparate a essere più morbidi. Scorpione, l'amicizia oggi ricoprirà un ruolo molto importante. Non tiratevi indietro se qualcuno vi chiede aiuto, perché potreste pentirvene in seguito. Sagittario, di cose belle nella vita ne avete parecchie, perciò non lamentatevi continuando a osservare solo ciò che non funziona. Sul lavoro invece imparate a essere un po' più duttili. Capricorno, l'amore vi aiuterà a farvi sentire sempre più in un'atmosfera da sogno. Qualche problema potrebbe giungere sul lavoro, dato che qualcuno non si sta comportando in modo esemplare. Acquario, buon momento per chi ha un'attività al pubblico. Invece chi fa lavori di concetto dovrà stare attento a non commettere qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Eccoci qui, buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Med. Subito in apertura i numeri di telefono perché stanno già arrivando messaggi. 335 6011 610, il numero per i vostri WhatsApp, WhatsApp audio. Il numero di telefono è lo 045 96 00 103. Abbiamo un ritorno, un graditissimo ritorno, il professor Massimiliano Calabrese, direttore Centro Sclerosi Multipla dell'azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Buongiorno professore.
2: Ciao Francesca e buongiorno a tutti quelli che ci guardano e ci ascoltano.
1: E che ci ascoltano, bravissimo. Non l'ho fatto io, l'ha fatto lei, professore, per ricordare che MED è in diretta sia in radio che in TV, per cui potete anche, se avete finito di prepararvi, salire in auto, andare verso il lavoro e ascoltarci se non riuscite a vederci. Professore, io l'ho invitata perché ci sono delle novità importantissime sul fronte, diciamo, delle terapie per la sclerosi multipla, ma non solo per i malati di sclerosi multipla, ma anche per tutti noi, perché se ci vogliamo allenare dal punto di vista cognitivo, direi che sono delle novità che sicuramente da sottolineare. Sto cercando di rispondere ad un messaggio, di vedere un messaggio, no, lo dico alla regia, sto scherzando, perché stanno già arrivando tanti messaggi e quindi volevo iniziare già a leggere il primo. Quanto incide lo stress? Ancora prima che iniziamo a parlare, professore, arrivano già i messaggi degli ascoltatori, perché io ovviamente avevo avvisato che lei sarebbe venuto. Volevo chiederle quanto incide lo stress in una patologia appunto di sclerosi multipla, e poi si sente parlare di ricerca, sempre lo stesso ascoltatore o ascoltatrice, di ricerca e tanto di nuovi farmaci. Le chiedo, si può fermare la malattia?
2: Beh, insomma, Francesca, sono due domande molto importanti, cercherò di essere conciso. Allora, lo stress, non ci sono proprio delle prove scientifiche chiare, ma credete, da chi vede pazienti da tanti anni, è sicuramente un fattore determinante, non tanto per la patologia, proprio per l'aggravamento della patologia. Quasi tutti i pazienti mi raccontano che i loro primi episodi clinici sono avvenuti in periodi di particolare stress.
1: Sì.
2: Questo è una costante nella mia attività. Quindi è sicuramente un fattore fondamentale. Punto numero due, terapie. Allora, la ricerca ha fatto passi avanti mostruosi. Oggi abbiamo delle terapie davvero efficaci e soprattutto abbiamo delle terapie che sono anche molto ben tollerate dai pazienti, che sono contenti anche dal punto di vista della qualità di vita. L'importante è che queste terapie fermano la patologia, come tu mi hai chiesto, come chiede l'ascoltatore.
1: Sì.
2: Quindi è molto importante arrivare prestissimo, perché voi, se fermate la patologia in una fase nella quale è ancora tranquilla, non ha creato danni, chiaramente avete una qualità di vita molto migliore per il paziente. Quindi dobbiamo poter accedere al paziente a queste terapie il prima possibile. Questo è cruciale. Allora sì, la risposta è le abbiamo.
1: Quali sono, professore, in due parole, giusto anche per dare una risposta completa al nostro ascoltatore, le terapie più innovative a disposizione per i pazienti? Che cos'è che si è abbandonato e su che cosa ci si dirige oggi, diciamo?
2: Allora, oggi ci si dirige su delle terapie, principalmente anticorpi monoclonali, che sostanzialmente vanno a colpire solo alcune parti del sistema immunitario, quelle, diciamo, che sono più responsabili della malattia, senza che creare più un'immunosoppressione completa come si aveva in passato. Questo fa in modo che il paziente non sia esposto a infezioni virali, rischi particolari, e che d'altra parte la malattia sia colpita in maniera più precisa e mirata. È molto importante questo, perché questa, diciamo, precisione della terapia migliora effetti e effetti collaterali.
1: E quindi decisamente vi orientate su quella. Cioè, ci sono ancora pazienti che, diciamo, invece assumono le vecchie terapie? Per alcuni non sono indicati questi monoclonali o...
2: Sì, allora, i monoclonali non sono mica le uniche terapie. Abbiamo tantissime altre terapie che sono appunto immunosoppressori selettivi, non citiamo farmaci,
1: sì.
2: Però insomma abbiamo moltissime terapie che funzionano molto bene. La cosa cruciale, secondo me, è la personalizzazione della terapia. terapia, come
1: e
2: immaginate.
1: Si può fare?
2: Sì, ogni paziente è diverso dall'altro e la terapia va personalizzata in base anche al tipo di malattia, per esempio alle volontà di gravidanza della paziente, alle necessità, diciamo, che vanno ritagliate su quel paziente. E quindi la cosa è fattibile, avere tante terapie a disposizione ci permette una migliore personalizzazione. Dire che ce n'è una che va bene per tutti sarebbe un errore mostruoso.
1: Ormai la medicina ha fatto davvero passi in avanti giganti, non grandi passi in avanti. Professore, lei ha detto se una paziente vuole programmare una gravidanza, perché abbiamo tante donne che sono diventate mamme e sappiamo che la malattia colpisce più donne che uomini, ci può ricordare brevemente l'incidenza anche sulle donne?
2: Vedo che sei un'esperta, Francesca.
1: Insomma, cerco di prepararmi durante le mie trasmissioni, cerco di approfondire, poi chiaro, lascio la parola a voi esperti, però un'infarinatura ci vuole.
2: Comunque hai assolutamente ragione, sono più donne, un rapporto femmine-maschi di 3 a 1, cioè 3 donne contro un uomo affetto. E questo è un problema perché, come sapete, la malattia colpisce soprattutto i giovani, molto giovani, anche 18, 20 anni, 25 anni, quella è l'età di insorgenza, e quindi sono giovani donne che in futuro potrebbero volere una gravidanza, anzi noi ci auguriamo che sia così. Molte delle mie pazienti hanno partorito senza nessuna difficoltà, quindi sfatiamo subito il mito, che però ormai è un mito vecchio, credo che ormai lo sappiano tutti, che con la sclerosi multipla non ci sono problemi con le gravidanze. L'importante è mettersi d'accordo col proprio neurologo, fare in modo di scegliere la terapia adeguata e programmare la gravidanza in maniera congrua.
1: Professore, lei ha detto sono pregiudizi, però purtroppo i pregiudizi ci sono anche tanti tabù legati a questa malattia, spesso non la si nomina perché si ha paura della reazione della gente, no? Lo avrà sperimentato sicuramente anche lei vedendo i suoi pazienti e le sue pazienti, è così?
2: È verissimo, purtroppo ci sono ancora tanti tabù, soprattutto direi il tabù più grosso che va sfatato è che sclerosi multipla uguale carrozzina. Io vi prego davvero, sfatiamo questo tabù. È chiaro che abbiamo pazienti che derivano da epoche nelle quali le terapie erano meno efficaci e che purtroppo oggi hanno accumulato disabilità anche importanti, ma i pazienti nuovi oggi, ai quali riusciamo a dare delle terapie efficaci presto, non vanno incontro inevitabilmente ad una progressione della maggior parte di loro conduce una vita assolutamente normale, così normale che voi potreste averne qualcuno vicino e non sapere, non accorgervi che ce l'ha. Quindi cerchiamo di non fare, diciamo, di tutta un'erba un fascio e sfatiamo questi pregiudizi, altrimenti i giovincelli che si ammalano oggi vanno su internet, chiedono a ChatGPT, quello mostra una foto di una carrozzina e questi gli viene un infarto.
1: Assolutamente,
2: che è assolutamente sbagliato.
1: E se non sbaglio lei ha detto in una conferenza stampa davvero che a me ha colpito davvero in maniera particolare, per quello che poi l'ho invitata in trasmissione, lei ha detto che tra i suoi pazienti ci sono anche degli atleti, no?
2: Assolutamente.
1: Che hanno vinto anche alcune medaglie, per cui
2: assolutamente.
1: Insomma, lo diciamo assolutamente.
2: Diciamolo subito, tra i miei pazienti c'è gente che ha fatto le Olimpiadi di recente, c'è gente, non quelle per disabili, c'è gente,
1: sì,
2: ci sono,
1: sì,
2: campioni,
1: sì, non paralimpi,
2: ci sono campioni del mondo delle loro specialità, ci sono persone che giocano nelle massime divisioni delle loro squadre, nelle varie tipologie sportive.
1: Sì, sì. Quindi bisogna sfatare questo tabù, questo pregiudizio, diciamo così, nei confronti della malattia. E io, prima di parlare della grande novità di questo videogame, vorrei, professore, che lei anche sfatasse l'altra idea che circola, perché in questo periodo ovviamente il dibattito è aperto sul fine vita, e associare sempre il fine vita ai malati di sclerosi multipla, oppure molto spesso si fa confusione con i malati di SLA, no? Ecco, professore, diciamo anche questo.
2: Allora, sì, tralasciando le discussioni sul fine vita,
1: sì,
2: nella
1: per carità,
2: quale,
1: ognuno pensa quello che vuole.
2: Esatto, ma anche perché ci vorrebbe una trasmissione intera solo su quello.
1: Assolutamente, poi.
2: Quello che, diciamo così, a noi in particolare dispiace molto è che si associa spesso e volentieri il fine vita al paziente con sclerosi multipla, quasi che questi siano la totalità dei pazienti del fine vita sono quelli affetti da sclerosi multipla. Ma la sclerosi multipla, come dicevo prima, nella stragrandissima maggioranza dei casi non va accostata a una cosa del genere. Soprattutto va sfatato il mito che siccome una sclerosi come la SLA
1: sì,
2: ci sia un'affinità tra le due. Si chiamano sclerosi, ma non c'entrano niente l'una con l'altra. La SLA è una patologia che, nel quale chiaramente si può parlare di fine vita volendo per il futuro. Accostarla alla sclerosi multipla mi pare davvero eccessivo e anche, ripeto, poco positivo nei confronti della grandissima maggioranza di pazienti giovani che stanno bene, che sentono una cosa del genere e che chiaramente non possono che avere una reazione.
1: Ma quanti pazienti arrivano da lei spaventati?
2: Tantissimi.
1: La maggior parte, inizialmente.
2: Sì, anche perché poi queste cose vengono facilmente prese dai vari social, dalle intelligenze artificiali e quant'altro, quindi uno clicca su Google, vede sclerosi multipla, fine vita. Davvero?
1: Sì. Abbiamo già un'altra domanda. Quali sono i principi principali, i primi, diciamo, segni di campanelli d'allarme della sclerosi multipla? Ovvero ci sono esami o visite preventive per evitare poi la famosa carrozzina? Ecco, per esempio, forse l'ha scritto un attimo prima, certo, che noi parlassimo. Penso a Hawking, grande scienziato, ad esempio, no? Di questi tabù che ha vissuto fino all'ultimo con la sua mente straordinaria.
2: Ecco, per esempio, questo è esattamente quello che si diceva prima. Stephen Hawking, cui peraltro io sono un grandissimo ammiratore, non aveva la sclerosi multipla.
1: Ecco,
2: okay?
1: Ecco.
2: Quindi è molto importante questo. Aveva una patologia del motoneurone.
1: Non sempre neurologica, però.
2: Neurologica, ma non certamente una sclerosi multipla. Multipla. Sì. Quindi non c'entrano niente le due cose. Ora, per gli esami preventivi, purtroppo oggi non siamo in grado di fare esami preventivi per scoprirla in anticipo. Quello che però possiamo dire a tutti i pazienti è che in genere il primo episodio clinico il paziente se ne accorge subito. Adesso cercheremo di fare anche degli incontri con i medici di famiglia in modo da integrarci bene con loro.
1: Sono loro che devono essere formati.
2: Che sono spesso il primo filtro per il paziente, quindi questa sarà una cosa importante, ci accorderemo con gli ordini dei medici per questo. Ma il punto numero due è che il primo episodio clinico non è la fine. È un primo episodio, essere presi in carico da un centro sclerosi multipla ad alta specializzazione è cruciale e nella stragrandissima maggioranza dei casi evita il progredire della patologia.
1: Ecco, poi ci arriviamo ai campanelli d'allarme, dobbiamo fermarci per qualche istante, quindi Med si ferma, per pochissimo ritorniamo con il professor Calabrese.
0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: La nuova stagione è partita.
12: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
11: Il trekking firmato CMP.
12: Il Made in Italy di Australian.
11: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
12: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre.
14: Scopri di più su 5x1000.sacrocuore.it.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 345 96 00 103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
3: Seconda parte di Med, il medico risponde, in studio il professor Massimiliano Calabrese, direttore centro sclerosi multipla azienda ospedaliera. Professore, eravamo rimasti nel rispondere, dovevamo ancora rispondere completamente a questo nostro ascoltatore. I primi segni, campanelli di allarme, diciamo, quando una persona si deve allarmare e chiamare, come diceva giustamente lei, prima il medico di famiglia e poi prenotare una visita.
4: Beh, allora, detto che è molto difficile perché la sclerosi multipla può dare qualsiasi tipo praticamente di sintomo neurologico. I sintomi neurologici sono per esempio determinati dalla riduzione di alcune funzioni, pensiamo per esempio alla vista, alla sensibilità, alla motilità di un arto, ma è una cosa importante da ricordare la durata, cioè non è che io mi sveglio una mattina, come stamattina peraltro, ho una mano informicolata perché ci ho dormito sopra e mi preoccupo. Dopo un po' la muovo, si scioglie e il formicolio passa, non c'è da preoccuparsi. Per quello che riguarda la sclerosi multipla, il sintomo deve durare almeno 24 ore, quindi la durata, la continuità è importante.
3: La vista, per esempio?
4: La vista, per esempio, la neurite ottica è un classico sintomo di esordio. Allora, il paziente si sveglia una mattina, si accorge che da un occhio vede come appannato, lo ci bagna, ci mette un po' d'acqua, qualche lacrima artificiale, la cosa non migliora, c'è magari anche un po' di dolore ai movimenti dell'occhio. Ecco, quello è un disturbo che vale la pena di consultare
3: sempre
4: il medico.
3: Sempre si dura, ovviamente.
4: Certo, se ci metti un po' d'acqua, due goccettine,
3: può essere anche allergia, tra parentesi,
4: e l'offuscamento sparisce e non ha significato.
3: E invece magari una sensibilità inferiore alle gambe, non
4: quello
3: so,
4: è un sintomo anche molto frequente di pazienti, per esempio, che dicono di sentire informicolate le gambe, i piedi fino all'addome, qualche cosa che peggiora. Sempre un sintomo acuto, quindi esordito con una certa rapidità, non cose che avete da anni e che dura per almeno 24 ore. Questo è un sintomo che vale la pena di riportare al medico di famiglia, al quale darà poi le indicazioni.
3: Dal punto di vista cognitivo, ecco, per esempio, dimenticarsi, a chi non capita di dimenticarsi qualcosa, scommetto che se facciamo una domanda agli ascoltatori, che cosa avete mangiato ieri sera, molti non sapranno rispondere, no? Non si ricorderanno.
4: Allora, io non mi ricordo esatto, in questo momento sarei in grande difficoltà a rispondere. Allora, questo è un problema effettivamente importante, perché il disturbo cognitivo è molto frequente nella sclerosi multipla. Alcune casistiche dicono fino al 70% dei pazienti. Il problema è che il disturbo cognitivo è difficile da valutare e tutti quanti, io per primo, abbiamo qualche disturbo della memoria, o non mi ricordo dove ho messo le chiavi,
3: o il nome di un attore,
4: o il nome di una persona. Quindi è molto difficile distinguere quali sono dei sintomi cognitivi veri da dei sintomi, diciamo così, magari un po' di affaticamento. Qui ci vuole uno specialista, un neuropsicologo, no? E un neurologo, che fanno una serie di test al paziente per verificare se e quali sono effettivamente i deficit. Questa cosa richiede un paio di ore di valutazione presso un ambulatorio specifico, e quindi non è così semplice e anche non è così, diciamo così, agevole per tutti prendere un appuntamento di questo tipo. I pazienti con sclerosi multipla, noi abbiamo un gruppo di neuropsicologi, anzi saluto il dottor Ziccardi se ci sente, che lo coordina con me, che si occupano proprio di testare i pazienti in clinica. Quindi il paziente viene, fa una serie di valutazioni e così riusciamo anche a monitorare. Abbiamo solo un problema in tutto questo, che la forza lavoro nostra è poca, i pazienti tantissimi.
3: Perché arrivano da anche tante altre regioni italiane, diciamolo.
4: Beh, noi vediamo pazienti oramai da tutta Italia, quindi seguiamo più di 2500 pazienti da tutta la nazione.
3: Al Policlinico, ricordiamolo,
4: al Policlinico
3: Borgo Roma, quindi,
4: universitario di Borgo Roma, la neurologia B, diretta dal professor Michele Tinazzi
3: che abbiamo già avuto ospite,
4: esatto.
3: Anche sì.
4: E quindi noi ne vediamo più di 2500. Chiaramente è difficile testarli tutti e così spesso come a me piacerebbe. Sarebbe molto bello se si potesse avere un test, qualche cosa che il paziente può fare da casa, sempre ovviamente con la supervisione del suo neurologo, del suo neuropsicologo.
3: E qui ci arriviamo.
4: E ci arriviamo.
3: Ma un'altra domanda, professore, speriamo di riuscire ad arrivare a parlare di questo. questo, ma lo facciamo.
4: Certo che ci arriviamo.
3: Ecco, come mai forse non ha ascoltato bene prima, la sclerosi multipla colpisce tanti giovani, più donne che uomini. Ecco, perché solo giovani o anche persone, diciamo, che la scoprono a un'età un po' più avanzata. Ricordo infine comunque la generosità economica popolare per combattere questa malattia che ho sentito definire invisibile e silenziosa.
4: Sì. Allora, intanto sicuramente abbiamo molti esordi anche avanti con l'età.
3: Non tipo cosa significa?
4: 60 anni.
3: Addirittura.
4: Sì, sì. L'esordio tardivo è oramai assolutamente documentato, certo non è la norma, però è assolutamente documentato, quindi va tenuto in... Non è che uno perché esordisce a 60 anni non può avere la sclerosi multipla, assolutamente
3: e
4: no.
3: E comunque può curarsi anche a quell'età.
4: Assolutamente, anzi deve essere curato, a maggior ragione, e di nuovo... centro ad alta specializzazione, mi raccomando, niente fai da te, niente robe su internet, non è una patologia con la quale si può scherzare,
3: no.
4: Riusciamo a curarla, riusciamo a fermarla, ma deve essere gestita da uno specialista.
3: Andate dal medico di base, farà un'impegnativa per poter accedere
4: esatto.
3: Borgo Roma.
4: Ci sono da Borgo Roma, ci sono tantissimi centri SM ad alta specializzazione anche nel solo Veneto, però certo sceglietene uno.
3: Qual era la seconda domanda? La seconda domanda, ricordo infine la generosità economica popolare per combattere questa malattia che ho sentito definire invisibile e silenziosa. Non so cosa intenda precisamente
4: forse
3: con generosità economica popolare.
4: Supportate la ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica
3: ecco,
4: in
3: è un invito quello che fa il nostro ascoltatore, ha assolutamente ragione.
4: Esatto, e per appunto si parla di una malattia appunto subdola, che spesso e volentieri difficile da monitorare, la ricerca si sta concentrando molto su questo, è molto importante.
3: Ecco, abbiamo altre domande, dunque quanto incide il caldo e il freddo nei pazienti?
4: Oh, moltissimo, adesso a parte che incide anche su di me perché sono molto stanco.
3: Incide su tutti direi, questo
4: dire.
3: Caldo in particolare.
4: Il caldo in particolare è temibile per la sclerosi multipla, guardate bene, non peggiora la malattia, cioè non è che il caldo crea un danno in più, però i sintomi della malattia si avvertono di più, quindi quando c'è più caldo ma peggiora la stanchezza, possono peggiorare i vecchi sintomi della malattia, sono cose reversibili, quindi quando poi torna il fresco o se andate in montagna, non per favorire la montagna che a me piace molto, certo al fresco si sta decisamente meglio, ma soprattutto non spaventatevi troppo se in corso di 36 gradi peggiorano i formicolii, peggiora la stanchezza,
3: è normale
4: d'accordo, ed è purtroppo un effetto del caldo, è proprio un effetto di una legge fisica. La conduzione elettrica peggiora quando aumentate la temperatura, il neurone purtroppo conduce corrente elettrica e quindi peggiora col caldo.
3: La spiega in maniera così semplice e facile, professore.
4: Reminiscenze del liceo.
3: Allora, volevo riuscire a presentare, anzi a noi fa piacere ovviamente se ci mandate messaggi, perché il professore è qui per voi, perché la nostra trasmissione è proprio di servizio per i teleradioascoltatori, per darvi una mano anche nel capire meglio, no? Certe patologie. Questi nuovi
4: tecnologie,
3: queste nuove tecnologie, questo videogame, perché è un vero e proprio videogioco quello che avete progettato e che sta per uscire sul mercato, vero professore?
4: Beh no, sul mercato no.
3: Sul mercato intendo dire che sta per uscire.
4: Lo metteremo gratuitamente.
3: Ecco,
4: ovviamente.
3: Ecco, a maggior ragione.
4: Lo daremo gratuitamente.
3: Allora, di che cosa si tratta? È rivolto principalmente ai pazienti con sclerosi multipla, però non solo, perché può testare anche le nostre funzioni cognitive.
4: Allora, noi partimo con questa idea moltissimi anni fa, ancora 2021, con un primo videogame di cui abbiamo già anche pubblicato i dati, quindi se poi volete vi lascio tutte le specifiche.
3: Sì.
4: Pubblicato i dati su una delle più grandi riviste internazionali del settore. Nasce da una necessità che è quella che vi dicevo prima, cioè di poter testare i pazienti anche a casa loro, senza necessariamente doverli fare venire al centro tutte le volte. Ovviamente questo non sostituisce i test che si fanno, ma potrebbe essere di aiuto per il neurologo, il neuropsicologo, per monitorare anche da casa. Lo abbiamo creato per i pazienti con sclerosi multipla, quindi badando al testare la funzione cognitiva in questi pazienti, però potenzialmente per il futuro potrebbe essere esteso anche ad altre popolazioni.
3: Sì, come si chiama?
4: Gli abbiamo dato il nome di Mind Game.
3: Mind Game, esatto. Quindi se qualcuno volesse già andare a curiosare.
4: Sì, tra un po' su Facebook troverete, ecco, metteremo qualche cosa in più. È quasi pronto, nel senso che ci sono già 20 pazienti che mi stanno facendo da beta tester. Sì. E quindi li ringrazio molto, lo stanno testando, lo stanno provando, quindi il videogame funziona già.
3: Ma su cosa si basa? Su delle domande?
4: Si basa su dei giochetti. Avete presente i vecchi giochetti elettronici di una volta, a cui siamo tanto affezionati?
3: Citiamone uno, tanto.
4: Beh, per esempio c'è la Torre di Londra, per citarne uno, quindi dovete fare spostare delle biglie per ottenere delle configurazioni. Sono secondo me molto divertenti, l'ho creato personalmente, quindi sono molto proud, orgoglioso di questa cosa.
3: Ha ragione, complimenti.
4: Mentre voi giocate, la differenza di un classico gioco, qui invece vengono tracciate tutte le funzioni cognitive con oltre 80.000 variabili che il gioco tiene da conto. Vengono tracciate, viene creata una linea, un profilo del paziente che poi viene confrontato con tutti gli altri pazienti della stessa età, della stessa scolarità, per cercare di creare un profilo.
3: Sì.
4: Un profilo che poi viene presentato al neurologo, al neuropsicologo, il quale sono più in grado, hanno più mezzi per valutare il paziente. La cosa bella è che il paziente lo fa da casa, gioca tutte le volte che vuole e più gioca più acquisisce dati. In futuro potrà essere monitorato in maniera molto attenta.
3: E anche magari si esercita su, diciamo, la funzione cognitiva che è lui un po' più carente, no? Anche
4: ecco, questa sarebbe la fase 2, sì, che a me interessa moltissimo, cioè una volta acquisiti molti dati e quindi capito anche in base alla popolazione generale qual è il deficit principale, il gioco crea dei livelli specifici personalizzati per fare in modo che il paziente si eserciti proprio dove è in difficoltà. Quindi potrebbe essere domani mattina, in futuro, anche utilizzabile come riabilitazione cognitiva.
3: Sì, ma poi per tutti noi, per testare anche ad una certa età magari, no?
4: Come sicuramente noi lo chiederemo di testare anche a molti, tra virgolette, soggetti normali. Quindi per il futuro il gioco potrebbe essere utilizzato anche per progetti di aging e quant'altro. Speriamo di riuscire a svilupparlo bene con l'aiuto di tutti i pazienti, che sono già tantissimi.
3: Ci avviserà quando sarà disponibile.
4: Sì, a brevissimo.
3: Assolutamente.
4: A brevissimo.
3: Professore, questo fa parte, diciamo, della neurologia moderna, no? Poi ci sono anche le solette da mettere nelle scarpe, ce l'aveva già parlato l'altra volta.
4: Sfruttiamo le nuove tecnologie.
3: Io vorrei chiudere con questo complimento. Grande professore, videogioco maker. Giocherò anch'io che ho 61 anni.
4: Certo.
3: Scriva. Ecco, e perché no? Ecco, ci fa anche i complimenti ovviamente per la trasmissione. Noi dobbiamo chiudere, professore, sono già le 8:48 minuti, siamo arrivati a malapena a presentarlo. È volato, però quando c'è lei è sempre così, perché ovviamente è molto empatico, molto comunicativo, e questa è davvero, glielo dico io, che ne intervisto tanti di medici, una qualità
4: e
3: una dote che non è da tutti.
4: È un piacere venire qui.
3: Grazie, anche per noi è un piacere ospitarla. Io ringrazio voi teleradio ascoltatori. Med ritorna, andremo fino a metà giugno, per cui la prossima settimana non ci saremo il 2 perché è festa, ma ci saremo il 3 giugno con il dottor Dalle Grave, che è un esperto, un medico esperto di disturbi alimentari, vero professore?
4: Vi ascolterò.
3: Lo conoscerà sicuramente. Grazie a voi per averci seguito, buona giornata.
4: Grazie a tutti.
3: Grazie.
2: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8:51 minuti e 5 secondi, l'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Domani sera Verona accenderà una fiaccola per la pace, dalle 20:30 partirà da Piazza Bra una manifestazione che attraverserà il centro storico fino al Duomo, in un momento pubblico che mette insieme istituzioni civili, diocesi, associazioni e mondo del volontariato. Una fiaccolata nel segno dell'articolo 11 della Costituzione, del ripudio della guerra e della richiesta di un ritorno al diritto internazionale calpestato. Ad aprire il corteo sarà il sindaco Damiano Tommasi, la conclusione invece sarà affidata al vescovo Domenico Pompili con una preghiera interreligiosa ed ecumenica. Tra i promotori dell'iniziativa anche il movimento non violento fondato da Aldo Capitini, e stamani ne parliamo proprio con il presidente nazionale che è anche veronese, Mao Valpiana, da anni una delle voci più riconosciute del pacifismo italiano. Buongiorno Mao Valpiana, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora Valpiana, una fiaccolata non può limitarsi però alla testimonianza morale, come può incidere davvero sui decisori politici? Quale messaggio deve arrivare da Verona al governo italiano, al Parlamento e alle istituzioni europee?
1: Ma il messaggio è innanzitutto che è la popolazione a muoversi, è la gente, in questo caso la città, l'intera città, per un motivo ben preciso, perché sono proprio le città gli obiettivi e le vittime prime della guerra.
0: Sì.
1: Guardiamo quello che sta succedendo proprio in questi giorni, in queste ore drammatiche. Gli obiettivi della guerra, quelli che ricevono sulla testa missili, razzi, droni, eccetera, certo, sono intere città.
0: Pensiamo all'Ucraina,
1: Odessa,
0: pensiamo alla Russia, esatto, al Libano anche.
1: Al Libano, Kabul, Gaza naturalmente, Beirut. La guerra non è più guerra tra eserciti, è guerra delle armi contro i civili, e quindi per contrasto bisogna che siano i civili a ribellarsi, e la pace cresce solo dal basso. Le guerre la fanno le armi e gli eserciti, ma la costruzione della pace la fanno le persone, la gente comune. Quindi questo è il senso profondo.
0: Ecco.
1: L'obiettivo politico,
0: sì,
1: che lei mi ha chiesto, in questo caso è, noi abbiamo fatto proprio quella campagna che va sotto il titolo Un'altra difesa è possibile, che interpreta e cerca di dare risposta anche a una domanda fondamentale che in queste settimane ha posto Papa Leone, in linea con la Costituzione peraltro. Papa Leone dice: non si chiami difesa ciò che in realtà è riarmo dell'Europa, e questo è un modo di cercare di dare una risposta a quello che ci dice il combinato disposto della Costituzione,
0: sì,
1: che ci dice che noi dobbiamo difendere la patria, articolo 52, ma lo dobbiamo fare ripudiando la guerra.
0: Ecco, Valpiana, d'accordo, dopodiché c'è un tutto un tema geopolitico legato ad un'Europa che rischia di rimanere schiacciata da una parte dalla Russia, che cerca comunque di prendersi dei territori, dall'altra insomma anche dagli Stati Uniti stessi, che con i loro mezzi ibridi, vedi i dazi eccetera, cercano comunque di stritolare questo continente dal punto di vista economico. E non solo, è chiaro che probabilmente una difesa comune è necessaria per poter parlare anche con una voce sola. Mi permetto di dirlo a livello geopolitico, che non è cinico questo discorso.
1: No, lei ha ragione, la difesa comune è un principio sul quale ci troviamo d'accordo. Ora si tratta però di capire quali sono gli strumenti efficaci e necessari per realizzare una difesa comune, che significa un elemento di sicurezza condivisa in Europa.
0: Ecco, Valpiana,
1: la strada scelta, sì, finora ci ha portato fuori strada, appunto.
0: Ecco.
1: Stiamo andando a snattere.
0: Valpiana, senta, in questi giorni si parla molto del caso Flottiglia, dopo il quale l'Europa ragiona su sanzioni contro i coloni violenti, contro Ben Gvir, ma non è ipocrita, chiedo io, colpire solo alcuni violenti quando l'occupazione stessa, l'esproprio della terra e l'assedio sono già forme strutturali di violenza? Non è riduttivo isolare Ben Gvir se poi Netanyahu ne consente politicamente gli abusi?
1: Sicuramente sì, perché qui si tratta di condannare qualsiasi violazione del diritto internazionale e lì siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale. Se pensiamo che addirittura le forze armate israeliane si sono permesse di sparare contro le truppe dell'ONU, questo non ce lo dimentichiamo, e naturalmente tutta l'operazione di occupazione abusiva della Cisgiordania. Qui siamo proprio fuori dal diritto internazionale, tant'è che Netanyahu ha un mandato di cattura, deve presentarsi davanti al Tribunale Penale Internazionale.
0: Ecco, senta Valpiana, in ultima le chiedo una cosa, anche perché abbiamo la regia che ci scappa di mano e poi chiudiamo questa nostra brevissima chiacchierata. Il pacifismo deve cambiare passo, cioè non soltanto dire no alla guerra ma indicare una politica estera alternativa?
1: Sì, ed è questo il salto di qualità che il pacifismo sta già cercando di fare. La campagna Un'altra difesa possibile vede riunite tutte le grandi associazioni del terzo settore italiano, quindi è un elemento di maturità, come un elemento di maturità quello che avviene domani nella nostra città Verona, dove si è riusciti a creare una sorta di pacifismo istituzionale.
0: Sì,
1: abbiamo l'amministrazione con la diocesi che insieme convocano la città.
0: Sì, quindi un esperimento e un'iniziativa sicuramente importante, proprio perché coinvolge più enti, più istituzioni. Ricordiamo appunto questo evento dalle 20:30 domani da Piazza Bra, questa fiaccolata che attraverserà il centro storico fino al Duomo, in un momento appunto che riunisce le istituzioni civili come il Comune, la Diocesi e le associazioni e il mondo del volontariato. Grazie.
1: Sì, la pace non è una questione da addetti ai lavori della pace, riguarda tutti, ognuno di noi.
0: Grazie al Presidente Nazionale del Movimento Non Violento Mao Valpiana di essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
1: A voi, grazie, buon lavoro.
0: Questa è Radio Verona.
2: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
2: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Vivimi perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
0: Chiude tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali e poi Nadia De Nicolò.
13: Sono le 9:01.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
14: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. I controlli straordinari della polizia locale a Verona nel fine settimana contro i monopattini irregolari. Tra venerdì e lunedì sono stati multati 106 conducenti, molti senza casco, targhino o in contromano, con sanzioni fino a 250 euro. I controlli arrivano dopo oltre 30 incidenti registrati da inizio anno in città. Durante le operazioni coordinate dal comandante Altamura, sequestrati anche 300 grammi di hashish nelle zone rosse di Pradavalle e San Zeno. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
14: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 27 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Allerta nel veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra stasera e domani sera di forte intensità. Ancora per oggi caldo record sul nostro territorio. Cominciamo da questa sera con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni.
16: Tra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo-umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco, la temperatura calerà. Non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno. Nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno. Ci aspetta però un fine settimana estivo, ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
0: All'Assemblea Nazionale di Confindustria applausi per il presidente Orsini anche da parte degli imprenditori veronesi presenti ieri. Al centro del confronto con la premier Meloni i temi energia, competitività e semplificazioni. Il presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello condivide la richiesta di meno burocrazia europea e più sostegno alle imprese, definendo strategici il tema energetico, il nucleare e la sburocratizzazione. Focus anche sui costi dell'energia e sul rilancio industriale del paese. Fra due settimane San Bonifacio dovrà scegliere il proprio sindaco tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. Il verdetto è arrivato nella serata di lunedì nel servizio di Lucio Salgaro, due candidati, Provoli e Frigo.
17: La crisi amministrativa a San Bonifacio a 18 mesi dal voto ha portato a due conseguenze: la frammentazione della proposta politica, 8 candidati e 16 liste, e ad un calo dell'affluenza alle urne. La ripartenza se la giocheranno Giampaolo Provoli, sindaco per 10 anni di area centro-sinistra, ora capo di un progetto totalmente civico che ha ottenuto il 23% dei consensi, e Leonardo Frigo, già presidente del Consiglio Comunale uscente e sostenuto da due civiche oltre a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Per lui i consensi sono stati quasi del 21%, staccando di 5 punti il terzo classificato, Gabriele Lain, sostenuto dal Partito Democratico.
18: Io credo che dopo due anni di grande confusione, di amministrazioni litigiose, di un'amministrazione che ha bloccato tutto quello che poteva essere lo sviluppo per due anni, hanno apprezzato l'esperienza e una continuità amministrativa, è quella che io chiamo la serenità amministrativa che viene dalla mia compagine e dalla proposta che facciamo.
19: Sicuramente abbiamo dimostrato di essere un gruppo serio, capaci di creare una filiera politica e di portare quello che è il buon governo.
17: Anche se al momento sembrano improbabili, i candidati hanno tempo fino a domenica per eventuali apparentamenti ufficiali. La decisione spetterà poi agli elettori domenica 7 e lunedì 8 giugno.
0: Borsa all'Europa apre in cauto rialzo, Milano e Parigi più 0,2%, focus su Stati Uniti, Iran, adesso il traffico.
14: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova verso Milano si rallenta per traffico intenso tra Montebello e Soave. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 2 km di code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Poi in fila restano i mezzi pesanti tra Ala Avio e Affi. Ancora verso sud altri 4 km di colonna per incidente tra Bressanone e Chiusa Valgardena. In città invece il traffico al momento è in via di risoluzione, anche se rimangono delle congestioni importanti sulla statale 12 in via Centro in particolare e poi in via Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
20: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali, imparate a essere

0: Qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona gira voce.
12: Gira voce.
11: Radio Verona flashback.

Nuovo appuntamento che si apre anche oggi, come sempre le nostre belle orette da trascorrere assieme. Sono Matteo Sandri, ciao a tutti da Gigi D'Agostino, The Chemical Brother, Benny Benassi. Tanta dance oggi di cui parlarvi, poi c'è Marrakech, Harry Style, parleremo anche di Shakira, di Vasco Rossi, di Fabrizio Moro, insomma ricchissimo di musica da ascoltare ma soprattutto di cui parlare. E allora sono pronto qui in nostra bella postazione, live davanti a questo bel microfono, lucetta rossa accesa quando parlo, mixerino pronto, playlist, allora si parte. Robbie William, incidente lavandosi i denti, si è rotto mezzo dente sui social, ha trasformato il tutto in uno show, insomma pezzettino di dente che si è staccato, e lui ovviamente con ironia l'ha, sì, ha creato dei montaggi. Lui dice: allora ieri sera mi sono lavato i denti mentre tornavo a letto, la mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo anfratto. Lui ha detto: non avevo collegato le due cose finché non ho sorriso ad Aida, e lei ha trattenuto il respiro e ha detto: allora ho capito, nuova sensazione di freschezza è dovuta a mezzo dente mancante. Insomma, Robbie William ha perso un dente lavandoseli e lo ha scoperto con la sua compagna, e soprattutto adesso lo ha detto con complicità anche a tutto il mondo social.

È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre. Così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto la linea. Il binomio Como gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti, e c'è Gaia che annuncia le date del suo tour estivo. 9 le date già svelate per lei in questo Super Summer Live 2026, che la vedrà tra, insomma, il Sud Italia e il Nord Italia andare avanti e indietro. Lei è prontissima, dopo l'uscita del nuovo singolo che si chiama Bossa Nostra, in queste ore ha svelato le attesissime date del tour estivo. I biglietti tra maggio e agosto già in vendita, e contattate ovviamente il profilo social della cantante.
0: Radio Verona.

0: tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro appuntamento assieme che ci vede con tanta musica di cui parlare e discutere, come Madame che annuncia le date autunnali del Disincanto Tour. La cantante sarà in tour durante l'estate, si partirà il 3 di luglio da Legnano, Milano, poi via Torino, Genova, Verona, Udine, Pescara, Cattolica, Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza, Palermo, insomma ce ne sono di appuntamenti incredibili con lei. E tra l'altro con la sua città che è Vicenza, ci sarà appunto il 2 di settembre a Vicenza in Festival, ecco, se avete la possibilità andate a vederla, grandissima cantante a mio parere, biglietti già in vendita nel profilo social della cantante appunto.
1: Radio Verona.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: La nuova stagione è partita.
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Controlli straordinari della polizia locale a Verona nel fine settimana contro i monopattini irregolari. Tra venerdì e lunedì sono stati multati 106 conducenti, molti senza casco, targhino o in contromano, con sanzioni fino a 250 euro. I controlli arrivano dopo oltre 30 incidenti registrati da inizio anno in città. Durante le operazioni coordinate dal comandante Luigi Altamura, sequestrati anche 300 grammi di hashish nelle zone rosse di Pradavalle e San Zeno. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. È allerta nel veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra stasera e domani sera di forte intensità, ancora per oggi caldo record sul nostro territorio. Cominciamo da stasera con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni.
4: Fra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo-umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco la temperatura calerà. Non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno, nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno, ci aspetta però un fine settimana estivo ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
3: Snodo decisivo per la vicenda delle ribattezzate case fantasma di Vago di Lavagno. Il 4 giugno andranno all'asta 6 abitazioni mai consegnate del Residence Europa dopo il fallimento della società costruttrice. Alcune famiglie che avevano già versato fino a 150.000 euro tra caparre e acconti sperano che la gara vada deserta per poter partecipare ad una seconda asta a prezzi più bassi. La vicenda riguarda almeno 15 acquirenti rimasti senza casa e senza tutele. La politica a Verona sorprende l'adesione del sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Brizzi, rieletto nel 2023 con liste civiche trasversali e in passato vicino all'UDC centrista, era considerato un moderato. Per questo la scelta spiazza parte del mondo politico veronese anche per la vicinanza al partito di figure come Joe Formaggio. Il sindaco spiega di riconoscersi nei temi di identità, partecipazione e libertà d'espressione portati avanti dal movimento del generale. È tutto, ora le previsioni meteo, le prossime news locali tornano invece tra meno di un'ora alle 11.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, ma con deboli piogge serali. La temperatura massima raggiunge i 34 gradi, la minima si attesta a 22, venti assenti al mattino, al pomeriggio deboli da sud ovest, allerta meteo prevista ancora per Afa.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Parliamo di Angelina Jolie, sì, perché Angelina Jolie vende la sua casa di Los Angeles per quasi 30 milioni di dollari. Del tempo, insomma, si vociferava che la celebre cantante avrebbe voluto lasciare la sua città della California. Il tempo, insomma, ha svelato le carte in tavola, avrebbe messo in vendita la sua storica dimora della città californiana. Lei lo aveva detto nel corso di un'intervista: quando il più piccolo dei miei figli avrebbe compiuto 18 anni, succederà a luglio, lei si sarebbe successivamente trasferita all'estero, una promessa che sembra mantenere. Dice: con i suoi oltre 1000 metri quadri abitabili, 6 camere da letto, 10 bagni, la casa rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza, senza tempo e comfort di quelli contemporanei. Lo scrive il TGCom 24. Non mancano una piscina, una dépendance, la palestra privata e persino una sala da tè. Dettagli, come, che raccontano anche lo stile di vita di Angelina Jolie. Acquistò questa

Simone nel 2017 un momento particolarmente delicato della sua vita personale subito dopo la separazione da Brad Pitt. Pagata 24,5 milioni di dollari, la casa era diventata un rifugio per lei e i suoi figli, il luogo insomma per un equilibrio personale, vendita a quasi 30 milioni di dollari. Se vi interessa, ecco, sappiate che la Jolie vende la sua casa a Los Angeles.

0: Fabrizio Moro sul palco anche in estate, tutte le date del nuovo tour, insomma lui non ha assolutamente paura, dopo la vittoria anche a Canzonissima, il grande successo l'anteprima al Palazzetto dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive al tour, non ho paura di niente, live 2026, ovviamente di Fabrizio Moro, partiranno, sono partite l'11 di maggio, poi insomma via via tutta maggio, agosto, tantissimo, quindi una preview di maggio, poi da agosto fino a settembre per finire un po' a novembre da Napoli, Bologna, Molfetta, Catania, sono tantissime le date. Fabrizio Moro, andate a vedere i suoi social e scoprite veramente qual è la città più vicina a voi e dove magari so anche godervela, cioè fare un bel viaggio, perché non ho detto che bisogna per forza andare a vedere i concerti vicino a casa, prendere l'auto, farsi un po' di chilometri, farsi una bella gita magari con gli amici, beh quello è impagabile.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Parliamo di Vasco Rossi, perché al via i casting per aprire i concerti di Vasco Rossi negli stadi. Beh, questa è una cosa molto interessante. Sta entrando nella fase più calda nel Festival Zocca, perché ovviamente è il paese della musica dove i giovani artisti portano i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Tour ovviamente che lo vedrà con tantissime date, 10 date del tour, lo ricordiamo. E attenzione, perché tra Ferrara, Olbia, Bari, Napoli, Ancona, Udine, i vincitori avranno 15 minuti per esibirsi, apertura delle date di Vasco Rossi. Quindi ci sono i casting, consultando i profili social di Vasco Rossi potete capire di più come iscrivervi, come far sentire il vostro provino, e in bocca al lupo.

Tanta musica anche questa settimana e soprattutto tante novità, come ultimo che non si ferma e riapre la sfida per i biglietti. Ecco come averli, ve lo dico subito. Tanto buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. Allora, la favola per sempre attiva la rivendita biglietti. È infatti possibile rimettere in vendita i biglietti già acquistati, ma non ancora potranno essere utilizzati, nel senso che l'operazione avviene tramite Fansale, una piattaforma ufficiale di Ticket One che gestisce la rivendita in modo sicuro e consente ad altri utenti di acquistare i tagliandi disponibili. Si tratta di un sistema pensato per agevolare sia chi deve rinunciare a un evento sia chi è ancora alla ricerca di un biglietto, offrendo una seconda possibilità all'interno di un canale regolarmente controllato. Quindi non sarà una caccia all'ultimo biglietto, sarà la possibilità di chi non può più andare a un evento, stiamo parlando quello di ultimo, ma in altri, di rimettere in vendita il proprio bigliettino senza scrivere su Instagram le classiche storie: sto vendendo un biglietto, con interesse. Lo fa la piattaforma per voi. Questa opportunità sarà disponibile fino alle ore 21 del 2 luglio 2026, due giorni dell'inizio del concerto. Stiamo parlando in questo momento dei concerti di ultimo, va bene? Quindi insomma, sappiate che se volete approfittare di questo Fansale, piattaforma legata a Ticket One, per rivendere i biglietti se qualora non voi doveste rinunciare a un concerto. Radio

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia,
2: l'iper risparmio per tutti.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda entra tra le eccellenze europee nella cura del tumore al seno. La Breast Unit ha ottenuto la certificazione internazionale EUSOMA, assegnata finora a soli 44 centri in Europa e 23 in Italia. Secondo il comunicato dell'ospedale, il riconoscimento premia qualità clinica e assistenziale del centro di senologia guidato fino ad ora dalla dottoressa Mara Tonegutti. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Controlli straordinari della polizia locale a Verona nel fine settimana contro i monopattini irregolari. Tra venerdì e lunedì sono stati multati 106 conducenti, molti senza casco, targhino o in contromano, con sanzioni fino a 250 euro. I controlli arrivano dopo oltre 30 incidenti registrati da inizio anno in città. Durante le operazioni, coordinate dal comandante Luigi Altamura, sequestrati anche 300 grammi di hashish nelle zone rosse di Pradaval e San Zeno. Tensione nella maggioranza a Isola della Scala. Il sindaco Luigi Mirandola ha revocato le deleghe al consigliere Gianpietro Falsiroli dopo le critiche pubbliche sulla gestione di Ente Fiera e sui problemi di trasparenza. Falsiroli ha lasciato la lista civica di maggioranza passando al gruppo misto. Alla base dello scontro il caso del bilancio in rosso dell'Ente Fiera e le contestazioni sulla circolazione di informazioni sui problemi economici dell'Ente Fiera in consiglio comunale ritenute riservate. Lista d'attesa e diritto alle cure al centro dell'attacco del Partito Democratico alla sanità veneta. La consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon commenta il report Covesap, secondo cui in Veneto sono attivi 51 sportelli diritto alle cure, 35 solo nel veronese, con circa 3.000 richieste di assistenza per visite ed esami bloccati. Secondo il comunicato del PD, il 75% delle istanze è stato accolto, segnale di una criticità strutturale del sistema sanitario regionale. Malcesine si prepara ad un giugno ricco di eventi tra musica, spettacoli e iniziative culturali sul lago di Garda. Secondo il comunicato del comune, il calendario coinvolgerà il castello Scaligero, il porto e palazzo dei capitani, con concerti, mercatini, visite guidate e la mostra dedicata a Gustav Klimt. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto sulle musiche di Morricone sul veliero Siora Veronica e il tradizionale concerto all'alba sul lungo lago. È tutto tra meno di un'ora a mezzogiorno. Le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Matteo Sandri con voi, assieme con la musica, con gli eventi e Gigi D'Agostino che torna live a Roma, data location nei biglietti dell'Imperatore della Notte. E allora eccolo lì, il 3 di luglio Gigi D'Agostino torna a Roma per un appuntamento speciale della cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, pronto a trasformare una serata sotto al cielo romano un'esperienza tutta da vivere, con una discoteca che si apre proprio a 360 gradi. Gigi D'Agostino che insomma ha fatto vivere dagli anni 90 ad oggi con grande musica, e adesso pronto anche a trasformare l'evento. Lo ricordiamo, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 3 di luglio c'è Gigi D'Agostino in

0: Ci sono stati anche in Met Gala con esibizioni, con momenti molto importanti, con il green carpet, un po' ispirato al Sanremo, quello firmato da Amadeus, il green carpet, no? Che anziché red carpet l'ha trasformato in green carpet. Buon pomeriggio da parte di Matteo Santi, stiamo parlando di questo evento mondano pazzesco, da Beyoncé, Bad Bunny, con poi anche tantissimi altri che hanno proprio calcato quel importante palcoscenico, soprattutto il green carpet, questa parte in cui tutti sfilano con abiti super firmati, con oggettistica firmata e soprattutto tutti fotografati. Diciamo che è anche un'occasione per farsi pubblicità, farsi vetrina. Il Met Gala 2026, insomma, è andato in porto, è andato in missione.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
4: La nuova stagione è partita!
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Mersi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
0: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
0: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
0: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
0: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
0: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sanchez, intanto, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul Sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pasdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un'ora di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Abbiamo parlato più di qualche volta di una canzone che magari è vecchiotta, ok? E a 20 anni in distanza rivede il successo, oppure anche conquista dischi di platino, di diamante, d'oro. Beh, c'è Go dei Chemical Brothers che torna numero uno grazie ad Apex, un nuovo trailer di Netflix. Questo insomma molto importante, perché il pezzo uscito nel 2015 è tornato in cima alla classifica globali più di un decennio dopo la sua uscita, quasi 12 anni dopo, conquistando la top 200 global, anche il quinto posto alla classifica Dance Digital Song di Billboard, e grazie a Apex che nel frattempo si è posizionato primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. Insomma, Go dei Chemical Brothers dopo 12 anni torna in vertice alla classifica.
0: Radio Verona.

0: parlato anche di Halftime Show, dove i BTS, Madonna e Shakira si esibiranno, quindi il pre-show dei mondiali, e sarà Ed Sheeran a firmare l'inno dei mondiali 2026 con la canzone Dai Dai. Vediamo se diventerà un tormentone, però insomma lei ci sta alla grande. Intanto vi auguro ancora una buona giornata, sono Matteo Sandri con voi come sempre nelle nostre orette da passare, con tante hit da ascoltare e da parlare.
1: Radio Verona.

Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Arresto alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha fermato un cittadino nordafricano di 36 anni ricercato dalla Corte d'Appello di Venezia per aggravamento di una misura restrittiva. L'uomo pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale è stato trovato con circa 10 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Verona. La questura valuta anche un possibile rimpatrio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Nuove polemiche sul blocco del Brennero previsto sabato 30 maggio sul versante austriaco. Una manifestazione ambientalista fermerà per 8 ore dalle 11 alle 19 il traffico sull'autostrada 13 tra Schönberg e il confine italiano per protestare contro l'impatto del traffico pesante nelle Alpi. Flavio Tosi e il coordinatore altoatesino di Forza Italia Christian Bianchi, in un comunicato, insorgono contro i manifestanti parlando di scelta grave e irresponsabile che rischia di paralizzare mobilità e trasporti lungo uno dei principali corridoi europei. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda entra tra le eccellenze europee nella cura del tumore al seno. La Breast Unit ha ottenuto la certificazione internazionale EUSOMA, assegnata finora a soli 44 centri in Europa e 23 in Italia. Secondo il comunicato dell'ospedale, il riconoscimento premia qualità clinica e assistenziale del centro di senologia guidato fino ad ora dalla dottoressa Mara Tonegutti. Liste d'attesa e diritto alle cure al centro dell'attacco del Partito Democratico alla sanità veneta. La consigliera regionale Anna Maria Bigon commenta il report Covesap, secondo cui in Veneto sono attivi 51 sportelli diritto alle cure, 35 solo nel veronese, con circa 3.000 richieste di assistenza per visite ed esami bloccati. Secondo il comunicato del PD, il 75% delle istanze è stato accolto, segnale di una criticità strutturale del sistema sanitario regionale. Tensione nella maggioranza a Isola della Scala. Il sindaco Luigi Mirandola ha revocato le deleghe al consigliere Gianpietro Falsiroli dopo le critiche pubbliche sulla gestione di Ente Fiera e sui problemi di trasparenza. Falsiroli ha lasciato la lista civica di maggioranza passando al gruppo misto. Alla base dello scontro il caso del bilancio in rosso dell'Ente Fiera e le contestazioni sulla circolazione di informazioni sui problemi economici dell'ente in consiglio comunale ritenute riservate. Anche oggi caldo record con punte oltre i 35 gradi, da questa sera temporali in arrivo, più forti domani sera, poi il miglioramento ed è boom di prenotazioni last minute sul Garda. Il caldo improvviso ha fatto impennare le chiamate negli hotel. Se continuerà così per la Pentecoste, l'occupazione delle stanze potrebbe arrivare al 90%. Un altro record per il lago, sentiamo Luigi Zermini, presidente albergatori Garda e Costermano.
5: C'è stata subito una ripresa, l'abbiamo vista, oltre ai ponti diciamo canonici del mercato tedesco, che è molto sempre presente sul nostro lago. Poi a maggio la presa inizio dei voli charter del mercato inglese, sicuramente comunque una stagione ecco con dei buoni risultati. Sono anche le passeggiate proprio per questo turismo slow e sempre più rivolto al verde. In effetti dal terzo anno con l'aiuto dell'amministrazione comunale sosteniamo due passeggiate guidate tutti i martedì e tutti i giovedì della settimana per tutta la stagione turistica, ecco, per offrire agli ospiti sì un soggiorno classico di sole, di lago sicuramente, ma anche un turismo diverso, crescita verso la cultura.
4: E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca. Alberto Girardino è fra i più seri candidati alla successione di Paolo San Marco e Paolo Zanetti per la panchina dell'Hellas. Sondata la disponibilità di Girardino in questi giorni da Sean Sogliano, la disponibilità che Girardino ha dato al netto di quella che è una concorrenza piuttosto forte, al netto di quello che è un mercato allenatori appena cominciato. Girardino è esonerato dal Pisa in quella stagione, l'ultima in cui il Pisa è retrocesso da ultimo in classifica. Girardino che si è fermato a metà strada, in linea con quello che era il valore relativo di una rosa poi potenziata sulla carta a gennaio, in cui il suo successore Ilemark ha fatto decisamente peggio. Girardino tra l'altro ex anche del Verona nei suoi primissimi passi della sua grande carriera, anche poi da campione del mondo. Dal Verona al basket, con la Tezenis che aspetta la finalista per quello che sarà l'atto finale per la promozione in Serie A. Verona che avrà comunque il vantaggio delle 3 su 5 in casa, indipendentemente che vinca Cividale o Rimini. Verona meglio piazzata di entrambe nella stagione regolare, serie sul 2-1 a favore di Rimini, che ieri ha vinto gara 3 per 83-66. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero. Dalle 7:20 di stamani premangono code per traffico in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Ora sono di circa 2 km. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Radio Verona Flashback.

0: Luca Cicconi, Like a Virgin.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Ed era il nostro flashback, il nostro salto nel passato, in apertura del nostro lungo pomeriggio da vivere insieme. Bentrovati, siete con Nadia De Nicolò insieme quest'oggi fino alle ore 17. Quindi, sì, Matteo Sandri in gonnella praticamente. 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Sì, ci siamo scambiati. Anche domani ci sentiamo da quest'ora fino alle ore 17. Mi raccomando, invece al mattino ci sarà Matteo Sandri che mi sostituisce. Quindi che cosa accadrà nel pomeriggio? Beh, scopriremo le notizie più belle, quelle da condividere, che ne giungono dal nostro territorio, dalla sponda veronese del lago di Garda, dalle nostre montagne, dalla città, ma non solo, anche dall'Italia e dal mondo. Oltre questo, ovviamente, ci saranno i collegamenti con i nostri inviati sul territorio per gli ultimi aggiornamenti informativi. Ci sarà l'informazione, come sempre, di Radio Verona e anche quella nazionale e internazionale. Ma soprattutto ci siete voi, sì, perché anche questo pomeriggio insieme potremo vincere un biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sigurtà. Vi ricordo anche la nostra app, è gratuita ovviamente, e basta cercare Radio Verona, il sito radioverona.it, le pagine social, Instagram e Facebook. Poi c'è anche una sorpresa questo pomeriggio, ma ve la dico dopo. Arriva Blanco.
2: Not

0: Sabrina insieme a Bring Your Love, 12 e 20 minuti, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, questa è la prima unica radio di Verona e tra poco ancora insieme con Malika Yan.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: Tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
9: Sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Radio Verona, gira voce.

0: uomo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire. Un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo Sanchez è a Roma in udienza ufficiale da Papa Leone XIV. È previsto per oggi il rientro a Roma di una chirurga italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. A renderlo noto il Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale. La dottoressa, operatrice di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Tragedia sul lavoro nel siracusano. Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet a Francofonte. Indagini in corso. L'accordo tra Iran e Stati Uniti si allontana, ma i Pashdaran fanno sapere che ci sono basse possibilità che la guerra riprenda. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

Punk insieme a Got Lucky su Radio Verona, 12:43 minuti. Street Artist per la sostenibilità a Bardolino. C'è stato un evento bellissimo ieri, Bardolino tutta colorata, per farci pensare, perché ogni gesto conta. È stata avviata questa campagna contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Oltre 150 studenti coinvolti in questo originale flash mob nel cuore del paese di Bardolino. Tanta creatività, tanta consapevolezza ambientale. È invaso proprio ieri, 26 maggio, le strade del centro storico di Bardolino. Come dicevo, sono stati oltre 150 gli studenti e le studentesse che si sono messi proprio in gioco in prima persona per l'ambiente, armati di bombolette spray ecologiche a base di gesso, totalmente lavabili ovviamente con l'acqua. I ragazzi delle classi prime, seconde e terze si sono trasformati in street artist per un giorno, lasciando sui pavimenti e sui marciapiedi messaggi di impatto scritti in italiano e in inglese come basta mozziconi nell'ambiente, no more cigarettes in the environment. Quindi ci sono state queste scritte effettuate proprio dai ragazzi, un evento che unito divertimento, creatività e partecipazione attiva dei giovanissimi in questa splendida location sulla sponda veronese del lago di Garda, che è Bardolino. Charlie Puth ora sulla prima unica radio di Verona, singolo 2026, Sideways.

0: Charlie Puth insieme Sideways, 12:47 minuti. C'è il nostro Matteo Taglietti che siamo stati a Gardolino, a Bardolino, andiamo a Garda, cioè ci spostiamo di pochissimo, si può fare anche tramite una passeggiata la distanza Bardolino-Garda, che è a Garda dove è stato presentato il Cinema Festival. E quindi ascoltiamo dalle sue parole, è già pronto, cosa sta accadendo proprio da quelle parti, nonostante il caldo. Lui è lì per raccontarci gli ultimi aggiornamenti inerenti questa splendida kermesse, questo splendido festival.
1: Buongiorno, è stato presentato a Garda, a Punta San Vigilio, nel bellissimo ristorante che ospita questa località magnifica del lago di Garda, la sesta edizione di Garda Cinema Festival, una bella rassegna di cinema italiano contemporaneo che si terrà a Garda dal 10 al 14 giugno con una anteprima, una sorta di galà, il 9 giugno. Si tratta di una manifestazione molto sentita, non solo per gli addetti del settore cinematografico, ma anche per tutte le persone che amano il buon cinema italiano. Ci saranno nomi importanti, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti e tanti altri che interverranno con i loro film, sono degli inediti, con i loro corti, ci sono anche dei documentari che arrivano da tutto il mondo, perché ci saranno anche vari concorsi, quindi ogni sezione avrà un premio, la giuria appunto giudicherà questo materiale. Sarà sicuramente una rassegna interessante che appunto caratterizza l'inizio dell'estate sul Garda, proprio a Garda, il paese Garda. Le proiezioni si terranno nella piazzetta del municipio, ma anche dentro alla sala congressi nel caso di maltempo, e sicuramente una manifestazione interessante per tutti gli amanti del cinema. Come detto, tanti nomi di spicco che interverranno proprio prima della proiezione e ai quali saranno consegnati dei riconoscimenti, dei premi, oltre appunto al concorso per i cortometraggi, per i documentari che fanno parte di un'altra categoria. Dunque tutti gli amanti del cinema contemporaneo italiano possono ritrovarsi a Garda dal 10 al 14 giugno con la serata di gala inaugurale la sera del 9 giugno a Garda, proprio il paese che dà il nome a tutto il Benaco. Grazie, ti restituisco la linea.
0: Grazie al nostro Matteo Taglietti, sempre prontissimo ad aggiornarci su tutto, anche sui grandi eventi da vivere tutti quanti insieme. Appuntamento immancabile. Ora arriva Samurai J su Radio Verona Ossessione.

0: ascolteremo ancora per tutta l'estate. Samore J, Ossessione, canzone che ci porta verso una breve pausa, perché ora sì, diamo spazio all'appuntamento, quello sportivo pomeridiano della metà giornata, praticamente delle 13, quello con Chiaria Tira, il programma condotto quest'oggi da Alessandro Di Pietro, se non erro, che ci aggiornerà su tutte quelle sono le novità sportive e calcistiche. A seguire ci ritroveremo insieme dopo le ore 14. Salutiamo anche i nostri tecnici, ciao, che ci vengono a salutare qua negli studi. No, è colpa mia, ho sempre la porta aperta. Mi piace essere conviviale, non mi piace chiudermi negli studi. Vi stavo dicendo, ci ritroviamo dopo le 14 per vivere il pomeriggio della prima unica radio di Verona, suono di notizie e curiosità.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: Complimenti! Auto nuova?
6: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Verona Top News.
11: Bentrovate e bentrovati. Verde pubblico e qualità dell'aria al centro del dibattito a Verona, mentre l'Ordine degli Agronomi e Forestali chiede in un comunicato un esperto di verde urbano nel nuovo CDA di Amia a Verona, Legambiente Veneto lancia l'allarme sull'aumento dello smog fotochimico in pianura padana. Secondo l'associazione, nel veronese si registrano già superamenti dei livelli di ozono favoriti dal caldo anticipato, traffico ed emissioni agricole di metano. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
11: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Parma, Sanremo e Verona. Un imprenditore parmigiano di 77 anni è finito ai domiciliari con l'accusa di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio per avere sottratto oltre 1,5 milioni di euro da una società immobiliare. Secondo gli investigatori, parte del denaro sarebbe transitato anche su conti collegati ad un centro massaggi di Verona, sequestrati immobili, liquidità e titoli esteri per milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza di Verona anche contro una presunta frode IVA internazionale da oltre 78 milioni di euro. Su disposizione della Procura Europea di Venezia, eseguiti arresti tra carcere e domiciliari nei confronti di imprenditori e collaboratori accusati di aver creato una rete tra Italia e Croazia per commerciare prodotti per la casa ed elettronica evadendo l'IVA. L'inchiesta Nebula coinvolge società fittizie nell'area di Napoli e aveva già portato a primi sequestri nel 2025. Domani sera Verona ospiterà una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Tra i promotori anche il movimento non violento La guerra oggi colpisce di nuovo i civili e le città, spiega a Tempo Reale il presidente nazionale Mao Valpiana. Sentiamolo.
12: Ma il messaggio è innanzitutto che è la popolazione a muoversi, è la gente, in questo caso la città, l'intera città. Per un motivo ben preciso, perché sono proprio le città gli obiettivi e le vittime prime della guerra.
13: Sì.
12: Guardiamo quello che sta succedendo proprio in questi giorni, in queste ore drammatiche. Gli obiettivi della guerra, quelli che ricevono sulla testa missili, razzi, droni, eccetera.
13: Certo.
12: Sono intere città.
11: A Bardolino flash mob contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette nell'ambiente, dai marciapiedi alle spiagge. Grazie all'organizzazione del Lions Club locale, studenti e studentesse hanno realizzato scritte e messaggi di sensibilizzazione. Angelo Cresco, presidente azienda Gardesana Servizi, e Massimo Furini, presidente di zona Lions Club.
14: Perché diventa essenziale capire che metà dell'inquinamento è frutto di cattive educazioni e di cattive abitudini. Ecco perché diventa importante che ci sia una consapevolezza di tutta la popolazione, di tutti i turisti, che devono capire che il lago è fragile e ha bisogno di attenzione e di cura.
15: Giovani credo siano il miglior ambassador per poter incidere positivamente sui coetanei ma anche sulle famiglie.
11: Entra nel vivo ad Avesa la 49esima festa della comunità dopo il primo weekend con la partecipata replica del docufilm sulla polveriera di Avesa. Il programma prosegue fino al 2 giugno con eventi sportivi, musica, il ludobus per i bambini e la gastronomia. Particolarità di quest'anno la mostra Opus Florentinum, un viaggio immersivo nel cuore del Rinascimento fiorentino. Gli stand gastronomici sono aperti ogni sera, musica live e DJ set a partire da domani 28 maggio. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Viabilità.
11: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero. Dalle 7.20 di stamani premangono code per traffico in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Ora sono di circa 2 km. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

Buon pomeriggio a voi tutti, da Alessandro Di Pietro. C'è un nome forte per la panchina del Verona, che è quello di Alberto Gherardino. Contattato da Sogliano, c'è la disponibilità di Gherardino. È chiaro che siamo semplicemente agli inizi di quello che è un mercato allenatori piuttosto vorticoso, piuttosto complesso, con il Verona a cercare quello che può essere il profilo giusto per una squadra, per una rosa che dovrebbe ambire ai primissimi posti della prossima classifica, ambire alla promozione in Serie A. Condizionale ed obbligo, ovviamente tutto dipendente da quelle che saranno le plusvalenze, da quelle che saranno le cessioni, quella di Belgali che sarà un po' più tardiva rispetto alle altre, perché comunque Belgali deve prima giocare il mondiale con la sua Algeria, quindi una valutazione assolutamente provvisoria in questo momento, un po' meno invece per Suslo, perché i mondiali non li giocherà, che questa vetrina non ci leverà un altro di quelli designato ad andarsene, anche perché poi è un giocatore con tanto mercato, un giocatore che ha anche un'età relativamente giovane, quindi con la voglia di prendere il primo treno disponibile, al di là di quelle che possono essere le dichiarazioni e circostanze in questo momento: resto, non resto, resterei, devo parlarne, eccetera eccetera. Insomma, in questo momento è chiaro che chiusi i microfoni, finita la stagione, resta l'essenza, resta il mercato, resta l'ambizione legittima di ogni calciatore. Così sarà anche per Bella Kotschap, anche se lì Verona parte da un riscatto di 4 milioni, quel riscatto anticipato, 4 milioni, 4 milioni e mezzo giù di lì dal Southampton a gennaio, e quindi questa sarà la base per poter costruire una squadra da Serie A, non il paracadute, ma le plusvalenze. Poi è chiaro che tutto dipenderà dal mercato in uscita, come sempre non c'è nessuna grande novità, da lì dipenderà poi tutto quanto quella che sarà l'impalcatura del prossimo Verona, quel Verona che vuole essere lì tra le prime, non esattamente in grado di poter costruire una squadra da primissimo posto, come per esempio è stato il Venezia, come potenzialmente era il Palermo di quest'anno, era il Monza di quest'anno, però con una squadra comunque così in linea con quelli che sono gli ovvi obiettivi di una società che ha perso la Serie A e che deve riconquistarla il prima possibile, ma semplicemente per una questione economica, al di là del prestigio, al di là chiaramente del blasone, al di là delle 7 stagioni giocate ininterrottamente in Serie A prima di questa retrocessione. È una questione proprio di sussistenza, di sopravvivenza, quella di tornare in Serie A subito. Felice per Sogliano, scrive questo amico. Ora vedremo se Puskásiu vorrà fare una buona squadra. Spero arrivi presto il nuovo allenatore, che chi vuole andare vada e chi vuole restare resti, ma con un altro spirito in testa da parte di Luke. È mancata un po' la passione, non abbiamo parlato tante volte, no? Anche a fuori gioco, su Radio Verona abbiamo parlato un sacco di volte di quell'extra sforzo, no? Di quella necessità di andare oltre quelle che sono le proprie capacità, di semplicemente sentirsi parte di un disegno, parte di un progetto, fra virgolette, anche se termine piuttosto abusato, soprattutto nel calcio. La diffidenza chiaramente del tifoso, legittima, nei confronti di una proprietà che è stata assolutamente esitante. Non ci dimentichiamo che il Verona ha archiviato appena adesso la sua peggior stagione in Serie A da quando ci sono i 3 punti. Donati chiede questo amico, ex gialloblu con tanta voglia di mettersi in gioco, che ne dite? Forza Hellas da parte di Stefano, esperienza scozzese, buon pedigree da parte di Stefano, può essere, è uno di quelli che comunque era stato così più che sondato, messo in concorrenza con Zanetti nel momento in cui il Verona ha dovuto scegliere un nuovo allenatore due stagioni fa. E lì Donati, che ha mercato naturalmente, ha mercato all'estero, ha mercato in Italia, non ha ancora ricevuto telefonate a quanto ci risulta dal Verona, però se tanto mi dà tanto, chiaro che Donati può essere uomo ancora in linea con le necessità del Verona e con il gradimento di Sogliano. Il Verona già in rosa la squadra per la B, bastano solo un paio di plusvalenze, ma non è questo, cioè di questa rosa ne resteranno sì e no una decina, questa è la verità. Non bisogna tenere la gente contro voglia, non che quelli che vorrebbe far restare questo amico sarebbero tutti lì a restare contro voglia, ma c'è un mercato poi da far girare, operazioni da fare, quindi insomma dubito che il Verona terrà tutti quelli che ci sono adesso più un paio di plusvalenze. Poi siamo convinti che questa rosa andrebbe in Serie A,
chiedo, andrebbe in Serie A questa rosa secondo voi in attacco con questi giocatori? Resta da capire poi quello che sarà di Bawi, perché Bawi è un giocatore che ha mercato più di Edmundson, ma insomma attaccante per difensore normale che non ci sia partita. La permanenza di Sogliano sono contento, scrive per esempio Fabio, però devo dire che sulla permanenza di Sogliano ci sono mai stati grandi dubbi, che poi fosse giusto rilevare una mezza chiamata della Roma, il fatto che la poltrona del Milan sia rimasta vacante, che comunque l'Atalanta cercava un direttore sportivo, ma sono tutti quanti giochi di incastro spontaneo, senza che veramente Sogliano sia stato circondato da telefonate, da richieste o subissato da chissà quali grandi avance. Poi per carità, è bravo, nessuno dice il contrario, però attorno a Sogliano non c'è mai stato veramente qualcosa di diverso che non fosse la sua permanenza al Verona. Ciao, come allenatore sarebbe preferibile uno che sceglie Verona come prima scelta, non perché non si sono concretizzate altre opzioni prima, tipo Aquilani, Abate e anche Juric, che sicuramente prima avvaglieranno altre opzioni, giustamente per loro, ma insomma ci sono anche, questo è Marco, ci sono allenatori che per esempio il Verona non ha mai chiamato, come Juric, Marco che scrive questo sms. Non mi risulta che sia stato fatto nessun tentativo vero per Aquilani, per quanto piaccia Aquilani, che è destinato comunque alla Serie A. Per Abate è stato un po' travisato il fatto che Lovisa sia andato in sede in questi ultimi giorni, ma per parlare di Leone e di Correa, non per parlare di Abate. È chiaro che non parli col direttore sportivo della sua società, dell'allenatore, quindi era per i due giocatori e non era per Lovisa, potenziale direttore sportivo del Verona, considerato che mai Sogliano ha fatto un passo indietro, se non esattamente avere qualche rassicurazione in più da parte di Presidio, e mai Presidio è andato a cercare un direttore sportivo diverso da Sogliano. A tuo avviso, perché Presidio ha acquistato l'Hellas, visto che non vuole investire denari suoi per farci denari? Non è che uno compra una società per spendere, compra una società per guadagnarci. Non c'erano altre società di serie inferiore dove potevano fare i loro affari, sicuramente più alla portata economica per gli americani da parte di Beppe Di Pescantina. È chiaro che una società di Serie A può generare e genera ricavi diversi sotto forma di diritti TV, sotto forma di plusvalenze, sotto forma di un raggio di mercato parecchio ampio, perché poi il mercato della Serie A è un mercato totale, per quanto non sia un mercato di primissima fascia, però normale che la Serie B costringerà il Verona a ragionare diversamente sulla questione plusvalenze, sulla questione introiti relativi al calciomercato, perché è così, perché non c'è una vetrina della Serie A, perché è difficile convincere un giocatore bravo ad accettare la Serie B, perché è complicatissimo, se non impossibile, fare quello 0-20 fatto dal Verona per ad esempio per Giovane, ma insomma la lista sarebbe lunghissima, da Ngonghe a tanti altri, no? A Noslin, eccetera eccetera. Iachini, credete sia un buon allenatore per Verona oltre che Girardino? Da parte di Nicola, credo che sia superato per quella che è l'idea del Verona che dovrebbe andare da un allenatore giovane, quindi questo range, no, legato a d'altronde il range che era stato anche di Setti, se vi ricordate, al di là di Baroni, ma era stato c'era stato al di là di Francesco, c'era stato Cioffi, anche se è durato meno, c'era stato lo stesso Juric, c'era stato prima ancora Grosso, c'era stato comunque Pecchia, non esattamente all'epoca un esperto della Serie B, quindi credo che si possa andare in quella direzione, anche se Sogliano non si è precluso di fatto nulla. Troppo importante, no? Decidere il giusto allenatore, troppo importante affidarsi alla persona giusta. È chiaro che dovrà essere un allenatore anche capace di migliorare i giocatori, c'erano tanti giocatori giovani, quei giocatori poi rivendibili, ma questa non è una notizia, è semplicemente quello che il Verona ha sempre fatto, quello che continuerà a fare anche adesso. Ci fermiamo un attimo, la fascia, poi seconda parte di Chiaro e Tiro.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Un sacco di messaggi, seconda parte di Che aria tira. Alessandro, per la presidio dovrebbe essere un imperativo allestire una formazione da primo posto per cancellare questo campionato terrificante. Questa squadra schierata in B non andrebbe lontano, dobbiamo migliorare qualità umane prima e tecniche poi insieme, perché è mancato un leader in campo, uno spogliatoio vero, un bel cartello con scritto salvezza che dovevano leggere tutti i bravi tifosi che hanno digerito il boccone amaro. Questo amico continua, insomma, ci fa un po' una lezione sui fondi, no? Dicendo continuo a sentire commenti su presidio perché ha acquistato, se non ha immette soldi, ma lo vogliamo capire che i fondi lavorano in questo modo: prima rientrano e poi spendono, difficilmente immettono soldi loro senza essere sicuri del rientro. Questo accade in tutte le società con i fondi al comando, ma anche con altre società, almeno che non siano arabi o quelli del Como, che hanno capitali da spendere senza problemi. Casomai chiediamoci perché non arrivano questi imprenditori, magari veronesi, da parte di Marco. Insomma, l'imprenditore veronese credo che possa fare quello che gli pare con le proprie aziende. Marco forse dimentica che c'è fondo e fondo, devo dire che questo è piuttosto piccolino. Ultima rilevazione, asset under management che non arriva ad un miliardo di dollari, ed è francamente pochissimo considerato che è un fondo. Insomma, il fondo dovrebbe avere proprio quello, e quindi insomma lì ce ne sono francamente pochini. Guardare all'estero per l'allenatore, guardare Chivu, Fabregas eccetera, da parte di Marco di Verona, un altro Marco, insomma, però Fabregas e Chivu erano comunque entrambi in Italia. Non credo che il Verona si rivolga a un allenatore straniero. Sono uno dei pochi a lamentarsi del direttore: troppi errori a centrocampo, in panchina. Presidio ha messo più di set team, ma si ferma qui il messaggio di Fabio, insomma è rimasto a metà. Tutti hanno fatto errori, li ha fatti anche Sogliano, questo mi pare piuttosto evidente. Chiamate in linea intanto, sentiamo questo amico. 045 96 00 103 per le vostre chiamate. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Allora io
2: chi è? Chi parla? Chi parla intanto?
3: Dino dalla Policella.
2: Salve Dino.
3: Allora io volevo dirle che per via dell'allenatore, perché non ho fatto un pensiero su Andrea Lippi, quello del Palo?
2: Sì, che ha tanto mercato in
3: linea.
2: Sì, ha fatto molto bene a Padova, era stato promosso col Padova, era stato in Serie C, aveva fatto la sua bella gavetta. È un nome accattivante, in effetti, giusto? Sì. Non credo, grazie Dino intanto, che il Verona andrà su Andrea Oletti, però è uno che ha insomma, uno che ha fame, uno che comunque è andato in serie B facilmente, facilmente no, con il Padova, però ha fatto il suo. Devo dire che è uno di quelli bravi, anche se non credo per una società e per una squadra come vorrà, come ce l'ha in mente il Verona. Ma uno dei compiti dei fondi non è cercare nuovi investitori, come ha fatto il Venezia. In un anno e mezzo presidio non ha portato neanche uno. Beh, il presidente del Venezia però è stato presidente della borsa di Wall Street, insomma, giusto quando si parla di differenze. Poi ci ha provato presidio è partita proprio così, è partita alla ricerca di partner, l'ho fatto bussando alla porta così fisicamente di tante aziende. Evidentemente non è stata così convincente, perché comunque l'obiettivo era quello inizialmente, prima ancora che venisse annunciato l'arrivo di presidio. Abbiamo saputo che presidio era in giro per aziende a cercare o a sondare il gradimento delle aziende, la disponibilità delle aziende ad entrare nella fra virgolette famiglia Verona. Mi fa paura sentito che il Verona punterà su Serdar, giocatore bravo, bella persona, ma reduce da infortuni a catena, credo piuttosto demotivato da tutto quello che è successo. Però non si può fare diversamente, perché il mercato non chiederà Serdar, perché Serdar sarà durante il mercato ancora fermo, perché quando riprenderà il mercato sarà finito, perché quei sei mesi classici di un crociato sono quelli, non ci si può andare, non si può accorciare il tempo, si può al limite allungarlo, e speriamo che non sia così. A quel punto il Verona ha di fatto pensato di riconsegnare a Serdar quelle chiavi di fatto di tutta la squadra, poi vedremo quello che sarà il resto della rosa. In ogni caso credo che è piuttosto scontato che Serdar resterà. Poi l'ho incontrato fino al 2020 e 28, ma al di là del contratto, al di là dell'ingaggio, l'ingaggio è un po' fastidioso, anche se non è esattamente il più alto della Serie B, se pensiamo a quello, a quelli dei giocatori del Venezia, se pensiamo a quello di Poyan Palo al Palermo, a quelli di certi giocatori del Monza, quindi è sostenibile difficilmente da questa proprietà, però non è un ingaggio faraonico, un ingaggio fuori dal mondo. La mossa principale è prendere un allenatore di spessore. Quest'anno avevamo una rosa più tecnica degli anni precedenti, ma come l'anno scorso lo spogliatoio non era amalgamato. Qui conta l'allenatore, cosa fondamentale per ottenere risultati. Questo è il messaggio da parte di Ale. Secondo lei è meglio Nicola o Girardino? Da parte di Mirko, sono due metodi diversi. Chiaro che l'esperienza va su Nicola, chiaro che magari l'idea va su Girardino. Io punterei su Nicola, butto lì, però giudicare gli allenatori è sempre la cosa più complessa di questo mondo, e giudicare gli allenatori è l'esercizio più facile di questo mondo per tanti, e quindi insomma quali criteri poi si vanno a scegliere nel momento in cui si decide per un allenatore, quali sono i parametri, cos'è che si chiede esattamente a un allenatore nel momento in cui lo prendi, andare in Serie A per forza oppure migliorare i giocatori. Ci sono tanti micro obiettivi, è normale che tutto quanto passi poi da una scelta assai misurata, assai complessa, insomma non è così scontato. Rispondere Nicola, rispondere Girardino sarebbe veramente rispondere un po' di pancia, senza avere nessuno, ma nessuno può avere gli elementi giusti per chiudere davvero il cerchio e dare una risposta così esaustiva. Allora, Cioffi dove allena ora? Cioffi è fermo all'Udinese, di tanto tempo fa. Se puoi e se vuoi sulla sparata di Setti su Presidio, cosa pensi da parte di Nicola? Ha detto quello che ha pensato, insomma, ma era chiaro che Presidio non potesse andare oltre, era chiaro che Presidio non potesse garantire chissà che cosa, ma era chiaro fin dall'inizio. Setti credo non abbia fatto altro che ribadirlo. Ci vuole anche lo staff del nuovo allenatore all'altezza da parte di questo amico. Poi ancora Ciavale, tu che allenatore vedresti bene al Verona? Insomma siamo sempre al punto di prima, non so se ne avete già parlato. Novità su Juric, non ce ne sono su Juric. Juric non è un allenatore che il Verona sta cercando che sta sondando, non è un allenatore che vuole il Verona. Vedrei bene Gotti, dice questo amico. Basta con questi mezzi allenatori ormai superati, Ballardini, Nicola, Giampaolo. Meglio puntare su un giovane bravo con fame e entusiasmo. Da qui evidentemente l'idea di andare su Girardino. Nicola insomma particolarmente gettonato, chiaro che l'esercizio è piuttosto scontato in questo momento, è la prima pietra che dovrà posare Sogliano in attesa ovviamente dei giocatori. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro Pietro.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta, Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità, agiremo con severità, commenta il Premier Sanchez da Roma, oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Verona. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

lentamente su Radio Verona, 13:48 minuti nel nostro mercoledì. Torniamo nuovamente insieme, resteremo insieme fino alle 17. Grazie al nostro Alessandro Di Pietro, l'appuntamento, quello sportivo della metà giornata con Che Aria Tira. Ancora ben ritrovati, buon pomeriggio, siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello, come è andata questa mattinata, se siete a lavoro. E più tardi insieme sì, giocheremo con il Parco Giardino Sigurtà, e per voi ci sarà anche un biglietto valido per due persone. Subito David Guetta, Dangerous! You take-

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260 1261.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Arresto alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha fermato un cittadino nordafricano di 36 anni ricercato dalla Corte d'Appello di Venezia per aggravamento di una misura restrittiva. L'uomo pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale è stato trovato con circa 10 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Verona. La questura valuta anche un possibile rimpatrio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Nuove polemiche sul blocco del Brennero previsto sabato 30 maggio sul versante austriaco. Una manifestazione ambientalista fermerà per 8 ore dalle 11 alle 19 il traffico sull'autostrada 13 tra Schönberg e il confine italiano per protestare contro l'impatto del traffico pesante nelle Alpi. Flavio Tosi e il coordinatore altoatesino di Forza Italia Christian Bianchi, in un comunicato, insorgono contro i manifestanti parlando di scelta grave e irresponsabile che rischia di paralizzare mobilità e trasporti lungo uno dei principali corridoi europei. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda entra tra le eccellenze europee nella cura del tumore al seno. La Breast Unit ha ottenuto la certificazione internazionale EUSOMA, assegnata finora a soli 44 centri in Europa e 23 in Italia. Secondo il comunicato dell'ospedale, il riconoscimento premia qualità clinica e assistenziale del centro di senologia guidato fino ad ora dalla dottoressa Mara Tonegutti. Liste d'attesa e diritto alle cure al centro dell'attacco del Partito Democratico alla sanità veneta. La consigliera regionale Anna Maria Bigon commenta il report Covesap, secondo cui in Veneto sono attivi 51 sportelli diritto alle cure, 35 solo nel veronese, con circa 3.000 richieste di assistenza per visite ed esami bloccati. Secondo il comunicato del PD, il 75% delle istanze è stato accolto, segnale di una criticità strutturale del sistema sanitario regionale. Tensione nella maggioranza a Isola della Scala. Il sindaco Luigi Mirandola ha revocato le deleghe al consigliere Gianpietro Falsiroli dopo le critiche pubbliche sulla gestione di Ente Fiera e sui problemi di trasparenza. Falsiroli ha lasciato la lista civica di maggioranza passando al gruppo misto. Alla base dello scontro il caso del bilancio in rosso dell'Ente Fiera e le contestazioni sulla circolazione di informazioni sui problemi economici dell'ente in consiglio comunale ritenute riservate. Anche oggi caldo record con punte oltre i 35 gradi, da questa sera temporali in arrivo, più forti domani sera, poi il miglioramento ed è boom di prenotazioni last minute sul Garda. Il caldo improvviso ha fatto impennare le chiamate negli hotel. Se continuerà così per la Pentecoste, l'occupazione delle stanze potrebbe arrivare al 90%. Un altro record per il lago, sentiamo Luigi Zermini, presidente albergatori Garda e Costermano.
4: C'è stata subito una ripresa, l'abbiamo vista, oltre ai ponti diciamo canonici del mercato tedesco che è molto sempre presente sul nostro lago. Poi a maggio la presa inizio dei voli charter del mercato inglese, sicuramente comunque una stagione ecco con dei buoni risultati. Sono anche le passeggiate proprio per questo turismo slow e sempre più rivolto al verde. In effetti dal terzo anno con l'aiuto dell'amministrazione comunale sosteniamo due passeggiate guidate tutti i martedì e tutti i giovedì della settimana per tutta la stagione turistica, ecco, per offrire agli ospiti sì un soggiorno classico di sole, di lago sicuramente, ma anche un turismo diverso, crescita verso la cultura.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: sempre di più il nostro pomeriggio, non solo per il meteo, perché effettivamente fa sempre più caldo. Resistete fino a domani, poi rimane i temporali, sperando nella clemenza anche dei temporali. Si scalda, stavo dicendo, a suon di musica con Bob Sinclair, Kesha, I Can't Wait, 14 e 10 minuti insieme fino alle ore 17. E vi ho ricordato prima il 335 60 11 610, memorizzatelo, perché tra poco insieme vinceremo. A Verona c'è un ciclo di eventi tra cultura, scienza, per imparare a proteggere quello che è il nostro territorio. Arriva il Festival dell'Acqua e arriva tra due giorni, a partire dal 29 di maggio. Ci saranno tantissimi eventi da vivere insieme. E oggi pomeriggio c'è un altro evento invece che dobbiamo vivere insieme. Diamo il ben ritornato su Radio Verona a Daisy. Buongiorno Daisy, quanto
1: questo
0: tempo?
1: Questo non me l'aspettavo.
0: Lo so, io sono fatta così, devi prendermi o lasciarmi, cioè io non ho bisogno di niente. Assolutamente. Oggi pomeriggio ci fai compagnia, parliamo insieme di tutte queste cose che riguardano il nostro territorio.
1: Che bella, è una sorpresissima allora.
0: Tu hai fatto la sorpresa a noi, venendo a trovarci nei nostri studi, io faccio la sorpresa a te e quindi ti dico, visto che sei qua, facciamo una conduzione a due voci.
1: Ma che bello, allora guarda, ci sto, anche perché così mi rinfresco un po' le idee, visto il caldo che c'è, terrificante.
0: Ci aggiorniamo insieme su tutto ciò che sta accadendo ed è accaduto a Verona, in provincia, le notizie più belle, quelle da condividere, qualche curiosità che riguarda tutto il mondo. Abbiamo tempo, un bel po' di ore.
1: Bene.
0: Fino alle ore 17 di tempo ce n'è. E ricordalo anche tu ai nostri ascoltatori, tra poco, prima di parlare di questo grande evento che riguarda l'acqua e riguarda il nostro territorio, cosa faremo insieme, dove li tendenzialmente cercheremo di portarli?
1: Sotto una doccia?
0: No, al Parco Giardino Sigurtà. Perché tra poco insieme giocheremo per far vincere a un nostro ascoltatore o a una nostra ascoltatrice un biglietto valido per due persone per questa splendida location che avreggio sul Mincio. Poi ci andiamo anche io e te, Daisy.
1: Ah, ci vengo di sicuro.
0: Sì, ci andiamo con l'ascoltatore e l'ascoltatrice. Facciamo un po' d'animatrici.
1: Sì!
0: Ti va? Stereophonics!

0: Stereophonics su Radio Verona, 14 e 16 minuti nel caliente pomeriggio. Daisy e Nadia insieme in questo 27 di maggio. Daisy, li portiamo al Parco Giardino Sigurtà?
1: Hai mai usato una pecora?
0: No, mi manca.
1: Allora devi venire con me al Parco Giardino Sigurtà, perché ci sarà un appuntamento speciale che non attrae solo i piccoli ma anche i grandi. Si chiama Pecora Tosando ed è appunto al Parco Giardino Sigurtà, che è un evento che è nato, diciamo così, proprio inizialmente per la tosatura delle pecore e che nelle ultime edizioni si è evoluto, si è arricchito, e adesso ci sono anche dimostrazioni della tosatura delle pecore e la lavorazione della lana. Chissà che poi magari uno non riesca anche a farsi un bel maglioncino a casa. Cosa
0: no, guarda,
1: dici?
0: Io le pecore faccio solo le coccole, lascio a te questa grande mansione del tosare le pecore. No, comunque è un appuntamento secondo me che piace tantissimo anche ai bambini, perché tu devi pensare che i bambini, soprattutto quelli che vivono in città, raramente si trovano così accanto alla natura e a questi animali.
1: Essere a contatto con la natura è fondamentale, fondamentale per stare bene, per crescere, capire. Insomma, quando è questo appuntamento? L'appuntamento è per domenica 31 maggio dalle ore 10:30 alle ore 13:30, così si potrà vedere da vicino come avviene questa operazione della tosatura.
0: Esattamente, nel pieno rispetto degli animali, e avviene al Parco Giardino Sigurtà, come dicevi. Perché parliamo del Parco Giardino Sigurtà? Perché per il primo o la prima, e il gioco qua si fa duro, è durissimo. Pensa che devono inviare un WhatsApp e già lì e poi scrivere una parola che è davvero difficile da ricordare. Sigurtà.
1: Sigurtà.
0: Il primo o la prima che ci scrive via WhatsApp la parola Sigurtà, praticamente il nome di questo parco splendido pluripremiato che si trova a Valeggio sul Mincio, a due passi da Verona e a due passi anche da... Oh, che bello che il borghetto sopra Valeggio.
1: È molto romantico.
0: Sì, molto romantico. E a due passi da questa splendida location, anch'essa pluripremiata, un borgo splendido, insomma il primo o la prima che ci scrive Sigurtà e potrà vincere un biglietto valido per due persone per accedere al Parco Giardino Sigurtà, biglietto valido non solo per l'evento Pecora Tosando ma ovviamente per tutta la stagione estiva 2026. Quindi messaggiate subito 335 60 11 610 scrivendo semplicemente Sigurtà, un biglietto valido per due persone per voi. Daisy! Timothy Cavicchini è tornato, nuova
1: Bene.
0: Canzone, Non credere, una cover di Mina.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona, 14:28. Tra poco, Daisy, parleremo di acqua, perché a partire da domani ci sono tantissimi eventi da vivere nel cuore della città di Verona. Sono degli eventi molto importanti che riguarderanno un po' tutta la città, ma non solo, perché si sposteranno anche nella provincia. Perché arriva questo festival dedicato a tutti quanti noi? Sai che nel weekend ci saranno tantissimi eventi da vivere, ce ne sono davvero tanti e ne parleremo insieme anche nei prossimi giorni. Perché? Perché la città di Verona è sempre pronta per ciò che concerne gli artisti, i turisti che giungono praticamente a trovarci. Abbiamo parlato prima del Pecora Tosando, ma ce ne sono davvero tanti altri di eventi. A Verona torna anche il Mura Golden Walk. A te piacciono gli animali?
1: Ma certo che sì, vero? Sono coccolosi e ti fanno stare bene, no?
0: Eh sì, sono dei compagni di vita. Pensa che domenica 31 maggio c'è un grande evento, un evento che viene organizzato nell'ambito del Mura Festival, appuntamento che parte però fin dal mattino, forse perché
1: si può fare una passeggiata, è quello, si può fare una passeggiata con il proprio cane, ma anche chi non ce l'ha può andare, comunque ho sentito dire. Quindi una bella passeggiatina con il cane, immersi nella natura, nel verde. Ecco, devo dire che è un ottimo evento, un bel evento, ecco, da fare, insomma, una bella passeggiata così. Anche perché Verona comunque è molto sensibile nei confronti degli animali, sai che ci abbiamo anche una consulta e quindi ci sono tanti eventi e anche tante possibilità di portare i nostri amici a quattro zampe in luoghi che magari prima erano vietati.
0: Esattamente, in questo caso l'appuntamento, come dicevo, è fissato alle 8:30 del mattino, quindi get up and dance, anzi get up and walk, perché bisogna alzarsi presto. C'è questa camminata collettiva di circa 6 km con arrivo proprio all'area del Mura Festival, dove anche quest'anno penso è stato allestito il tutto per vivere dei momenti di convivialità. Ci sono tante cose buone anche da mangiare da quelle parti, poi c'è la possibilità di vivere il verde nel cuore della città di Verona. Sai cosa succede ora, Daisy?
1: C'è il GR nazionale e quindi ci ascoltiamo le ultime notizie e sentiamo un po' che cosa accade intorno a noi.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti. Sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonnego, che affronta lo statunitense Tommy Paul, e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'Argentina Sierra. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sartorio questo buon
1: Radio
0: vento.
1: Verona.
0: Buon vento, erano Alfa e Jovanotti per voi il disco Top Record su Radio Verona.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
7: You can't touch this. You can't touch this.

0: fresco e all'acqua. Anche all'acqua. E a proposito di acqua, da dopodomani, dal 29 maggio, c'è un grande evento in città, giusto Desi?
1: Esattamente, c'è il Festival dell'Acqua, che è una manifestazione promossa dal Comune di Verona con il bacino distrettuale delle Alpi Orientali nell'ambito di questo progetto che si chiama Osservatorio dei Cittadini sulle Piene. Allora, dal 29 maggio al 7 giugno Verona ospita questo calendario molto fitto di appuntamenti che coinvolgerà un po' tutti, vero? Cittadini, famiglie, scuole, associazioni, e faranno un sacco di attività sportive, ludiche, eccetera eccetera eccetera. Quindi non mancate, perché in tutti, diciamo, in quasi tutti i luoghi simbolici, iconici della nostra città ci sarà sempre qualcosina da fare, perché Verona, come dicevi tu prima, è molto attiva, è molto attiva, il comune è molto attivo, facciamo un sacco di cose belle e interessanti. Tra l'altro, magari potremo parlarne dopo, c'è il Soul Festival.
0: E tra poco parliamo anche del Soul Festival. Ora c'è la canzone di Dito nella Piaga, che è stata lungimirante, sai perché? Perché lei ha pensato subito al caldo che sarebbe giunto in estate, anche se era solo Sanremo, dal palco dell'Ariston, sai cosa cantava?
2: Che fastidio!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Fever Dreams. 14:49 minuti, il nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme. Stiamo un po' parlando dei tanti eventi da vivere a Verona, soprattutto a Verona in questa parte, perché restiamo in città, giusto Daisy?
1: Ma lo sai Nadia che arriva, è tutto pronto per il Soul Festival che ritorna a Verona, 2 giorni di benessere olistico, natura e cultura vegan a Villa Buri, quando? Sabato 6 e domenica 7 giugno. Allora, Villa Buri e quindi riapre le porte per ospitare un'altra edizione, perché è andata benissimo quella dell'anno scorso, di questo Soul Festival, ed è praticamente un'esperienza proprio a contatto diretto con la natura. E il tema, diciamo, sarà il benessere olistico, la sostenibilità ambientale e l'alimentazione etica.
0: Ero indecisa se fare rituali sciamanici, cioè rituali sciamanici. Devo andarmi a informare. Guarda Daisy, questa a me effettivamente manca, non ho mai vissuto questa emozione, però magari non mancherò, sabato 6, domenica 7 giugno. E ho visto che ci sarà anche un mercato etico, ci saranno tanti espositori, quindi un appuntamento che va bene anche per tutta la famiglia, giusto?
1: Sì, sì, per tutti. Poi ci saranno prodotti cruelty free e ci saranno appunto anche questi rituali spirituali, quindi mi incuriosisce molto questa cosa qua, sai, tipo anche i gong,
0: anche
1: no, tibetani, quelle cose lì, insomma ti affascinano. Poi siamo anche abituati un po' al nostro tram tram quotidiano, che è un po' più frenetico, diciamo, però ci vogliono questi spazi qua, cosa dici?
0: Secondo me sono affascinanti, soprattutto se guidati, perché
1: sì sì sì, però ogni tanto ci vuole, bisogna fare esperienze diverse,
0: esperienze nuove. Sì, prende palma, questo potrebbe essere uno dei tormentoni dell'estate 2026, accompagnato da Anitta e Demi Schilla, te lo ricordi quello di Maracanã?
1: Sì, sì, sì,
0: gira,
1: sì.

0: 10:54 minuti su Radio Verona, ancora insieme Nadia De Nicolò, Daisy per tutto il pomeriggio. Tra poco torniamo con Conan Gray, The Best, e poi arriverà anche l'informazione locale curata dalla nostra redazione.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: La sonorità ineguagliabile di Conan Gray, the best su Radio Verona. Io già lo so che dopo mi parlerai del Villafranca Festival, vero Desi? Perché ho visto che hai già preparato tutto, sei partita davvero in quinta nel nostro pomeriggio con tutti questi eventi.
1: Pensavo vi leggessi nel pensiero.
0: Non ho ancora questa dote. Però, no, a proposito, ci colleghiamo, parlavamo poc'anzi di quell'evento di yoga, sciamani, potrei arrivarci magari con un ottimo corso nel riuscire anche a leggerti nel pensiero. Tra poco allora parliamo del Villafranca Festival 2026 che torna al Castello Scaligero a partire dal primo weekend di luglio. Ora lo sai che cosa accade?
1: Cosa accade? Accade che è arrivato il momento di parlare di Verona, o meglio di quello che accade nella nostra città, con il notiziario.
0: Esattamente, arriva l'informazione locale di Radio Verona edizione, quella in arrivo, completata dal meteo.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Verde pubblico e qualità dell'aria al centro del dibattito a Verona, mentre l'Ordine degli Agronomi e Forestali chiede in un comunicato un esperto di verde urbano nel nuovo CDA di Amia a Verona, Legambiente Veneto lancia l'allarme sull'aumento dello smog fotochimico in pianura padana. Secondo l'associazione, nel veronese si registrano già superamenti dei livelli di ozono favoriti dal caldo anticipato, traffico ed emissioni agricole di metano. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Parma, Sanremo e Verona. Un imprenditore parmigiano di 77 anni è finito ai domiciliari con l'accusa di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio per avere sottratto oltre 1,5 milioni di euro da una società immobiliare. Secondo gli investigatori, parte del denaro sarebbe transitato anche su conti collegati ad un centro massaggi di Verona, sequestrati immobili, liquidità e titoli esteri per milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza di Verona anche contro una presunta frode IVA internazionale da oltre 78 milioni di euro. Su disposizione della Procura Europea di Venezia, eseguiti arresti tra carcere e domiciliari nei confronti di imprenditori e collaboratori accusati di aver creato una rete tra Italia e Croazia per commerciare prodotti per la casa ed elettronica evadendo l'IVA. L'inchiesta Nebula coinvolge società fittizie nell'area di Napoli e aveva già portato a primi sequestri nel 2025. Domani sera Verona ospiterà una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Tra i promotori anche il movimento non violento. La guerra oggi colpisce di nuovo i civili e le città, spiega a Tempo Reale il presidente nazionale Mao Valpiana. Sentiamolo.
6: Ma il messaggio è innanzitutto che è la popolazione a muoversi, è la gente, in questo caso la città, l'intera città. Per un motivo ben preciso, perché sono proprio le città gli obiettivi e le vittime prime della guerra.
7: Sì.
6: Guardiamo quello che sta succedendo proprio in questi giorni, in queste ore drammatiche. Gli obiettivi della guerra, quelli che ricevono sulla testa missili, razzi, droni, eccetera.
7: Certo.
6: Sono intere città.
5: A Bardolino, flash mob contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette nell'ambiente, dai marciapiedi alle spiagge. Grazie all'organizzazione del Lions Club locale, studenti e studentesse hanno realizzato scritte e messaggi di sensibilizzazione. Angelo Cresco, presidente azienda Gardesana Servizi, e Massimo Furini, presidente di zona Lions Club.
7: perché diventa essenziale capire che metà dell'inquinamento è frutto di cattive educazioni e di cattive abitudini. Ecco perché diventa importante che ci sia una consapevolezza di tutta la popolazione, di tutti i turisti, che devono capire che il lago è fragile e ha bisogno di attenzione e di cura.
8: Giovani credo siano il miglior ambassador per poter incidere positivamente sui coetanei ma anche sulle famiglie.
5: Entra nel vivo ad Avesa la 49esima festa della comunità dopo il primo weekend con la partecipata replica del docufilm sulla polveriera di Avesa. Il programma prosegue fino al 2 giugno con eventi sportivi, musica, il ludobus per i bambini e la gastronomia. Particolarità di quest'anno la mostra Opus Florentinum, un viaggio immersivo nel cuore del Rinascimento fiorentino. Gli stand gastronomici sono aperti ogni sera, musica live e DJ set a partire da domani 28 maggio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
3: Meteo.
5: Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est sud-est. Al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
3: Radio Verona Flashback.

0: La voce è quella di Laura Posini, immensamente, 15 e 15 minuti. Laura Posini che ha deciso nell'ultimo album di farci rivivere le emozioni più belle della musica italiana. Io so che Desi, tu vuoi farmi vivere le emozioni più belle della prossima estate, perché vuoi portarmi a Villa Franca,
1: giusto? Claudio. Allora, Claudio Baglioni è stato sicuramente la colonna sonora di tanti di noi. Claudio Baglioni che aprirà la rassegna del Villa Franca Festival il 2 di luglio, ecco, e farà il suo tour celebrativo, quindi tutti gli appassionati, ma non soltanto appassionati di Claudio Baglioni, ma che vogliono un po' ricordare i vecchi tempi. Sì, non, adesso tu sei più giovane, però sappi che quando io ero adolescente e c'era qualcosa che non andava, non so, litigavi col morosetto, quelle robe lì, la cosa più bella da fare era ascoltare queste canzoni strappa, diciamo, cuore, ecco, per piangere ancora di più.
0: Eravate sadici, cioè, scusa se te lo dico, cara Desi.
1: Masochisti al 100%.
0: Sadomaso, generazione che ha più o meno gli anni 60, 70.
1: No, beh, era un po' di più, in quell'epoca lì ci sono nata, diciamo che avevo sui 14-15 anni.
0: Siamo negli anni 80, dai.
1: Funzionava così, dovevamo ascoltare le canzoni di Baglioni, di Cocciante, Bella senza anima, e là a piangere tutto il giorno, eravamo dei veri masochisti.
0: Tra poco parliamo proprio del Villa Franca Festival, perché non c'è solo Baglioni, ma ci saranno anche tanti altri artisti da assaporare sotto le stelle in questa splendida location che dovrebbe essere vicino al castello, giusto Desi?
1: Esattamente. Esattamente, sì.
0: Subitissimo, nuovo singolo di Naked su Radio Verona, Looking for Something. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610 per interagire con noi.

0: Noemi insieme, farfalle nello stomaco. Nuovo singolo targato 2026, molto lento per essere un singolo estivo, però un singolo che ci fa pensare quante volte abbiamo detto sento le farfalle nello stomaco. Beh, io dire la verità, pochissime nella vita, però capita che anche questo. Sento già le farfalle nello stomaco perché ho letto una bella doppietta. 14 luglio e 22 luglio NEC.
1: Cioè, parliamone. Occhioni. Ha dei bellissimi occhi quell'uomo lì, non c'è niente da dire.
0: Le farfalle in questo caso ci sono. Ci sono davvero tantissime date per ciò che concerne questa kermesse che potremo vivere in provincia di Verona. Raccontaci tutto.
1: Allora, Desi, guarda, è un po' lontana, però il primo settembre c'è Carmen Consoli che con un gruppo di donne d'eccellenza farà questa serata dedicata proprio alle donne. Quindi direi che è un bel evento, ma attenzione, omaggio a Ennio Morricone, o Mollicone come lo chiama un mio amico, l'11 luglio, perché insomma Morricone è intramontabile. Secondo me non ha ricevuto sufficienti premi per quello che ha fatto, perché ha fatto delle cose spettacolari.
0: E vogliamo parlarne del 9 luglio?
1: Ci sono le FIBA. Ma bello, bello lui. Allora, ti racconto un piccolo aneddoto. Quando abitavo a Riccione, sai chi era il mio padrone di casa?
0: Chi?
1: Il batterista dei Litfiba.
0: Ah, allora dai, tu sei di casa, al Castello Scaligero di Villafranca per questa bella kermesse che parte il 2 luglio, ricordiamo, con Claudio Baglioni. Magari continuiamo a parlarne tra pochissimo, Desi. Tra poco torniamo anche con Kylie Minogue, giusto?
1: Esattamente, quindi restate con noi su Radio Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: La voce è quella di Kylie Minogue nel nostro mercoledì pomeriggio che stiamo vivendo insieme. Siete con Nadia, con me in questo pomeriggio c'è anche Daisy, grande ritorno su Radio Verona. A proposito di grandi ritorni, Daisy... Bella stronza, c'è. No, non ce l'ho con no, te. È una delle canzoni più famose. Di lui?
1: Marco Masini
0: e
1: che
0: anche
1: torna
0: lui
1: live.
0: ci sarà. Ci sarà nell'ambito della kermesse di cui stiamo parlando, quella che potremo vivere al Castello Scaligero di Villa Franca
1: il 14 luglio, quindi dopo il successo del Festival di Sanremo 2026 con Male Necessario insieme a Fedez e l'uscita del nuovo album Perfetto Imperfetto, il cantautore porterà sul palco sia i grandi successi dei suoi oltre 35 anni di carriera, cara Nadia, invecchia anche lui,
0: sì.
1: Poi porterà comunque anche delle cose nuove del suo nuovo progetto discografico.
0: Però invecchia anche alquanto bene, visto che ora ha nuovamente i capelli, personcina curata,
1: e
0: sempre
1: i soldi
0: perfetto.
1: Fanno miracoli, Nadia, i soldi fanno miracoli.
0: A proposito del Festival di Sanremo, sai che, cioè, sinceramente a me la canzone con Fedez è piaciuta, mi piaceva tantissimo, ho ritrovato un Masini diverso, meno melodico, bello tosto e deciso a differenza del passato. Tu cosa ne pensi?
1: È che ogni lustro si cambia gusto. Beh, bisogna anche cambiare, bisogna rinnovarsi ed essere anche un po' grintosi, perché più si va avanti con il tempo, diciamo così, con l'esperienza, e più bisogna quindi mordere la vita il più possibile.
0: Noi invece ora mordiamo l'informazione, arriva quella nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Due sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile nella sede del PSOE nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Did you say?

0: Era anche il nuovo singolo di Mario Biondi, Ancorarsi ancora. Stavo facendo una cosa, sai Daisy, nel frattempo stavo cercando di capire quanti figli ha, quanti figli è arrivato Mario Biondi, perché lui è famosissimo.
1: Sì.
0: Guarda
1: sì.
0: poco la TV.
1: È un super papà.
0: Siamo a 10 figli.
1: Però si dà un gran da fare quest'uomo qui, mamma mia.
0: Sì.
1: Però devo dire, io l'ho inseguito parecchio Mario Biondi perché mi piaceva
0: molto. Per farci
1: molto.
0: Un figlio?
1: No, per ascoltarlo, perché mi piaceva tanto la sua voce, la Barry White.
0: No, pensavo per la nomea, perché ho detto io l'ho inseguito tanto, non ci sono riuscita.
1: Però l'ho inseguito a livello professionale, ecco, mi piaceva tantissimo la sua voce, la Barry White, che purtroppo però sento un po' modificato, non è più il Barry White di noi altri.
0: Ma tu hai presente quando ti alzi al mattino?
2: Ciao cara,
1: è
2: pronto il caffè?
1: Beh, so, sai, però devo dire che Barry White è stato una delle voci più sensuali della musica, insomma.
0: Beh, però, mondiale. No, io spezzo una lancia a favore di Mario Biondi, anche lui non scherza.
1: Beh, certo, però devo dire che ha cambiato un po', si è un po', come ti posso dire, non so, diciamo un po', come si chiamavano quelli che cantavano Anima mia,
0: torna a casa tua,
1: esatto.
0: Cugini di campagna. E beh, l'età conta anche in questo caso, c'entrano le primavere. Tra poco torniamo insieme, cara Daisy, sai con cosa?
1: Con cosa?
0: Te lo devo dire?
1: Dimmelo.
0: Preparati, okay. Sali sul tavolo, fai la cubista con un bel singolo anni 90.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Luis Fonsi, il nuovo singolo Cambiare. Stavamo parlando con i microfoni spenti di cambiamenti, no? Se è più bello vedere una donna che si è fatta il lifting, una donna che magari si è fatta qualche punturina per tirare su qualche ruga, perché comunque gli anni passano per tutti e magari vogliamo sempre apparire al meglio, ma forse apparire al meglio vuol dire anche avere un'anima bella, giusto Daisy?
1: Quello è importante. Bisogna essere giovani dentro, perché così fuori si dimostrano meno anni.
0: Verissimo. A proposito di giovinezza, ha tantissime proprietà l'olio, e poi noi certo. qua sul nostro territorio abbiamo che olio che fa bene anche alla pelle. Perché parliamo di olio? Perché c'è una nuova tendenza, ne stavamo sempre parlando nel frattempo che Luis Fonsi si sgolava con la nuova hit targata estate 2026. C'è una nuova tendenza quando una persona ti invita a casa, ti invita magari a cena.
1: Esattamente, quindi se ti invitano a cena adesso non si porta più il vino, il bianco, il rosé, il prosecco, si porta una bottiglia di olio, magari gardesano, ecco.
0: Eh sì, del nostro territorio, di quello davvero buono, abbiamo davvero oli pluripregnati. Nel nostro territorio.
1: Sì, ho la bavetta sul mixer, per favore.
0: Ti Nadia. Piace la lievezza del genere?
1: È l'ora della merenda, un bel pezzo di pane, magari tostato, olio, un po' di sale rosa dell'Himalaya, perché no?
0: Anche un pomodorino sopra, me lo concedi?
1: Sì, te lo concedo.
0: Allora Daisy, io ti aspetto nei prossimi giorni, perché so che a sorpresa mi tornerai a trovare, forse domani o forse la prossima settimana, in ogni caso sarai presto qui con noi su Radio Verona.
1: E questa è una bellissima notizia, il mio rientro per me è una gioia immensa.
0: Non è dovuto che tu assolutamente debba portare l'olio extravergine d'oliva, ma se lo fai mi fa piacere.
1: Va bene, lo farò, te lo meriti.
0: Dai che sto scherzando, ti aspetto sempre qui su Radio Verona. Ora arriva anche Justin Timberlake, che Stop the Feeling. Buon pomeriggio Daisy.
1: Ciao, un abbraccio a tutti, a presto. Yeah.

0: porno. Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: La nuova stagione è partita.
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: superstar.
1: You are a superstar. I Tech Date su Radio Verona nel nostro mercoledì pomeriggio. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
2: Sono le 16:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Arresto alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha fermato un cittadino nordafricano di 36 anni ricercato dalla Corte d'Appello di Venezia per aggravamento di una misura restrittiva. L'uomo pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale è stato trovato con circa 10 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Verona. La questura valuta anche un possibile rimpatrio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Nuove polemiche sul blocco del Brennero previsto sabato 30 maggio sul versante austriaco. Una manifestazione ambientalista fermerà per 8 ore dalle 11 alle 19 il traffico sull'autostrada 13 tra Schönberg e il confine italiano per protestare contro l'impatto del traffico pesante nelle Alpi. Flavio Tosi e il coordinatore alto attesino di Forza Italia Christian Bianchi in un comunicato insorgono contro i manifestanti parlando di scelta grave e irresponsabile che rischia di paralizzare mobilità e trasporti lungo uno dei principali corridoi europei. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda entra tra le eccellenze europee nella cura del tumore al seno. La Breast Unit ha ottenuto la certificazione internazionale EUSOMA, assegnata finora a soli 44 centri in Europa e 23 in Italia. Secondo il comunicato dell'ospedale, il riconoscimento premia qualità clinica e assistenziale del centro di senologia guidato fino ad ora dalla dottoressa Mara Tonegutti. Liste d'attesa e diritto alle cure al centro dell'attacco del Partito Democratico alla sanità veneta. La consigliera regionale Anna Maria Bigon commenta il report Covesap, secondo cui in Veneto sono attivi 51 sportelli diritto alle cure, 35 solo nel veronese, con circa 3.000 richieste di assistenza per visite ed esami bloccati. Secondo il comunicato del PD, il 75% delle istanze è stato accolto, segnale di una criticità strutturale del sistema sanitario regionale. Tensione nella maggioranza a Isola della Scala. Il sindaco Luigi Mirandola ha revocato le deleghe al consigliere Gianpietro Falsiroli dopo le critiche pubbliche sulla gestione di Ente Fiera e sui problemi di trasparenza. Falsiroli ha lasciato la lista civica di maggioranza passando al gruppo misto. Alla base dello scontro il caso del bilancio in rosso dell'Ente Fiera e le contestazioni sulla circolazione di informazioni sui problemi economici dell'ente in consiglio comunale ritenute riservate. Anche oggi caldo record con punte oltre i 35 gradi, da questa sera temporali in arrivo, più forti domani sera, poi il miglioramento ed è boom di prenotazioni last minute sul Garda. Il caldo improvviso ha fatto impennare le chiamate negli hotel. Se continuerà così per la Pentecoste, l'occupazione delle stanze potrebbe arrivare al 90%. Un altro record per il lago, sentiamo Luigi Zermini, presidente albergatori Garda e Costermano.
6: C'è stata subito una ripresa, l'abbiamo vista, oltre ai ponti diciamo canonici del mercato tedesco che è molto sempre presente sul nostro lago. Poi a maggio la presa inizio dei voli charter del mercato inglese, sicuramente comunque una stagione ecco con dei buoni risultati. Sono anche le passeggiate proprio per questo turismo slow e sempre più rivolto al verde. In effetti dal terzo anno con l'aiuto dell'amministrazione comunale sosteniamo due passeggiate guidate tutti i martedì e tutti i giovedì della settimana per tutta la stagione turistica. Ecco, per offrire agli ospiti sì un soggiorno classico di sole, di lago sicuramente, ma anche un turismo diverso, crescita verso la cultura.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
5: Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est sud-est, al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
4: Radio Verona Flashback.

condivido che sta I went back to Ibiza, la versione 2026 di A Tocca Pelle in Ibiza, un po' rivista nelle parole in maniera autoironica. Ancora ben trovati, buon mercoledì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia De Nicolò insieme fino alle ore 17, fino all'arrivo del nostro Matteo Sambugaro che vi accompagnerà per tutta la serata fino alle 19. Poi vi ricordo che alle 19, come al solito, ci sarà l'appuntamento sportivo, quello serale, con Fuorigioco e con il nostro Alessandro Di Pietro. 335 60 11 610, questo è il numero per interagire con noi. Anche in quest'ultima ora continueremo a scoprire insieme le notizie più belle che ci giungono dal nostro territorio, dall'Italia, dal mondo, gli eventi che riguardano il nostro territorio. Ovviamente daremo spazio anche ai vostri messaggi. Arriva Paul Russell.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per mille alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5permille.sacrocuore.it.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, non poteva chiamarsi in una maniera differente il suo singolo per l'estate 2026, Top Record novità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Le sonorità, quelle intramontabili dei Simply Red, il nostro salto negli anni 90 nel mercoledì pomeriggio che stiamo vivendo insieme. Giunge anche la nostra Tiziana Abbronzato, pronta per degli importantissimi aggiornamenti che arrivano dal nostro territorio. E ahimè, parliamo di un incidente che ha toccato proprio la provincia scaligera. Ben trovata Tiziana.
1: Buongiorno, sì, purtroppo dobbiamo dare notizia di una vittima della strada, un ciclista di 72 anni di Mozzecane travolto questa mattina da un'auto condotta da un 85enne sulla strada della Cisa, la statale 62 che collega Villafranca con Mantova. Da quanto si sa, stanno ovviamente indagando gli inquirenti, la polizia locale di Villafranca, sia il ciclista che l'automobilista. Percorrevano la statale 62 in direzione Mantova. Non è chiaro ancora cosa sia accaduto. Poco dopo le 10, però, l'auto guidata appunto dall'85enne originario di Villafranca ha travolto e ucciso il ciclista. Attendiamo di sapere, di conoscere la dinamica, ma ricordiamo quanto siano pericolose le strade. Proprio due giorni fa nel Mantovano, ma sul confine con il Veronese, sono morti due indiani, due persone di origine indiana che all'alba stavano recandosi al lavoro. Erano in bicicletta, sono state travolte da un furgone ed entrambi sono deceduti. Diciamo che è bello se andare in bicicletta, la stagione lo prevede, però facciamo tantissima attenzione perché queste arterie, la statale 62 come la statale del Brennero, della Betone Brennero, sono delle strade di alta percorrenza dove non ci sono spazi dedicati al transito dei ciclisti, sono estremamente pericolose, per cui se decidiamo di fare una scampagnata, di andare a fare una passeggiata con la bicicletta, mi raccomando, cerchiamo di utilizzare quelle arterie meno frequentate. È possibile tra l'altro che il ciclista originario di Mozzecane, appunto il 72enne la vittima, sia stato forse, ma questa è un'ipotesi, questa mattina al mercato di Villafranca per poi ritornare a casa. Mercoledì infatti è giorno di mercato, una brutta notizia, mi raccomando ancora prudenza per chi guida e per chi va in bicicletta. A voi la linea.
0: Grazie alla nostra Tiziana Abbronzato che è sempre pronta ad aggiornarci e che ritroveremo nel corso della giornata con ulteriori informazioni e aggiornamenti. Arriva Tommaso Paradiso, torniamo sul palco dell'Ariston, torniamo a Sanremo 2026, romantici.

Sabrina Carpenter su Radio Verona, 16:49 minuti. Noi siamo praticamente ai saluti. Tra poco con voi ci sarà Matteo Sambugaro a farvi compagnia fino alle ore 19, alle 19 fuori gioco. E noi ci risentiamo sempre domani pomeriggio a partire dalle 12 qui su Radio Verona, un'oretta insieme fino alle 13, poi ci sarà Chiari a Tira e poi si continuerà fino alle 17 come è capitato anche quest'oggi. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò. Buona serata, si conclude con James Arthur. Hey.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona.
1: Sono le 17 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Verde pubblico e qualità dell'aria al centro del dibattito a Verona, mentre l'Ordine degli Agronomi e Forestali chiede in un comunicato un esperto di verde urbano nel nuovo CDA di Amia a Verona, Legambiente Veneto lancia l'allarme sull'aumento dello smog fotochimico in pianura padana. Secondo l'associazione, nel veronese si registrano già superamenti dei livelli di ozono favoriti dal caldo anticipato, traffico ed emissioni agricole di metano. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 27 maggio, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Parma, Sanremo e Verona. Un imprenditore parmigiano di 77 anni è finito ai domiciliari con l'accusa di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio per avere sottratto oltre 1,5 milioni di euro da una società immobiliare. Secondo gli investigatori, parte del denaro sarebbe transitato anche su conti collegati ad un centro massaggi di Verona, sequestrati immobili, liquidità e titoli esteri per milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza di Verona anche contro una presunta frode IVA internazionale da oltre 78 milioni di euro. Su disposizione della Procura Europea di Venezia, eseguiti arresti tra carcere e domiciliari nei confronti di imprenditori e collaboratori accusati di aver creato una rete tra Italia e Croazia per commerciare prodotti per la casa ed elettronica evadendo l'IVA. L'inchiesta Nebula coinvolge società fittizie nell'area di Napoli e aveva già portato a primi sequestri nel 2025. Domani sera Verona ospiterà una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Tra i promotori anche il movimento non violento. La guerra oggi colpisce di nuovo i civili e le città, spiega a Tempo Reale il presidente nazionale Mao Valpiana. Sentiamolo.
5: Ma il messaggio è innanzitutto che è la popolazione a muoversi, è la gente, in questo caso la città, l'intera città. Per un motivo ben preciso, perché sono proprio le città gli obiettivi e le vittime prime della guerra.
6: Sì.
5: Guardiamo quello che sta succedendo proprio in questi giorni, in queste ore drammatiche. Gli obiettivi della guerra, quelli che ricevono sulla testa missili, razzi, droni, eccetera.
6: Certo.
5: Sono intere città.
4: A Bardolino, flash mob contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette nell'ambiente, dai marciapiedi alle spiagge. Grazie all'organizzazione del Lions Club locale, studenti e studentesse hanno realizzato scritte e messaggi di sensibilizzazione. Angelo Cresco, presidente azienda Gardesana Servizi, e Massimo Furini, presidente di zona Lions Club.
7: Perché diventa essenziale capire che metà dell'inquinamento è frutto di cattive educazioni e di cattive abitudini. Ecco perché diventa importante che ci sia una consapevolezza di tutta la popolazione, di tutti i turisti, che devono capire che il lago è fragile e ha bisogno di attenzione e di cura.
8: Giovani credo siano il miglior ambassador per poter incidere positivamente sui coetanei ma anche sulle famiglie.
4: Entra nel vivo ad Avesa la 49esima festa della comunità dopo il primo weekend con la partecipata replica del docufilm sulla polveriera di Avesa. Il programma prosegue fino al 2 giugno con eventi sportivi, musica, il Ludobus per i bambini e la gastronomia. Particolarità di quest'anno la mostra Opus Florentinum, un viaggio immersivo nel cuore del Rinascimento fiorentino. Gli stand gastronomici sono aperti ogni sera, musica live e DJ set a partire da domani 28 maggio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

Life Black, le 17:10, buon mercoledì sera 27 di maggio, siamo al giro di boa della settimana e siamo soprattutto pronti per iniziare il nostro pomeriggio insieme che ci porta fino a sera.

0: Siete pronti?
1: Siete pronti?
2: Andiamo. Radio Verona, via libera.
1: Eccoci qua, al via libera. Siete pronti? Siete pronti? Il bip bip poi 335 60 11 610. Il nostro WhatsApp per essere dei nostri, per stare insieme fino alle 7 di sera. La musica protagonista e poi ovviamente i vostri messaggi, l'informazione che ci arriva dal territorio, grazie anche alla redazione, ai colleghi che poi insomma passano a trovarci i nostri studio, che andiamo poi a raggiungere. La musica, dicevo, protagonista, e parleremo di musica proprio fra poco, e anche ovviamente faremo un giro indietro nel tempo, il 27 di maggio di un po' di anni fa. State con noi.

0: e Lost Frequencies con Nathan Nicholas, So Much Beauty, le 17:13 minuti. Ben ritrovati, passato anche nei nostri studi, andiamo da Colli a dare lui la parola, al direttore Mario Pugliero per parlarci dei 60 anni di Marmomac. Ben trovato, buonasera direttore.
1: Sì, ciao Matteo, ben ritrovati naturalmente i nostri ascoltatori. Diciamo che quest'anno compie 60 anni, per cui 60 anni è sempre un anniversario importante da celebrare e sarà tra il 22 e il 25 settembre. Però è stato davvero inedita, se vogliamo, la scelta della location per la presentazione questa mattina di questa 60esima edizione di Marmomac, alle cave di Prun, che è veramente un luogo simbolo della lavorazione della pietra, un percorso davvero affascinante, possiamo dire uno spettacolo autentico, entrare nelle cave dove sembra quasi di rivedere ancora l'opera I Cavatori, con gli antichi scalpellini che ti raccontano le tecniche di estrazione del marmo rosso di Prun, che poi è la pietra che noi veronesi troviamo ad ogni angolo nel momento in cui ci troviamo a passeggiare in centro città. Ebbene, Verona Fiere colloca qui la presentazione per sottolineare il legame con il territorio, perché Marmomac nasce nel 1940 proprio a Sant'Ambrogio. È chiaramente una fiera che nasce proprio per il settore, per andare a sublimare il lavoro dei cavatori locali, ma poi negli anni, dopo 40 anni, è approdata nel quartiere fieristico di Verona nel 1992, ora è diventato davvero un riferimento internazionale della filiera della pietra naturale. Ci sono diverse novità, un nuovo spazio culturale all'interno del quartiere fieristico, ci saranno dei premi internazionali per sottolineare anche l'innovazione sostenibile della filiera lapidea, e poi naturalmente Marmomac and the City, il fuori salone, ci saranno delle opere di arte moderna che saranno esposte in diversi punti del centro storico. Insomma, si preannuncia davvero una grande edizione, numero 60, e si è partiti con il piede giusto, perché è davvero stato suggestiva oggi la presentazione all'interno delle cave di Prun, un luogo che tra l'altro merita di essere visitato. Possiamo dire che c'è anche una associazione che organizza delle visite guidate. Bene, provate a cercare anche per prenotare una di queste visite, perché insomma fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, che è bene conoscere. A te Matteo.
0: Grazie direttore, le 17:16 minuti. Noi fra poco invece torniamo indietro nel tempo, il 27 di maggio di un po' di anni fa. Intanto la musica ci porta anche questo brano che vede come protagonista lui, Fabrizio Moro, Niente da perdere. Lo ricordiamo ancora il nostro contatto? Sì, dai, ricordiamolo: 335 60 11 610. State ascoltando Radio Verona. Buonasera, buon mercoledì sera. Che caldo che fa! Anzi, a proposito, parliamo anche di meteo dopo, che è meglio.

0: Profumo, le 17:23 minuti quasi. Ricordiamo un po' di cose che ci portano indietro nel tempo. Il 27 maggio, ad esempio, del 1939, prima apparizione di Batman 87 anni fa in un fumetto, e da lì insomma in poi il resto è leggenda. Dal sole cocente delle missioni spagnole della California alle notte tetre dei grattacieli di Gotham City, e 20 anni dopo insomma il volto del giustiziere solitario torna a celarsi dietro una maschera. Insomma, parte così l'incipit, era il 1939. Auguri, compie 82 anni Bruno Vespa. Poi ricordiamo anche i 70 anni di Giuseppe Tornatore, classe 56. Piccolo break, torniamo fra poco. La musica.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
9: La nuova stagione è partita!
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: Siete pronti? Andiamo!
13: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera alle 17:26 minuti. Buon mercoledì ancora e rigorosamente in diretta. Matteo Sambucaro con voi, in compagnia anche di Silvio Beltrami, che ci porta in un luogo della città che si rifà nuovo, possiamo
14: esatto,
0: dire così.
14: Esatto, si rifà il look, si rifarà il look. È piazza Renato Simoni, e c'è già un progetto che sarà consegnato comunque entro fine anno all'impresa. E, arriva, diciamo così, la piazza Verde della Filovia, perché sapete che da Piazza Renato Simoni passerà la Filovia, che è dunque un'occasione per ripensare lo spazio urbano storico e restituirlo ai cittadini. Ci saranno molti spazi verdi in continuità con le alberature di via Cittadini Imes, e i portici saranno un tutt'uno con la piazza. Ci saranno giochi d'acqua, sarà creato uno spazio multifunzionale con aree d'ombra, spazi per bambini giardini, panchine e luoghi di incontro. Sul piano viabilistico prevede anche una riduzione delle corsie rispetto all'assetto iniziale previsto dalla filovia. Per quanto riguarda la parte viabilistica, che forse è quella che interessa di più, la svolta verso piazza Renato Simoni da circonvallazione Oriani, dunque corso Porta Nuova circonvallazione, la svolta verso piazza Renato Simoni da circonvallazione Oriani sarà consentita solo ai possessori di pass del comparto San Zeno, che comprende i quartieri di Valverde e San Zeno e San Bernardino. Ci sarà di conseguenza la corsia preferenziale. La piazza comunque sarà raggiungibile da via Locatelli, così come sarà garantito il flusso in uscita da corso Porta Palio.
0: Grazie Silvia Beltrami per questo aggiornamento, così insomma capiamo anche la città che sarà e come girare, muoversi poi in strada, insomma almeno siamo un po' prevenuti su questo. Zane Slideways, e a seguire l'informazione alla mezz'ora, quella dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabor. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani e Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger, out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Salita del vuelo con destino alla

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema.
13: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

San Diego, California, loro sono gli Almost Almost, diciamolo bene, mondo e Living is Easy, le 17:46 minuti. Insomma, ci hanno fatto cullare loro con questo pezzo. Vabbè, se vi piacciono, sappiate che sono in tour in questo momento nel loro paese, negli States, e quindi vabbè, se magari avete in programma un viaggio da quelle parti, così date un'occhiata. Insomma, suonano in diversi club con ticket, biglietti a partire da 30 euro, quindi anche a buon prezzo, dai, mettiamola giù così. 335 611 310, dicevo, il nostro WhatsApp. Saluto Maria Teresa, grande, buon lavoro, dice: caldo terribile oggi, non so come farmela passare. Clima c'è per caso, anche però, ecco, diciamo che adesso un po' di clima chi ce l'ha, beh, adesso chi ce l'ha, ce l'hanno tutti ormai nel 2026 probabilmente, però ecco, sarebbe da, cioè si sta bene con il clima, però uno dice: mamma mia, a fine maggio già con il clima qua a palla, no, non va bene, anche perché poi il clima a volte crea un po' quel raspichino, quella situazione un po' di gola secca, no, siete d'accordo con me? Vabbè, fatto sta che la situazione è questa. Anche a proposito di meteo, allerta gialla qui nel nostro territorio a partire già da oggi, anche poi per la giornata di domani. Poi però, guardando alcune, diciamo, piattaforme relative al meteo, alle previsioni meteo, non sembrerebbe così catastrofica la cosa. Fatto sta che è meglio rimanere allertati, anche perché ci ricordiamo un paio di settimane fa cosa è successo, no? È successo che a un certo punto padabam è venuto giù di tutto e è stata una mezz'ora, un'ora di follia qui nel nostro territorio. Vabbè, dai, stiamo in allerta, ecco, questo è il messaggio. C'è lei, intanto, a proposito di musica, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire.

0: sì, bello questo pezzo, bello. 335 60 11 610, lo ricordiamo ancora, il WhatsApp per essere dei nostri. Si è aggiunto anche Luca, grande Luca, buon lavoro anche a te, ma tutti al lavoro, c'è nessuno che sta rientrando a casa, sì dai, state anche rientrando a casa. Invece, dai, parliamo, andiamo un po' di curiosità, andiamo a dare qualche curiosità. Allora, torna al gelato gusto Malaga, c'è questa notizia che ho trovato e insomma, se non l'avete mai assaggiato, sappiate che è tornato nelle gelaterie da un sapore che mescola crema, uvetta, alcolici, rum e vino liquoroso. Si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, no? Quando uno va in gelateria adesso trova tantissimi gusti, tante cose tra virgolette belle, buone da assaggiare, no? E c'è anche questo, il Malaga è nato negli anni 70 proprio lì. Il gusto nasce in realtà dall'Andalusia, quando la dominazione araba, scusate, portò le prime viti nei terreni caldi intorno alla città, nota per la sua uva passa che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni, per diventare vini liquorosi come il Pedro Jimenez e il Moscatella. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da uvetta sultanina, imbevuta di vino o rum. Insomma, un gusto decisamente non per i più piccoli. Vabbè, insomma, un gelato storico che, come dire, quando lo vedete sappiate che non è nato così per caso, ha una storia che parte da un po' di tempo, ecco. A proposito di gelato, invece, altra notizia, aspetta, c'è questa. Il titolo recita: perché piace il gelato azzurro? Vabbè, colore puffo, beh, a vederlo non lo si dovrebbe scegliere, perché l'azzurro è un sapore commestibile, quindi antibiologico. Di sicuro il suo gusto non sarebbe commestibile. C'è anche chi dice che faccia bene perché contiene spirulina, che però sa di pesce. Vabbè, sostanzialmente l'azzurro di per sé non è un colore che richiama, no, la voglia, la commestibilità. Fatto sta che il profumo poi invece fa la differenza, ed ecco il perché, no, piace poi questo gelato azzurro, che crea in qualche modo come dire, suggestione, dai, mettiamola così. Intanto le 17:53 minuti, punto ora, informazione da Verona e provincia. Però prima,
1: sì, andiamo, eccomi qua, anche a me piace il gelato, sì, azzurro, lo mangerei, sì,
0: ti,
1: subito.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace azzurro come la mia bici.
0: Pensate, vabbè.
1: Andiamo avanti, dai. Avete, facciamo,
0: capito,
1: le persone,
0: c'è Francesca
1: serie.
0: Pellegrini, cosa ci racconta?
1: Vi racconto che in questo fine settimana, se volete ascoltare buona musica proposta da oltre 100 band del territorio,
0: attenzione,
1: lo potete fare, perché c'è questo evento Medical Busker 2026 proposto dall'associazione Medici per Strada, ok? Il ricavato di questa veramente un palcoscenico a cielo aperto diventa Verona andrà a favore di Medici Senza Frontiere ed Emergency, che ovviamente sono impegnati nelle zone di guerra e non solo adesso in questo momento anche in Congo per l'epidemia di Ebola. Quindi se volete ascoltare bella musica, ballare, fare proprio due risate, anche perché ci saranno anche situazioni divertenti e comiche, ma soprattutto ascoltare musica in centro, lo potete fare sabato, domenica e venerdì sera con un'anteprima in cortile Mercato Vecchio con la Jet Set Orchestra.
0: Bellissimo. Francesca, resta con un secondo, sì. c'è Giuliano che mi ha ripreso, no, ridendo poi, perché ho utilizzato il termine raspichino prima, no, in relazione al fatto che
1: raspeghin si dice in dialetto.
0: Sì, ho capito, in italiano invece come si dice?
1: È una ranetta nella gola, va bene?
0: Raspichino, lo diamo per noi.
1: Sì, raspichino, no, piuttosto in dialetto, Matteo, raspeghin, dai, su.
0: Vabbè, hai ragione pure tu, hai ragione pure Giuliano, che salutiamo. Vabbè, piccolo break, ci ritroviamo fra poco, ovviamente anche con l'informazione, quella della GR.
1: Ovviamente.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Vuoi risparmiare? ristrutturare casa. Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
6: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Sottraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Parma, facendo transitare le somme su un conto corrente intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata, con sede a Sanremo. Un 77enne è finito ai domiciliari, 3 in tutto gli indagati, sequestrati 1,5 milioni di euro. Il denaro in parte finiva nel conto di un centro massaggi di Verona, legalmente rappresentato dal terzo indagato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. La cronaca nera in apertura: ancora un ciclista travolto e ucciso da un'auto sulle strade della provincia. La tragedia è avvenuta questa mattina sulla statale 62 tra Villa Franca e Pizzoletta in direzione Mantova. La vittima, un 72enne di Villa Franca, l'investitore alla guida di un'auto, un 86enne di Mozzecane. Sentiamo Tiziana Bronzato.
4: La tragedia è avvenuta poco dopo le 10, è qui che è morto un 72enne di Villafranca, era in bicicletta e percorreva la statale 62 in direzione Mantova, la strada della Cisa. L'incidente nel tratto tra Villafranca e Pizzoletta, in via Piave, all'altezza con l'incrocio di località Valenè, l'Opel Mokka guidata da un 86enne di Mozzecane ha investito il ciclista. Entrambi procedevano in direzione Mantova. L'uomo in bicicletta è stato travolto ed è caduto sull'asfalto. Ferito, ma non grave, il conducente della vettura, trasportato per accertamenti nel nosocomio villafranchese. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Villafranca. Si stanno ascoltando i testimoni, altri automobilisti in transito nella zona al momento della tragedia. Mercoledì è giorno di mercato. A Villafranca è possibile che l'86enne vi si sia recato e che stesse facendo ritorno a casa. La statale 62 è un'arteria ad alta percorrenza. Lo spazio a disposizione dei ciclisti è limitato, inoltre vi è un dislivello tra l'asfalto della carreggiata e il terreno. La strada è rimasta per tutta la mattinata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e riaperta solo verso le 13. Sia la bicicletta che il veicolo sono stati posti sotto sequestro. Due giorni fa, due giovani di origine indiana, mentre in bicicletta all'alba si recavano al lavoro, sono stati travolti e uccisi da un furgone. Uno risiedeva nel Veronese, a Bonferraro di Sorgà. Dall'inizio dell'anno in Veneto sono 12 i ciclisti morti sulle strade. L'anno scorso, a livello nazionale, 222 le vittime, di cui 103 erano ultra 65enni.
3: La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una frode fiscale milionaria, ha arrestato 8 persone già colpite dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 33 milioni di euro lo scorso novembre. Silvia Beltrami.
5: Un contesto criminale con proiezione internazionale che aveva messo in piedi un'associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza. I militari della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno arrestato 8 persone. Un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Venezia, durata oltre un anno, nata dall'approfondimento di alert individuati su alcune società veronesi, ha permesso di smascherare un sistema fraudolento basato su società fittiziamente residenti all'estero all'estero che acquistavano senza IVA beni per la cura della persona e della casa da grossisti italiani, alcuni veronesi, per poi cederli solo formalmente a società fantasma dislocate nel territorio campano, che a loro volta cedevano a società filtro, omettendo il versamento delle imposte. Le cartiere estere venivano gestite da un'associazione a delinquere nel napoletano, con gli indaganti che avevano posto in essere un costante turnover di soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno nulla tenenti. La fittizia catena di approvvigionamento, resa più complessa da molti passaggi estero su estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, che ha costituito la base per l'attuazione di strategie commerciali aggressive attraverso l'emissione nel mercato nazionale di merce a prezzi altamente concorrenziali.
3: La Breast Unit dell'ospedale Pedarzoli di Peschiera ha ottenuto la prestigiosa certificazione europea EUSOMA, collocandosi tra le migliori realtà a livello internazionale. Si tratta di un riconoscimento basato su rigorosi indicatori di qualità e quantità clinico-assistenziale. In Italia, infatti, solo 23 centri, 44 complessivamente a livello europeo, sono riusciti finora ad ottenere la certificazione EUSOMA. Nel nostro paese sono state censite oltre 180 Breast Unit, un traguardo frutto dell'impegno della dottoressa Maria Toneguti, che passa idealmente il testimone alla dottoressa Francesca Caumo alla guida della sinologia della Breast Unit. E con questa notizia si chiude l'appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito, una buona serata.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Complimenti! Auto nuova?
9: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
1: Radio Verona, flashback.

Sabrina, Bring Your Love. Bene, bene, bene, bene. Fatemi salutare da un po' di amici. Saluto anche Daniela di Sapeto e Cariano. Ci sta ascoltando. Io che non farò le ferie, vi ringrazio perché mi fate tanta compagnia bella. Grazie per il messaggio. La compagnia, poi i messaggi che ci inviate, sia così di sfuggita che veloci, insomma, ci fa sempre tanto piacere. Grazie, Daniela. 335 60 11 610, il nostro WhatsAppone. Lo ricordo e lo ricordiamo sempre. Andiamo a parlare anche di musica. Lo facciamo con lei, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Il nuovo singolo che uscirà fra qualche giorno, il 29 maggio, perché escono sempre di venerdì i singoli, la musica nuova. A proposito invece di musica, andiamo anche da lui, Cesare Cremonini. Le prove per il Super Live del 2026, tutto pronto per la partenza del tour. Il 31 maggio prenderà il via questo tour, lo farà dall'aeroporto di Gorizia con la data zero, dove in queste ore è ormai tutto pronto per l'evento. A raccontarlo è proprio il cantante, con un post sui social che ha svelato l'inizio ufficiale delle prove. A Gorizia, dice, sono iniziate le prove sul mega palco, mi piace moltissimo e lo sento già mio. Complimenti a tutta la squadra che sta lavorando da mesi per questo grande spettacolo, e tutto sempre di più. Nei prossimi giorni ve lo faccio vedere, ma non capisco come farlo stare nelle foto. Stiamo per decollare, l'adrenalina inizia ad essere una fedele compagna di viaggio. Insomma, data zero a Gorizia il 31, e poi il 6 e il 7 a Roma al Circo Massimo. C'è ancora qualche posticino il 7 al Circo Massimo. Vabbè, magari, ecco, prendete nota, prendiamo nota. E 10 a Milano, il 13 a Imola e il 17 a Firenze. Questa è Radio Verona.

0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrad. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Rolling Stone, The Colors. Vabbè, lo stavo chiamando prima, me lo son perso, non so se ve lo ricordate, Brondu Dante, quello che... colui che ci insegna lo stile, qualche anno fa era spesso nostro ospite, poi l'abbiamo perso, no? Ogni tanto lo recuperiamo, ogni tanto ci manda la sua pillola. Sentiamo se c'è con noi, buonasera Baronna.
1: Eccoci.
0: Eccolo, buonasera.
1: È arrivato il grande caldo.
0: È arrivato il grande caldo.
1: E già dalla testa a tutti.
0: A tutti.
1: Attenzione che il caldo non è la scusa per essere, come dire, ineleganti,
0: okay.
1: Cioè scoprirsi oltre ciò che la decenza permette.
0: Sì.
1: Vale a dire, si può essere eleganti anche con una camicia, un pantalone,
0: vero.
1: Se scegliete ovviamente l'abbinamento giusto, mettere delle scarpe eleganti, possibilmente cercate di comunque non scoprirvi troppo anche con il caldo, perché non siamo in spiaggia, vedo già degli orrori in giro.
0: No,
1: soprattutto potete arricchire magari la camicia, il collo aperto con un bel ascot che dà comunque un tono di eleganza.
0: Sì, dai, ci sta.
1: E, ecco, siate sempre eleganti, non dimenticatevi che comunque l'estate non è la scusa per, come dire,
0: spogliarsi,
1: esibirsi in certe miserie.
0: Ecco.
1: Sempre comunque nei vai.
0: Vabbè, lui va, dove va? Vabbè. Se è vero ma giusto, grazie Baron Dudante, la ritroviamo la prossima settimana, dai, magari con una pillolina di stile. Quindi insomma, si può vestirsi eleganti con camicia e pantaloni lunghi, questo probabilmente per gli uomini, magari senza perdere stile. Settimana prossima magari attendiamo un qualche consiglio circa l'outfit femminile dai Baron. Informazione alla mezz'ora dall'Italia del mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando di individuare. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, una richiesta arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. La legge elettorale approda in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni, la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo. Il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknes Sud e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: ok.
1: Allora, l'Italia non è ai mondiali e questa purtroppo è cosa nota. Poteva essere un'estate adesso che partiva con, come dire, i sogni di gloria, invece non lo è. Ci rimane però la musica, ci rimane il video di Dai Dai, inno dei mondiali 2026 di Shakira e Burna Boys. Il prossimo 11 giugno infatti prenderanno al via i mondiali, e nell'attesa di scoprire quali novità riserverà e quali sono le squadre che sorprenderanno, in queste ore è stato pubblicato il video ufficiale dell'inno ufficiale firmato da Shakira e Burna Boy, che si chiama appunto Dai Dai. Arriverà in rotazione anche qui su Radio Verona, promesso.

0: Sapete una cosa? Ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine di questo spazio insieme che ha come sempre la musica protagonista, i vostri messaggi e poi ovviamente gli aggiornamenti, gli approfondimenti dal territorio anche con la redazione. 335 60 11 610, segnatevi già il WhatsApp perché fra poco c'è lui, Alessandro De Pietro, con Fuorigioco, tutto lo sport veronese. Io ne approfitto anche per ricordarvi che domani saremo dove? Saremo in diretta da Mura Festival al Bastione di San Bernardino per il secondo anno gruppo Altesis e media partner di questo bel festival che si tiene ai Bastioni, che valorizza ovviamente quella che è la città muraria, ma che è ormai da anni, dal settimo anno, l'estate dei veronesi, con tutti i giorni 7 su 7 fino al 2 di agosto tantissimi eventi tra arte, sport, cultura, intrattenimento. Ci saremo noi di Radio Verona tutti i giovedì sera dalle 19 alle 21, prima con Fuorigioco e poi dalle 20 alle 21 nuovi suoni con me, che insomma andrò a intervistare un po' di artisti e personaggi che passeranno proprio da quelle parti, oltre ovviamente alla nostra presenza in alcuni eventi speciali, ma di questo avremo modo di parlarne ovviamente strada facendo. 18:56 minuti, piccolo break, al punto ora poi l'informazione è quella da Verona e provincia, quindi noi vi aspettiamo domani, Mura Festival, passate a trovarci. Questa era di Verona, ciao da Matteo Sambucano, buona serata.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: La nuova stagione è partita!
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte Tutte di Mersi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Sottraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Parma, facendo transitare le somme sottratte su un conto corrente intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo. Un 77enne è finito ai domiciliari, 3 in tutto gli indagati, sequestrato 1,5 milioni di euro. Il denaro in parte finiva nel conto di un centro massaggi di Verona.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Ancora un ciclista travolto e ucciso da un'auto sulle strade della provincia. La tragedia è avvenuta sulla statale 62 tra Villafranca e Pizzoletta, in direzione Mantova. Il servizio di Tiziana Bronzato.
4: L'incidente nel tratto tra Villafranca e Pizzoletta, in via Piave, all'altezza con l'incrocio di località Valenè, l'Opel Mokka guidata da un 86enne di Mozzecane ha investito il ciclista. Entrambi procedevano in direzione Mantova. L'uomo in bicicletta è stato travolto ed è caduto sull'asfalto. Ferito, ma non grave, il conducente della vettura, trasportato per accertamenti nel nosocomio villafranchese. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Villafranca. Si stanno ascoltando i testimoni, altri automobilisti in transito nella zona al momento della tragedia. Mercoledì è giorno di mercato. A Villafranca è possibile che l'86enne vi si sia recato e che stesse facendo ritorno a casa. La statale 62 è un'arteria ad alta percorrenza. Lo spazio a disposizione dei ciclisti è limitato, inoltre vi è un dislivello tra l'asfalto della carreggiata e il terreno. La strada è rimasta per tutta la mattinata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e riaperta solo verso le 13. Sia la bicicletta che il veicolo sono stati posti sotto sequestro. Due giorni fa, due giovani di origine indiana, mentre in bicicletta all'alba si recavano al lavoro, sono stati travolti e uccisi da un furgone. Uno risiedeva nel Veronese, a Bonferraro di Sorgà. Dall'inizio dell'anno in Veneto sono 12 ciclisti morti sulle strade.
3: La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una frode fiscale milionaria e ha arrestato 8 persone già colpite dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 33 milioni di euro lo scorso novembre. Silvia Beltrami.
5: Un contesto criminale con proiezione internazionale che aveva messo in piedi un'associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza. I militari della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno arrestato 8 persone. Un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Venezia, durata oltre un anno, nata dall'approfondimento di alert individuati su alcune società veronesi, ha permesso di smascherare un sistema fraudolento basato su società fittiziamente residenti all'estero, che acquistavano senza IVA beni per la cura della persona e della casa da grossisti italiani, alcuni veronesi, per poi cederli solo formalmente a società fantasma dislocate nel territorio campano, che a loro volta cedevano a società filtro, omettendo il versamento delle imposte. Le cartiere estere venivano gestite da un'associazione a delinquere nel napoletano, con gli indaganti che avevano posto in essere un costante turnover di soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA teste di legno tenenti. La fittizia catena di approvvigionamento, resa più complessa da molti passaggi estero su estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, che ha costituito la base per l'attuazione di strategie commerciali aggressive attraverso l'emissione nel mercato nazionale di merce a prezzi altamente concorrenziali.
3: Dopo più di un anno di indagini per omicidio e occultamento di cadavere, il PM del caso dell'anziana di Porto di Legnago, misteriosamente scomparsa, ha chiesto l'archiviazione. Ma c'è chi si oppone. Lucio Salgaro.
6: Non si può parlare di omicidio senza un cadavere. La scomparsa di Clara Rossignoli è un po' meno un giallo, ma rimane un grande enigma. Dopo un anno di indagini, la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione per Mattia Nascimben ed Erika Chiaron, il nipote dell'anziana e l'ex compagna di lui, conviventi della donna, indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La richiesta è ora al vaglio della GIP Paola Vacca, che dovrà decidere se accoglierla o disporre ulteriori accertamenti. Clara Rossignoli era sparita nell'aprile dello scorso anno. Da allora si sono perse le tracce, il suo cellulare si è staccato poco lontano dall'abitazione in prossimità dell'Adige. Le ricerche, partite proprio dal fiume, dove in un primo momento si pensava ad un gesto estremo, sono state estese all'intera zona con accertamenti scientifici nel giardino dell'abitazione, nella stufa, su un furgone di un artigiano dove erano state trovate delle tracce di sangue. Nessuna pista ha portato al ritrovamento di Clara Rossignoli, del suo corpo o della ricostruzione di chi può averle fatto del male. Più volte la figlia Marta Nardo aveva chiesto chiarezza, sia per conoscere il grado di coinvolgimento del figlio accusato di omicidio, sia per conoscere la sorte della madre.
3: Anche piazza Renato Simoni cambierà volto. L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificarla, dal momento che ci passerà anche la filovia. Sarà uno spazio urbano con più verde. L'assessore alle grandi opere, Tommaso Ferrari.
7: Grazie ai lavori nel sottopasso di Cittadinim e quindi anche nella viabilità modificata verso piazza Renato Simoni, abbiamo voluto ridare vita alla piazza Renato Simoni, che adesso è di fatto uno svincolo viabilistico, e quindi con questo progetto vogliamo proprio fare una piazza verde e quindi cambiare proprio la funzione di quel luogo, che adesso appunto viene visto come uno svincolo viabilistico, in una vera e propria piazza.
3: Ed è tutto, una buona serata.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: Meteo. Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est sud-est, al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
14: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro. Non c'è soltanto Girardino fra i pretendenti o fra i papabili allenatori del prossimo Verona, c'è anche Roberto D'Aversa, confermato da quelle che sono state così le ultimissime imbeccate di queste ore, confermato anche dal fatto che Sogliano aveva chiamato D'Aversa per raddrizzare la baracca dopo Zanetti. Poi è chiaro che non si è capito perché da D'Aversa si sia passato a San Marco, con tutto il rispetto, con tutto il bene che si possa volere a San Marco, evidentemente con quella ferma intenzione da parte di Sogliano di andare da D'Aversa o da D'Aversa, perché poi non c'erano tante altre alternative. Da lì la scelta poi di San Marco. Fatto sta che D'Aversa torna prepotentemente d'attualità, perché adesso è il momento davvero di stringere i tempi. Vuole farlo Sogliano, vuole farlo il Verona, al netto dei suoi limiti, al netto delle plusvalenze che dovrà continuare a fare, al netto di tutto, perché così funziona, insomma, senza dover pensare, come scriveva oggi qualcuno a Chiara Tira, che la rosa fondamentalmente c'è e che basterà soltanto aggiungere qualche tassello. La rosa non c'è, nel senso che la rosa sarà ben presto così rivoluzionata per tanti motivi, plusvalenza in primis, ma anche destini non più compatibili con quello che è il Verona. Resta, questo è un paletto che potete memorizzare, quello della nuova conformazione delle rose per la Serie B, che è un po' quella vecchia, 18 giocatori over, lista under illimitata, sono under 22, 18 non sono tantissimi, però insomma giovani quanti ne volete, e poi due giocatori bandiera, insomma lì si fa fatica perché fra giocatori bandiera c'è Montipò, basta, perché comunque Montipò è al Verona dal 2021, sono strategici i giocatori bandiera, perché permettono di allungare la rosa di due giocatori fra i senior, poi per carità se hai degli under fortissimi va bene lo stesso, però c'è questa ulteriore appendice che permette uno di tenere due giocatori spogliatoio fondamentalmente, perché poi se sei un giocatore bandiera, se sei da almeno 4 anni nella stessa società, evidentemente qualcosa conti anche nello spogliatoio, e poi permette di allungare una rosa che non è con gli over di fatto estesissima. È chiaro che la Serie B guarda anche verso i giovani, c'è un'apertura diversa, inevitabile, verso i giovani, perché poi la rosa dovrà essere fondamentalmente degli stessi elementi per una stagione di Serie A, le partite sono le stesse, non cambia nulla. È chiaro che però abbassandosi la lista over comunque dovendo mantenere gli stessi giocatori più o meno per la rosa, la lista under non potrà che lievitare. Per esempio la Cremonese ha appena rinnovato per una stagione con Bianchetti, che insomma è il nostro caro amico, uno dei primi arrivi di Sogliano, lui della primavera del Varese, a fare la finale primavera con quella super primavera della Roma, di Politano, di Barba, di Viviani, Ciceretti e compagnia bella, insomma Bianchetti poi che fu anche un giocatore che nacque calcisticamente nell'Inter, arrivò al Verona con un piglio diverso, no? Con una proiezione diversa rispetto a quanto non sia effettivamente stato, però è stato un onesto giocatore per il Verona, il buon Bianchetti, che oggi è stato ufficializzato dalla Cremonese, contratto fino al 2027, proprio perché giocatore bandiera, anche perché giocatore bandiera. 335 60 11 610 sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Questo amico dice: dopo i danni della prima squadra, la primavera Verona verrà adeguatamente rinforzata per il nuovo campionato? Andranno via giocatori importanti, le squadre presenti sono già di ottima levatura, la primavera è una miniera d'oro, andrebbe sostenuta e valorizzata. Questo è Stefano da Verona. È chiaro che in questa primavera non c'è tutto quello che c'era nelle altre primavere, non c'è neanche Sissé, che è stato venduto al Milan a gennaio. I 2006 vanno tendenzialmente fuori età, anche se qualche 2006 potrà rimanere. Quest'anno è rimasto il 2005 Monticelli, arriveranno i 2007 e arriveranno i 2008, ci sarà qualche 2009 che è Casagrande, che sta facendo gli europei con l'Under 17 azzurra, Under 17 del Verona, che dopo gli europei tornerà a giocare le finali scudetto. Poi c'è questo stacco clamoroso di quasi 2 mesi fra la stagione regolare, fra i playoff, aspettando, dovendo metterci dentro gli europei Under 17, insomma un po' una follia, però comunque così è l'Under 17 di Fabio Moro, anche di Eva Regba, di Compaoro, insomma di tanti giocatori interessanti. Lo stesso Eva Regba è già sotto età da allievo, quindi insomma sarebbe un allievo B in questo momento, altro di cui si dice, si racconta un gran bene. È chiaro che il giocatore fisicamente ha altre qualità rispetto a tutti gli altri, bisognerà capire quando poi verrà tutto pareggiato, no? Quando Eva Regba magari in primavera, no? Troverà giocatori della stessa stanza sua, fermo restando che non è che sia male con i piedi, non è che sia un giocatore scarso, semplicemente ha questa debordanza fisica che gli permette così di passeggiare, mi viene da dire, tante volte su giocatori della propria età. Sicuramente verrà preso qualcuno, certamente bisognerà lavorare con le basi dei 2007, la base non è poi così neanche male. Credo che si andrà con Borghi, il portiere argentino, per la primavera, a meno che non venga promosso in prima squadra, ma dubito. Ci sono i De Rossi, ci sono i Peci, soprattutto ci sono quegli under 18 che sono stati provati nell'ultima parte di stagione da Montorio. Che sia un campionato complicato è vero, perché è salito l'Empoli, perché è salito il Como, perché è rimasto in primavera 1 il Cagliari, perché una fra Modena e Albino Leffe sarà l'altra, però insomma questo può essere anche un contorno. Però fatto sta soprattutto che sono retrocesse Frosinone e Cremonese, sono salite Como ed Empoli. Chiaro che il divario diventa netto, no? Fra l'Empoli, che è stato anche campione d'Italia con Boucher nel 2022, con i Fazzini, con i Baldanzi e compagnia bella, così come il Como, che certamente non starà a guardare. Tra l'altro il Como ci ha messo anche di più rispetto a quanto non aveva messo in preventivo, non a caso l'anno scorso a gennaio diede l'assalto a Vermesa proprio per potenziare la Primavera U2 e salire direttamente in Primavera 1, poi fallito insomma quell'assalto ai playoff. È chiaro che sarà un campionato molto difficile, fra l'altro per la prima volta il Verona lo affronterà, almeno da quando è in Primavera 1 con Corrent, la promozione 2021, lo affronterà da società di Serie B. Vedremo se cambierà qualcosa. È chiaro che il budget rimane sempre molto limitato, così come per la prima squadra. Normale anche che insomma ormai il Verona ha certe radici. Bisogna capire anche l'allenatore, non dovrebbe essere Luca Rigoni, che era un po' il prescelto di Margiotta. Rigoni che si sta guardando attorno, c'è il Lumezzane in Serie C fra le papabili, c'è anche il Legnago ha parlato con Luca Rigoni. Fra poco parleremo anche delle riammissioni di Pescaggio in Serie C, visto che si sta molto innescando il dibattito, no? Fra Legnago, Chievo, la stessa Virtus, che è comunque a parte, perché poi Legnago e Chievo vengono dalla D, Virtus che è una corsia preferenziale verso le riammissioni, ma magari fra poco ne parleremo. Occhio, perché si parla tanto del Venezia, ma le sue plusvalenze lo scorso anno le ha fatte con Oristano e Nicolussi Caviglia, quindi tenere tutti è impossibile quando si va in B, forza Hellas da parte di Matt. Questo è piuttosto evidente. Anche Frese è un giocatore che vale la Serie A, che vale una prima divisione. Ce ne sono di quelli che valgono di più della Serie B. Anche lo stesso Bernede credo possa valere più della Serie B. A Rui viene dall'infortunio, però lo stesso Rui è un giocatore da Serie A, anche se poi è retrocesso col Frosinone, si è fatto male in quella stagione maledetta per Di Francesco, però un giocatore comunque di qualità. Ce ne sono, chiaro che non può che essere diverso, però no? L'equilibrio, l'alchimia dello spogliatoio per tante cose, per tanti motivi, quindi ci penserà Sogliano, ci sarà un nuovo allenatore. Insomma, da D'Aversa si dovrebbe andare, senza dover in questo momento ufficializzare nulla, semplicemente ricordando che D'Aversa rimane nome sensibile almeno quanto o forse anche di più di Girardino. Anche Girardino è stato contattato, per Inzaghi non c'è nulla da fare, nel senso che lui resterà al Palermo. Poi bisogna capire se è meglio Girardino, se è meglio Inzaghi. Continua a porvi la domanda: dov'è che si vede e come fate a vedere che un allenatore sia meglio degli altri? I risultati di accordo, però alla fine qual è il vero criterio? Insomma, pensate ad Allegri, che ha vinto molto con la Juve, vince una partita quest'anno al Milan ed è il padrone dello spogliatoio, il capo di tutto, quello che ha sistemato tutto, il messia, il re dei re. Ne perde una, è già Allegri out. Vince a Genova e diventa di nuovo il messia, perde col Cagliari e viene licenziato. Quindi se non sa Cardinale, se non sa il Milan come giudicare un allenatore, perché credo che sia un giudizio piuttosto superficiale, se non dettato semplicemente dai risultati, faccio fatica a pensare che noi potremmo saperne di più, o probabilmente dovessimo saperne di più, insomma vuol dire che per il Milan non si preannunciano certamente tempi felici. Tanti sms, questo ad esempio: io vorrei semplicemente un allenatore che ci faccia giocare a calcio, perché poi siamo un po' stufi di inseguire il risultato, fermo restando che poi il risultato non l'abbiamo neanche conseguito in questa stagione, ma anche nella passata. Alla fine conta il risultato, per il resto è semplicemente aria fritta. La fascia, la prima di questa serata, fra poco ancora fuori gioco.
14: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
16: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
17: Signora Convenienza, qual buon vento.
16: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
17: Non sa resistere al risparmio,
16: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
17: Galassia.
16: L'iperrisparmio per tutti.
18: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
16: Strepito
19: vistose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
20: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
21: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
20: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
22: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
14: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Ciao Ale, quante società avrebbero confermato il direttore sportivo della stagione peggiore di tutta la storia in Serie A? Io non sono tanto convinto che sia la cosa giusta da fare dopo una stagione del genere. Chi avreste preso come direttore sportivo? Perché poi, d'accordo il voto di protesta, però conta poi anche un voto propositivo che sappia così colmare quella che è quello che è il vuoto dell'addio di Sogliano. Per Sogliano non c'è mai stata veramente una trattativa, nel senso che l'unica trattativa, insomma, fa un po' sorridere che adesso si parli di Sogliano che resta. Sogliano non è mai stato lontano dal Verona, non è mai stato così distante dal Verona. Sogliano voleva semplicemente capire quello che girava per la testa a Presidio. Una certa apertura l'ha avuta, consapevole Sogliano del primo a sapere che comunque di plusvalenze bisognerà comunque cibarsi da qui all'eternità, fin quando rimarrà questa proprietà. Questo non vuol dire necessariamente, non è necessariamente un male. Si poteva cambiare, sì, si poteva cambiare, assolutamente sì. Non ha voluto cambiare Presidio, credo che comunque una certezza dovevi comunque mantenerla. Francamente faccio fatica, se voglio capire a chi si affiderà Cardinale al Milan, che sono altre questioni chiaramente, no? Che vanno sopra la nostra testa, però chi va a prendere adesso il Milan, ma non perché non ci siano direttori sportivi, perché semplicemente diventa complesso riazzerare tutto, anche per una proprietà che di calcio conosce fondamentalmente poco e che quindi non può che aggrapparsi a chi avevi già in casa e qualcosa già conosceva e qualcosa già conosce. A Cardi, Lovisa, Marchetti non ti viene. Lovisa, perché Lovisa è così bravo? A Cardi non ti viene. Ce ne sono mille, non dico che non ce ne sono, potete fare la lista anche di 300 persone, però Marchetti se ne resta a Cittadella, che è un'oasi dorata, fa quello che vuole, prende un bel po' di soldini, è di fatto uno di casa, arriva quasi in bicicletta in sede a Cittadella. Ci aveva provato anche il Chievo per Marchetti, ma non c'è stato nulla da fare. Per Lovisa insomma non mi pare tutta questa grande onnipotenza, poi per carità sono tutti bravi come gli allenatori, ma capisco che l'amico che dice si poteva mandare via Sogliano abbia già le alternative, però francamente Fosca ha sponsorizzato Cardi, però è come se io dicessi sarebbe bello Klopp non te lo puoi permettere, a Cardi ha un altro tipo di visione, altro tipo di ambizioni e finisce lì. Poi ripeto, giusto o non giusto, anche posso chiederlo, giusto o non giusto aver confermato Sogliano, anche perché non è, anche se non è una cosa di oggi, ripeto, una cosa di Questo andava fatto una settimana fa, andava fatto 10 giorni fa, quando l'abbiamo scritto anche su Facebook, orientato ad accettare la proposta di presidio. Insomma, andatevi a guardare il post, insomma, di un po' di tempo fa. Quindi chi scende adesso a dire Sogliano resta, francamente sì, resta, ma insomma si sapeva, c'è nulla di particolarmente sconvolgente. Ciao Ale, io rimango dell'idea che l'allenatore lo fa la squadra da parte di Marco. Io posso pensare che però i giocatori li faccia anche l'allenatore, altrimenti non ci sarebbe Sarri, altrimenti non ci sarebbe Fabregas, altrimenti non ci sarebbe Aquilani, altrimenti non ci sarebbe Guardiola. Poi dite sì, vabbè, Guardiola aveva i grandi giocatori, eccetera eccetera. Mettiamoci d'accordo, francamente arriveremo a fare 0-0 fra chi dice che la squadra la fa l'allenatore e l'allenatore la fa la squadra. È chiaro che poi all'allenatore devi dare i giocatori, credo che però quello che conti nella gestione di un allenatore ci sia anche la capacità di migliorare i giocatori, di cambiargli posizione, di vederli in maniera diversa, di muovere leve diverse, insomma non semplicemente la gestione, perché poi la gestione vuol dire tutto e niente. Si va da Ancelotti, che è bravo a gestire, però insomma diventa un concetto un po' futile, soprattutto riferito al grande Real Madrid e trasferito poi alle piccole squadre, che poi ci debba essere gestione anche nelle piccole, d'accordo, però insomma non andiamo troppo d'astratto, altrimenti insomma diventa dura così centrare qualcosa di veramente concreto. Sinceramente bisogna finire con questa narrazione delle plusvalenze, perché a parte la Juventus tutte le società vivono con le plusvalenze, ma sinceramente non è che ci siamo messi a far così, ci siamo messi a dare notizia delle plusvalenze. Sempre detto, sempre stato così, è il tifoso che anzi obiettava delle plusvalenze. Passava un giocatore, restava un anno, oddio, lo si vende già, ma che te frega, se poi te ne arriva uno uguale, di uguale rendimento, hai avuto tempo di innamorarti di quel giocatore? No. Hai avuto tempo di appendere il poster di quel giocatore in camera? No. Ti sei fatto un tatuaggio di quel giocatore? No. Perché? Perché non si guarda verso la società che resta, che è quella che resta, e si guarda sempre verso il giocatore, che è quello che se ne può andare da un momento all'altro? Ecco, questo chiedo anch'io al tifoso. Cioè, Alessandro, secondo me è una cosa molto importante quella che rimane Sogliano, perché l'abbiamo conosciuto nel tempo, sappiamo che è capace di lavorare. Ecco, tutto qua, speriamo che possa costruire una squadra per tornare subito in Serie A. Forza Verona sempre, ciao a tutti. Inzaghi con uno squadrone e col capocannoniere della B non è andato nemmeno in finale promozione, da parte di Ale. No, d'accordo, ho capito che siano anche i giocatori, però l'allenatore magari ti può far fare 35 gol anziché te ne fare 20. Ci sono tanti esempi, senza doverli elencare tutti, quindi è un po' un lavoro a metà. È chiaro che l'allenatore deve fare l'allenatore non soltanto perché vince la partita, cioè vincere di corto muso all'Allegri francamente no. Vincere vedendo un giocatore lievitare, vincere cambiando qualcosa, vincere con una rosa che a fine stagione ha un valore molto diverso, molto più alto, eccolo qui, diventa fare gli allenatori, altrimenti non si può che l'allenatore si eleva manager, tutti bei paroloni, e poi fondamentalmente non fa altro che traghettare una barca che inevitabilmente sarebbe finita in porto. Insomma, bisogna dare qualcosa in più, una marcia in più, qualcosa di diverso, è quello che un allenatore deve fare al di là dell'organizzazione, al di là dell'obiettivo che poi gli chiede la società. Dibattito aperto, news nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
14: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco, tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in in rianimazione all'ospedale, grave un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Radio Verona.
14: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Cristiano scherza, dice ragazzi, ma se facessimo le maglie con i nomi intercambiabili con tutti i campioni che abbiamo quest'anno a casa mia, ho finito i muri e i ganci per appenderle tutte, bisogna andare in giardino. Questo è Cristiano. Bella, ciao Ale, per me è una fortuna che resti Sogliano, sia per noi che per Presidio, che non avrebbe avuto Alba di cosa fare se se ne fosse andato. Sulle plusvalenze la differenza è fra poter decidere se vendere o no o dover sempre vendere per forza perché indigenti, stile Presidio. Buona serata, questo è Francesco dal Lussemburgo. Scrive quest'altro amico, dice Sogliano bene, però adesso bisognerà accelerare su più fronti a partire dal mister. San Marco potrà avere chance in Serie C secondo te? È il destino più gettonato, credo, no? Quello di San Marco, anche se ricordo ancora il Paolo Nicolato, che era ormai una colonna portante del Chievo, a chiedersi quale fosse il momento per uscire da quello che è un recinto dorato, no? Dei settori giovanili, e quel Chievo era un ottimo settore giovanile. Al di là della primavera che vinse il campionato, c'erano allievi giovanissimi che andavano perennemente nelle finali nazionali. Perché poi ti esponi ai venti contrari, venti a favore, terreni che non sono esattamente i tuoi. Mi viene da dire, c'è Serie C e Serie C, ci sono credo 3 categorie diverse in Serie C, almeno per quella che è stata la mia esperienza, soprattutto con il Legnago, con la Virtus prima ancora. Ci sono Serie C che valgono la B, e non necessariamente perché poi ci vanno, no? Perché poi anche il Sud Tirolo ci ha messo un po', anche il Padova stesso ci ha messo un po', il Vicenza ci ha messo un po'. Ci sono quelli di Serie C, di Serie C vera, senza poter diventare da B, senza poter andare in D, e ci sono quelle mascherate da D che stanno in C, per organizzazione, per campi sportivi, per tutto, per pubblico e per tutto il resto. E quindi diventa complesso per un allenatore che esce dalla primavera così capire che tipo di C può essere per lui. Quindi una Serie C affidabile, una Serie C comunque che non sia così di passaggio, quelle serie C molto leggere, ce ne sono tante. A proposito di serie C e di serie D, c'è una classifica dei ripescaggi per la serie C che potrebbe diventare anche delle riammissioni, mi spiego. Il Legnago è quarto nella classifica dei ripescaggi, o meglio nella classifica delle vincitrici dei playoff di Serie D, dietro al Teramo, dietro al Ligorna, dietro al Nissa. Il Chievo è settimo. Che succede? Succede che ci sono due società che hanno vinto il campionato di D, che sono il Vado e che sono il Barletta, che in questi giorni hanno messo in discussione l'effettiva iscrizione al campionato di Serie C. Ma la regola non è più che come accadde nel 2021, quando il Legnago prese il posto del Campodarsego, Legnago secondo, Campodarsego primo, che rinunciò alla Serie C e quindi subentrò la seconda. Adesso si pesca in chi vince i playoff, quindi sicuramente il Teramo si dovesse saltare nelle iscrizioni, attenzione, nelle iscrizioni, non dovesse fare l'iscrizione il Vado o il Barletta, anche se il Vado oggi ha rassicurato un po' tutti, ha detto gli emolumenti li abbiamo pagati per questa stagione, un passo importante verso l'iscrizione alla Serie C. Il Barletta ci sta pensando, magari può essere anche una leva per poter così, un appello per poter richiamare qualche socio, insomma avere qualche sponsor, eccetera eccetera. Però non dovessero il Vado, non dovesse al di là del Vado, lo stesso Barletta non fare l'iscrizione, a quel punto subentrerebbe il Teramo sicuramente, non può subentrare il Ligorna da seconda nei playoff, non può subentrare naturalmente la terza, che rappresenta il Nissa, quindi a quel punto è Legnago. Fascia e poi torniamo.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Quindi, riepilogando, saltassero il Vado ed il Barletta, Teramo primo, Ligorna secondo, ma non può far domande per problemi infrastrutturali legati allo stadio, il Nissa, che è terzo, ci sta provando ad adeguare lo stadio, ma una corsa contro il tempo, la quarta sarebbe Legnago. Poi sono considerazioni soltanto in superficie in questo momento, però ci potrebbe essere questa eventualità. Chiaro che la Virtus è quella messa meglio di tutte, ma questo è piuttosto ovvio, da retrocessa, perché può essere riammessa alla prossima che non dovesse presentare l'iscrizione, c'è ancora tempo, però sicuramente non lo farà la Ternana verrà sostituita dal Foggia, che ha fatto 27 punti, quindi che prima nella classifica delle riammissioni ne ha fatte di più il Bra di punti anche del Foggia, ma il Bra per una questione dello stadio non può presentare domanda. A quel punto la Virtus aspetta soltanto che una non si iscriva, che una vada in difficoltà per tornare in, in Serie C, passaggi ancora formali, insomma, bisogna ancora aspettare, però la Virtus è sufficientemente fiduciosa. Dovessero però sia il Vado sia ovviamente il Barletta presentare una domanda anche lacunosa, quindi non esattamente in linea con una vera domanda o con una non domanda, il meccanismo che si innescherebbe sarebbe quello del ripescaggio. Allora, prima un under 23, e non ce n'è, perché la Fiorentina la vorrà fare, la farà, ma non subito, perché la Roma aveva detto di volerla fare ma non la farà, quindi resteranno per l'under 23 soltanto l'Inter, la Juventus e il Milan. L'under 23, il Milan futuro da Serie D, non potrà essere ripescato come prima di under 23, anzi finisce in coda, finisce dopo una altra retrocessa della Serie C e dopo una che ha vinto i campionati di Serie D. A quel punto il Teramo, poi il Nissa terzo, il Ligorna secondo e il Legnago quarto, con il Legnago secondo, perché il Legnago allo stadio, Ligorna e Nissa no. Questo è il quadro. Per il Chievo, tanti ci chiedete anche del Chievo, il Chievo è lì, il Chievo non ha grandi speranze, perché viene dietro a Legnago, perché viene dietro a Teramo, e lo stadio ce l'hanno sia a Teramo che il Legnago, quindi è molto indietro, a meno che il Chievo non faccia qualche artificio legato a, che ne so, cambi di denominazione, acquisizioni di altre società, francamente. Oltre però dovrebbe essere qualcosa di particolare, di che esula, no? Da quelli che sono i canoni classici, insomma, quelle che sono le griglie adesso piuttosto ferme, una volta chiuso l'ultimo playoff anche di Serie D del girone C, con il Legnago con il 2-2 alla Sandrini contro la Clodiense, ha così sigillato il suo posto e quindi anche la sua candidatura alla riemissione barra ripescaggio in Serie C. Vedremo quale delle due leve si innescherà in base, ripeto, soprattutto alle iscrizioni e non iscrizioni, tempo fino al 15 di giugno, mi sembra. Quale allenatore per la primavera, chiede questo amico, che sia Pavanel, non so, perché poi Pavanel dovrà interfacciarsi con Margiotta, quindi con il responsabile del settore giovanile, quindi non credo che Margiotta sceglierebbe Pavanel. Non so se Sogliano imporrà Pavanel, è comunque un allenatore, un suo braccio destro che Sogliano ha voluto in questo periodo, l'ha voluto in un periodo emergenziale assoluto, come la gestione di San Marco. Insomma, si pensava che Pavanel potesse fare lo zaffarone di turno ai tempi di Bocchetti, ma non era proprio cosa. Sulla questione dell'allenatore, non so se vedete differenze fra Girardino ed Aversa, perché poi i nomi sono più o meno quelli, si può anche allungare la serie, non c'è nulla di precludente in questo momento rispetto al D'Aversa o Girardino D'Aversa, però con Girardino è stato fatto, insomma, un mezzo discorso, è stato fatto ovviamente con D'Aversa prima che arrivasse San Marco, quando insomma sembrava che dovesse essere lui, poi D'Aversa così ha semplicemente aspettato perché sapeva che il Torino l'aveva tenuto in caldo. Chiaro che D'Aversa ha fatto un buon lavoro al Torino, si tratta di andare in Serie A, si tratta di provare ad andare in Serie A. Chiaro che ci si andrebbe con una garanzia, quella di D'Aversa, chiaramente un buon allenatore, rimane buon allenatore comunque anche Girardino, fermo restando, ripeto, insomma diventa complesso pensare a chi sia effettivamente meglio dell'altro. In che senso è stato importante raggiungere la salvezza della primavera? Economicamente no, non economicamente, ma semplicemente per, insomma, i diritti di Sport Italia sono nulli, non è quello. È importante perché comunque la primavera ti impone una verifica settimanale che è di alto livello, perché giochi contro la Roma, giochi contro l'Inter, giochi contro la Juventus, giochi contro il Parma, a proposito, forza Nicola Corrent con il suo Parma nella finale primavera del fine settimana con la Fiorentina al Viola Park, perché comunque hai, ripeto, una verifica settimanale d'alto lignaggio, e quindi il giocatore cresce più velocemente, chiaro che anche più attrattiva la primavera 1, no? Per un giocatore che è a metà fra una scelta e l'altra, fra primavera 2

sta per Cazzadori, che adesso è in corsa per la promozione in Serie B con il Brescia. A proposito, alle 20 il ritorno al Rigamonti fra Brescia e Serenitana, andata 1-1 alla Rechi, sembra un po' più una formalità invece la gara del Massimino dopo il 4-0 dell'Ascoli all'andata domenica al Del Duca contro il Catania di Mimmo Toscano. Per questo la primavera è importante, mantenere, mettere radici in primavera, in primavera 1 è assolutamente fondamentale, proprio per questo, proprio perché ti garantisce una crescita indubbia dei giocatori. Poi devi avere la materia prima, poi devi avere l'allenatore giusto. Il Verona da questo punto di vista, fra Corrent, lo stesso San Marco, insomma, ha viaggiato sempre a buon livello, quindi questo è, ripeto, quest'anno però è un po' complessa, perché al posto di Frosinone e Cremonese subentrano le promosse Empoli e Como. Insomma, quest'anno sarà veramente dura, fermo restando che poi per la prima volta, ripeto, dal 2021 il Verona avrà lo status di società di Serie C, di Serie B, pardon, in primavera. Ma Falsini, ciao, ma Falsini che sa lavorare bene, direi, con i giovani, potrebbe essere un'opzione per la primavera da parte di Alberto. Falsini è stato a Roma, però Falsini ha vinto 3 scudetti con la Roma, ha vinto il titolo l'anno scorso con il miglior punteggio della storia nel suo girone con 83 punti, credo che possa ambire qualcosa di più. Falsini, non so quanto possa essere allenatore da primavera a questo punto. Penso che Falsini un salto lo debba fare e proverà a farlo e sta cercando di farlo, quindi non escludo che possa esserlo. Chiaro che non è andato benissimo però l'incontro di Falsini e del suo braccio destro Fabio Brutti, che insomma a giorni verrà annunciato dal Mantova come direttore sportivo, 3 anni di contratto più 1 opzionale. Non è andato benissimo quell'incontro in cui Falsini aveva dato la sua disponibilità senza però aver ricevuto telefonate ulteriori, senza aver mai dato nessuno al Verona una risposta nel momento in cui Sogliano era preso dalla prima squadra. Però il fatto di essere preso dalla prima squadra non poteva giustificare il fatto di non dover più richiamare un allenatore che si era contattato e fatto arrivare a Verona d'urgenza, perché c'era questa necessità impellente di parlare con lui. Falsini è arrivato velocissimamente, al di là di tanti impegni anche personali, però insomma quell'incontro non c'è stato nessun seguito. A quel punto insomma non benissimo, ecco, diciamo che Falsini non c'è rimasto benissimo, credo che sia piuttosto normale. Questo non vuol dire che non si possa richiamare Falsini, però bisognerà avere stavolta insomma pensieri molto molto chiari. Se ci pensi, la primavera del Verona ha sfornato ottimi profili, quindi buon lavoro in questo senso, sì, anche se qualcuno magari è stato un po' spinto, no? Certi giocatori insomma sono stati spinti all'ennesima potenza per poter poi, per esempio penso al Coppola subito in prima squadra, a quelli che sono stati messi sul piatto anche, no, per finire sul mercato velocissimamente. Sulemana ha fatto quanti mesi fra primavera e prima squadra? Pochi, poi subito ceduto, quindi insomma è un trampolino di lancio anche sul mercato quello di primavera, calcolando che poi nessuno veramente è rimasto per tot tempo per così poter crescere e per poter diventare poi un patrimonio anche tecnico del Verona, non soltanto economico. Ciao Ale, avendo sempre pescato praticamente solo in Olanda, Belgio, Sud America, Sogliano con le regole della B non si trova con le armi spuntate? Michele da Borgo Roma, no, perché insomma il Sud America, relativamente il Sud America era ai tempi belli fra virgolette, quando eravamo tutti più giovani, quando insomma si teneva il telefono acceso, perché lui era in Brasile, in Argentina, a fare insomma giocatori bravi, giocatori un po' meno bravi, ad inseguire Rafa Marquez. Ricordo ancora il messaggio alle 4:47 quando arrivò il fax da Leon in sede al Verona a certificare che Rafa Marquez era un giocatore del Verona. Poi direte voi, niente di che, Rafa Marquez, però se ci pensate, 8 anni al Barcellona, al di là del fatto che facesse da padre aggiuntivo di Messi, al di là di tutto insomma mi viene da dire che il più scarso di quelli di cui è stato capitano Rafa Marquez era Yaya Touré, insomma in quelle varie edizioni di Super Barcellona, però quella è ovviamente un'altra storia. Devo dire che il mercato di Sogliano poi è andato europeizzandosi, insomma col Belgio, con l'Olanda, ma si possono poi tesserare i giocatori comunitari, attenzione, non si possono tesserare extracomunitari provenienti da federazioni estere, ma lo stesso comunitario, extracomunitario da trasferimento interno è possibile tesserare, attenzione, non

0: non è che non si può andare a prendere Giovane, non si può andare a prendere il portiere di turno in Brasile, il Borghi di turno, non si può andare a prendere l'Isaac di turno all'Atletico Mineiro, al Corinthians, ma si può prendere un giocatore sudamericano, comunque extracomunitario, da trasferimento interno, perché comunque già in territorio comunitario, quindi cambia poco, devo dire, per Sogliano da quel punto di vista. È chiaro che la grande intuizione, lo stesso Iturbe veniva comunque dal Porto, Sirigliano fu una presa extracomunitaria, no? Anche se poi aveva il passaporto, credo, italiano, quindi insomma tante questioni, però non è che sia così limitante il mercato di Sogliano, perché non si possa andare a pescare in Sud America, ripeto, sudamericani anche sì, da trasferimento però interno, da paesi comunitari, quindi tutto quanto piuttosto scontato. Due giocatori in bandiera in questo momento, solo Montipò, chi da quattro stagioni ininterrotte è al Verona, anche di settore giovanile. È chiaro che serve un over, perché del settore giovanile sono già under, no? Che ne so, il De Battisti 2006 è già un under, il Vermesan 2006 è già un under, quindi va in lista illimitata, non va a fare il giocatore bandiera. Giocatore bandiera senior, in questo modo soltanto Montipò. Se viene in mente qualcun altro, ditemi voi, però non mi pare, visto tutto quello che è stato il giro del Verona in questi anni. Ci possiamo fermare qui, grazie a voi tutti, grazie davvero. Ultimi di cronaca con la nostra Francesca Pellegrini, ore 20, l'ultima edizione dei nostri GR, soprattutto cronaca. Ovviamente ci risentiamo domani dal Mura Festival, mi raccomando, domani saremo sì dal Mura Festival, comunicazione di questi minuti dal nostro Matteo Samugaro, dalla nostra produzione, quindi 19:20 dal Mura Festival, insomma ascoltare un po' di musica, mangiare cose buone sui bastioni, dove eravamo già l'anno scorso, e a parlare ovviamente di calcio, ovviamente di Hellas. Buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Sottraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Parma, facendo transitare le somme sottratte su un conto corrente intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo. Un 77enne è finito ai domiciliari, tre in tutto gli indagati, sequestrato 1,5 milioni di euro. Il denaro in parte finiva nel conto di un centro massaggi di Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 27 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Ancora un ciclista travolto e ucciso da un'auto sulle strade della provincia. La tragedia è avvenuta sulla statale 62 tra Villa Franca e Pizzoletta, in direzione Mantova. Il servizio di Tiziana Bronzato.
5: L'incidente nel tratto tra Villa Franca e Pizzoletta, in via Piave, all'altezza con l'incrocio di località Valenè, l'Opel Mokka guidata da un 86enne di Mozzecane ha investito il ciclista. Entrambi procedevano in direzione Mantova. L'uomo in bicicletta è stato travolto ed è caduto sull'asfalto. Ferito, ma non grave, il conducente della vettura, trasportato per accertamenti nel nosocomio villafranchese. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Villafranca. Si stanno ascoltando i testimoni, altri automobilisti in transito nella zona al momento della tragedia. Mercoledì è giorno di mercato. A Villafranca è possibile che l'86enne vi si sia recato e che stesse facendo ritorno a casa. La statale 62 è un'arteria ad alta percorrenza. Lo spazio a disposizione dei ciclisti è limitato, inoltre vi è un dislivello tra l'asfalto della carreggiata e il terreno. La strada è rimasta per tutta la mattinata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e riaperta solo verso le 13. Sia la bicicletta che il veicolo sono stati posti sotto sequestro. Due giorni fa, due giovani di origine indiana, mentre in bicicletta all'alba si recavano al lavoro, sono stati travolti e uccisi da un furgone. Uno risiedeva nel veronese, a Bonferraro di Sorgà. Dall'inizio dell'anno in Veneto sono 12 i ciclisti morti sulle strade.
3: La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una frode fiscale milionaria e ha arrestato 8 persone già colpite dal sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di 33 milioni di euro lo scorso novembre. Silvia Beltrami.
6: Un contesto criminale con proiezione internazionale che aveva messo in piedi un'associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza. I militari della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno arrestato 8 persone. Un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Venezia, durata oltre un anno, nata dall'approfondimento di alert individuati su alcune società veronesi, ha permesso di smascherare un sistema fraudolento basato su società fittiziamente residenti all'estero che acquistavano senza IVA beni per la cura della persona e della casa da grossisti italiani, alcuni veronesi, per poi cederli solo formalmente a società fantasma dislocate nel territorio campano, che a loro volta cedevano a società filtro, omettendo il versamento delle imposte. Le cartiere estere venivano gestite da un'associazione a delinquere nel napoletano, con gli indaganti che avevano posto in essere un costante turnover di soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno, nulla appartenenti. La fittizia catena di approvvigionamento, resa più complessa da molti passaggi estero su estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, che ha costituito la base per l'attuazione di strategie commerciali aggressive attraverso l'emissione nel mercato nazionale di merce a prezzi altamente concorrenziali.
3: Dopo più di un anno di indagini per omicidio e occultamento di cadavere, il PM del caso dell'anziana di Porto di Legnago, misteriosamente scomparsa, ha chiesto l'archiviazione, ma c'è chi si oppone. Lucio Salgaro.
7: Non si può parlare di omicidio senza un cadavere. La scomparsa di Clara Rossignoli è un po' meno un giallo, ma rimane un grande enigma. Dopo un anno di indagini, la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione per Mattia Nashimben ed Erika Chiaron, il nipote dell'anziana e l'ex compagna di lui, conviventi della donna, indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La richiesta è ora al vaglio della GIP Paola Vacca, che dovrà decidere se accoglierla o disporre ulteriori accertamenti. Clara Rossignoli era sparita nell'aprile dello scorso anno. Da allora si sono perse le tracce, il suo cellulare si è staccato poco lontano dall'abitazione in prossimità dell'Adige. Le ricerche, partite proprio dal fiume, dove in un primo momento si pensava ad un gesto estremo, sono state estese all'intera zona con accertamenti scientifici nel giardino dell'abitazione, nella stufa, su un furgone di un artigiano dove erano state trovate delle tracce di sangue. Nessuna pista ha portato al ritrovamento di Clara Rossignoli, del suo corpo o della ricostruzione di chi può averle fatto del male. Più volte la figlia Marta Nardo aveva chiesto chiarezza, sia per conoscere il grado di coinvolgimento del figlio accusato di omicidio, sia per conoscere la sorte della madre.
3: Anche piazza Renato Simoni cambierà volto. L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificarla, dal momento che ci passerà anche la filovia. Sarà uno spazio urbano con più verde. L'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari.
8: Grazie ai lavori nel sottopasso di Città di Nîmes e quindi anche nella viabilità modificata verso piazza Renato Simoni, abbiamo voluto ridare vita alla piazza Renato Simoni, che adesso è di fatto uno svincolo viabilistico, e quindi con questo progetto vogliamo proprio fare una piazza verde e quindi cambiare proprio la funzione di quel luogo, che adesso appunto viene visto come uno svincolo viabilistico, in una vera e propria piazza.
3: Ed è tutto, una buona serata.
9: Meteo. Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est sud-est. Al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Per domani, giovedì 28 maggio, l'alta pressione residua sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi associate a deboli precipitazioni. Nello specifico, domani avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, la minima 21, venti al mattino deboli da est-sud-est. Al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.

0: Radio Verona.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Radio Verona.

0: Gandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: La nuova stagione è partita.
5: Addosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Radio Verona. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. Radio Verona.

0: È l'una e tre minuti.
1: Hi, I'm Leanna Lewis.
2: Radio Verona, in love.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Verona, in love.
2: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna.

0: Radio Verona, In Love.
1: Hi, this is Matt Carnell. When we collide, we come together.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Verona, in love.